0: the sun.
1: Sei su Radio Rock, 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
3: Brand

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand new.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando?
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: dolci, caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia. E c'è anche la partita di rugby.
2: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
1: Ma è quella in cui corre anche papà?
2: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
3: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Brand new music right here. Brand.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Radio Rock. Back in time.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Ladies and gentlemen, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni. Nell'ultima puntata vi ho parlato dell'isola di Man, questa dipendenza formalmente autonoma della corona britannica, piccola isola da 80.000 anime che si trova nello stretto di mare che separa l'Inghilterra dall'Irlanda. Una piccola isola che si è mantenuta indipendente per più di 1.000 anni, seppur parzialmente riconoscendo il regnante britannico come loro re, almeno sulla carta. Tutta un'altra storia, e forse a tratti ancora più assurda, è quella del Principato sul Mare del Nord. Micronazione autoproclamatasi indipendente, situata su una piattaforma marina, appunto nel Mare del Nord, a 12 km dalla costa del Regno Unito. Oggi vi parlo del Principato di Sealand.

Sicuramente il Principato non brilla per originalità nella scelta del nome Sealand, terra del mare. Una piccola piattaforma artificiale nel mare del nord, originariamente chiamata HM4 Rock. Era una fortezza costruita durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi non una piattaforma petrolifera, ma una fortezza vera e propria per proteggere le coste britanniche dagli attacchi tedeschi. 550 metri quadri, una delle più piccole nazioni autoproclamatesi del mondo. La storia di Sealand ha inizio nel 1967, quando Paddy Roy Bates, ex militare britannico, occupò da solo la piattaforma e dichiarò l'indipendenza autoproclamandosi principe di Sealand. Bates affermava che la piattaforma si trovava al di fuori delle acque territoriali britanniche e quindi non era soggetta alla sovranità del Regno Unito.

Bates e la sua famiglia si stanziarono sulla piattaforma e si armarono e riuscirono addirittura nel 78 a respingere una sorta di colpo di stato da parte di mercenari olandesi, consolidando la reputazione di Zeeland come stato pronto a difendere la sua indipendenza. Che diavolo facessero poi su quella piattaforma soli soletti è tutto un mistero. Zeeland oggi ha un proprio motto, una bandiera, persino un inno. E sebbene non sia riconosciuto ufficialmente da nessuna nazione, continua ad esistere in una sorta di indipendenza, emettendo addirittura passaporti e monete. La piattaforma è sopravvissuta a tempeste, incendi, problematiche legali, diventando una curiosità immancabile per tutti i turisti che capitano da quelle parti.

La cosa assurda è che il Principato di Sealand esiste ancora. Gli abitanti ufficialmente sono due e sono semplicemente membri della famiglia Bates, che sono ancora lì stanziati e che continuano a proclamarsi principi. La piattaforma e il suo microstato è stato anche coinvolto in una serie di pratiche, diciamo dubbie. Per esempio, nel 2000 si scoprì un grande gruppo criminale internazionale che vendeva passaporti di Sealand, cercando di sfruttare l'ingenuità di qualche doganiere di stati lontani. Sealand ovviamente dichiarò che non c'entrava niente, ma negli anni 2000 fece ancora parlare male di sé, mettendo a disposizione un paio di computer adibiti momentaneamente a server per ospitare siti web dalla dubbia, usiamo un eufemismo, legalità.

0: Vi lascio con un'ultima curiosità. Dopo la Brexit, anche se nessuna di queste richieste è stata ufficialmente accettata per ovvie ragioni, un sacco di cittadini britannici hanno ufficialmente scritto ai Bates per richiedere la cittadinanza di Sealand, in protesta contro i risultati del voto referendario. Per oggi Wake Up Pills finisce qui, io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Ins.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
2: Questo è il Morning Show di Radio Rock.
3: Summer Edition.
4: Buongiorno amiche ed amici, sono le 7:03 minuti di martedì 4 agosto, siamo pronte ad iniziare insieme anche questa giornata in questa versione estiva del Rock Show. Siamo in due a tenervi compagnia fino alle 10. Io sono Nicole Fondato e do il buongiorno al mio partner in crime Sandro Fofo Bernardini.
5: Ciao Nicole, buongiorno, buon martedì a tutte e a tutti.
4: Si parte senza indugi dalla musica, Lenny Kravitz, The Chamber.

0: Ma con la loro Empty Days, una delle novità di Radio Rock alle 7:11, è martedì, è il 4 agosto, seconda puntata del The Rock Show Summer Edition. Per chi non ci avesse sentito ieri, siamo Fuffo e Nicole, il buon Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Panicone e Martina Caronna torneranno a settembre e saranno belli come delle divinità greche.
1: Come e più di prima, la Summer Edition mi fa pensare alla Summer Card, mi riporta immediatamente a quei momenti in cui mandavamo sms senza senso solo per consumarli a gente che non vedevi, non sentivi da 6 anni. Ma noi,
0: per chi ascolta questa puntata, daremo in regalo proprio una summer card di Radio Rock.
1: Esattamente. Di cosa avete bisogno, cari amici ed amiche, questa mattina per affrontare al meglio la giornata, almeno a livello musicale? Noi altre, forse non andare a lavorare sarebbe il presupposto migliore.
0: Però la vedo difficile.
1: È difficile, però noi siamo qui per cercare di lenire le vostre sofferenze di prima mattina, almeno a livello musicale. Quindi se avete dei desideri, provate ad esprimerli al 3899 106 600, e noi saremo qui a provare ad accoglierli. Intanto vediamo se come sveglia mattutina possono servire gli AC/DC con Dirty Deeds Done Dirt Ship.

0: Di sì, vi sento carichi stamattina. 3899 106 600, questo ci riempie il cuore di gioia. Sentiamo le vostre voci, cosa ci dite?
1: Ah, Nicole Fuffo, la mattina che mi riaccompagnino a casa come vecchi tempi.
2: Ah, buongiorno.
0: Finalmente ci ritroviamo, questa è già una cosa che mi scalda il cuore. Ma sentiamo ancora.
1: Un buongiorno Nicola, un buongiorno a Fuffo e che è lo stazzone Sestivos.
0: Sì.
1: Come state? Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Qui dalla redazione di Milano, come sempre, tutto tranquillo, è una bella giornata di sole, inizia già a far caldo, sono già arrivato al lavoro, faccio subito, anche se inizierò la prima, chi se ne, almeno lavoro al fresco. E niente raga, come sempre, grazie alla compagnia, vi mando un abbraccione, dai.
0: Io un abbraccio alla redazione di Milano.
2: Oggi 37 gradi a Milano.
0: Sì.
2: Mentre 39 a Bologna e Firenze, che si conferma la città più calda d'Italia in questa estate.
0: Abbiamo anche, pensate però, il corrispondente da Livorno. Mi piace il fatto di avere corrispondenti di Radio Rock sparsi in tutta Italia e nel mondo.
2: Sì,
0: esatto, geolocalizzatevi. Se siete fuori Roma, fateci sapere da dove ci state ascoltando. Nel frattempo, per voi, gli Askerdu con Hate My Tiles.

0: Asker Du, prima Fuffo, ci ha fatto un po' il bollettino meteo per quanto riguarda insomma il meteo quest'oggi qui in Italia, ma abbiamo anche un corrispondente da Stoccarda, 34 gradi, quindi abbiamo anche delle informazioni preziose dal resto d'Europa.
1: Picchia in Germania. Ieri abbiamo parlato del fiume Danubio e del fatto che in Bulgaria, proprio perché è sceso il livello del fiume, in un piccolo comune al nord del paese hanno ritrovato un mammut nel letto del fiume. Leggo oggi invece che per lo stesso motivo, sempre Danubio, in Serbia, stanno riemergendo le navi naziste della Seconda Guerra Mondiale.
0: La storia è la Indiana Jones.
1: Quindi c'è questo rapporto con la storia. Se lo facessero qui a Roma, io ho paura di cosa troveresti in fondo al Tevere, quindi è meglio che non si abbassi troppo il livello. Tra l'altro in Ungheria e pure in Romania c'è un problema con le centrali nucleari, perché usano l'acqua del fiume per i sistemi di raffreddamento, e quindi in Ungheria ne hanno chiusa una in questo momento, mentre in Romania l'esercito ha fatto saltare in aria con una bomba una roccia sommersa per cercare di incanalare l'acqua verso un canale che bada alla centrale nucleare. Poi nel resto d'Europa sono enormi questi fiumi. Io sono andato a Amburgo, c'è l'Elba che sembra un mare, quindi lì lo utilizzano molto di più per pure per le merci.
0: Chissà cosa può riemergere da lì.
1: L'Elba mi ha fatto paura, posso dirlo, amici di Amburgo. L'Elba fa paura, è proprio grosso.
0: Diciamo che tu, avendo paura un po' dell'acqua,
1: sì,
0: è anche complice, non è una colpa di Amburgo e del fiume, ma magari era un problema tuo. Continuiamo con i vostri messaggi. Buongiorno.

0: Ah, Fuffo, di la verità, quando hai visto il fiume d'Elba gliel'hai fatta la citazione. Ma sto fiume ci serve o non ci serve?
1: Perché no. Forse non serve per Fuffo il
2: quello fiume. Era Gallo Cedrone, sì. Io invece quando vado in un'altra città faccio quella cosa alla Viaggi di Nozze, sì. A proposito di Carlo Verdone, ovvero cerco sempre di individuare dove è lo stadio.
1: Ossadio, per essere
2: precisi. Non riesco
1: a
2: individuare Ossadio, che è una cosa può capitare. Per esempio, mio padre fa la stessa cosa con le stazioni della città dei piccoli comuni.
1: E sono forse i viaggi più belli, cercando stazioni
2: e stadio. Mio padre è ferroviere, con la passione da quando è piccolo per i treni. Quindi immaginate il nerd delle ferrovie. Siamo andati a vedere delle stazioni microscopiche in posti stranissimi.
1: E il viaggio più famoso di Fuffo è al museo delle anguille di Comacchio. Ma questa è una storia che ci riserveremo per un altro giorno. Magari qui si sentono un po' tutti bratipi. Cerchiamo quindi di svegliarci tutti insieme. Noi arriviamo alla pausa delle 7:30. Se volete continuare con i vostri messaggi, con le vostre richieste, 3899 106 600. Intanto Cherry Pie.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
5: Allora io penso al vino.
6: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estest Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà! Sarà la prima parola.
9: Laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
13: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
14: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
13: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Stai ascoltando
2: The Rock Show, il morning show di Radio Rock, Summer Edition on Radio
3: Rock. Le 7.34 prosegue il martedì mattina di Radio Rock. Puffo e Nicole saranno con voi fino alle 10. Ripartiamo dai Pink Floyd, Have a Cigar.

0: Eva Sigari, Pink Floyd, dalle 7.39 di questo martedì 4 agosto. Siamo Fuffo e Nicole e potete ascoltarci, questo sì, ma potete fare ben altro, ovvero c'è una novità per quanto riguarda Radio Rock. Da oggi puoi ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia.
1: E vi attiva tutti i sensi e noi proviamo a fare altrettanto con la novità di Marilyn Manson.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Toward Enemy, Marilyn Manson, questa è una delle novità. Se vi piace questa in particolare, correte sul nostro sito radiorock.it e esprimete la vostra preferenza.
1: Oppure nuotate, come farà Gregorio Paltrinieri alle 10, perché oggi agli europei di nuoto si torna a nuotare nella Senna.
0: E allora aspetta un momento, perché quando tu mi dici Senna, il mio cervello immediatamente mi porta da un'altra parte. Questa sarà la colonna sonora di Paltrinieri.

0: o non era la sigla più bella della storia dei cartoni animati, questa Stella della Senna?
1: Oddio, parliamone. Però mi stai immaginando i nuotatori che la cantano.
0: Ci immaginiamo così. Questa
1: allora, lui l'ha provata ieri e ha detto: l'acqua non sembra neanche così male rispetto ai giochi del 2024, quando ci furono diversi problemi e si disse che le acque non erano proprio limpide e c'era il problema della corrente.
0: Le Escherichia coli anche, se non erro.
1: C'era proprio cioè, che camminava
0: sulle acque. Ti aspettava e nuotava al tuo fianco.
1: Però, secondo me si è anche esagerato su questa cosa. Lui ha detto, ci sono dei posti dove è anche peggio, per esempio Setúbal in Portogallo, mentre a Tokyo gli è capitato di correre di nuotare in acque libere e la prima cosa che ha visto era un gatto morto in acqua.
0: Perfetto, che cioè, questo un approccio migliore.
1: Un approccio migliore che ti rasserena. E quindi ci sarà un percorso diverso da Pont de Grenelle al Ponte Bir Hakeim, che è una sorta di isola tiberina dove la corrente è un po' meno forte. Vabbè, però a Parigi ormai si nuota da due estati lì nella Senna in tre posti.
0: Sì, sì, quindi si è sdoganata questa cosa. Nel frattempo andiamo avanti con la musica.
1: La sindaca di Parigi che
0: l'hai dal gufo. Ora stavo pensando alla stessa cosa.
1: Era sparita per 14 giorni.
0: Non si è visto da lì. Si erano sparse le voci che fosse diventata radioattiva.
1: Allora, quindi, la chiamavano Gigrobo.
0: La povera Hidalgo. C'era una richiesta musicale da Fabi da Cantù che ci chiedeva Wicked Game di Chris Isaac. E la riascoltiamo volentieri.

0: Wicked Game, una delle vostre richieste musicali. Stamattina piano piano cerco di inserirle tutte o quasi tutte, ci proviamo.
1: Senti, c'è il piccolo spazio della burocrazia, è mia amica.
0: Questa è la rubrica.
1: È una rubrica che voglio lanciare.
0: Vi spiega, vi fa sorridere con la burocrazia.
1: Allora, piccoli inconvenienti burocratici di questo paese. Cosa succede? Che da ieri, 3 agosto, per chi ha la carta d'identità cartacea, ancora ci sono milioni di persone che ce l'hanno, non è più valida per l'espatrio, quindi anche solo per fare un viaggio all'estero. Invece, come per essere identificati per la pubblica amministrazione, va bene. Però se qualcuno deve viaggiare tende a essere un problema. Per cui che cosa dice il sito del ministero? Che se hai proprio un'incombenza, devi viaggiare, puoi richiedere un altro documento cartaceo che vale solamente 6 mesi, che ha maggiori criteri di sicurezza. C'è un però, che alcuni stati esteri potrebbero non accettarlo.
0: Che non è, non è, che quindi, è proprio un però, non è un piccolo dettaglio.
1: Che però forse, e ti devi informare se verrà accettato oppure no.
0: Lascia passare di fracchia la beffa umana.
1: Quindi è una carta, una sorta di carta d'identità cartacea plus, però potrebbe non essere accettata.
0: Quindi a sorpresa, cioè l'esperienza, l'experience premium del viaggio è non si
1: tu puoi partire,
0: entrare. Tu puoi partire,
1: vai in Spagna,
0: però poi sorpresa, tornare. Non si sa se puoi tornare indietro, quindi chissà chi può dirlo.
1: Tra l'altro io prima ho preso il mio portafoglio, qualcuno l'ha notato, non sì. Per controllare se ci fossero i soldi, che non ci sono, ma per vedere che fotografie ho sui documenti, e sono francamente imbarazzanti.
0: Quello è un grande classico.
1: C'è chi ci tiene tantissimo nel fare la fototessera, quindi sì. No, cura il look, e chi come me sembra un terrorista.
0: Sì, questo è un po' il destino di tutte le fototeste. Io ho avuto per anni la foto della patente che era inqualificabile. Una foto del 98.
1: Definisci inqualificabile.
0: Era inqualificabile perché è stato l'unico momento della mia vita in cui avevo tagliato i capelli e avevo un caschetto alla Raffaella Carrà dei vecchi tempi che mi stava di un male, e un rossetto color mattone che andava di moda negli anni 90, anche quelli inqualificabili.
1: Che tu pensi, no? Il poliziotto ti guarda e fa ammazzo.
0: Cioè, che sei? È tipo a Medrano, guarda, o Fabris.
1: Io ho la foto della patente in cui sembro mio figlio, invece quella della carta d'identità in cui palesemente non avevo dormito quel giorno. Questo
0: è,
1: non essere
0: è un po' un dramma dei documenti. Vabbè che la patente ha questo vantaggio, la nuova patente elettronica, che le foto sono talmente piccole che alla fine si confonde, non si vede più se
1: nuova,
0: sei tanto
1: sono passati ormai
0: sono passati un po' di anni
1: e anni.
0: Allora c'erano delle richieste musicali da evadere. Aspetta, perché qua ci scrivono: dunque, se possibile mi piacerebbe riascoltare qualcosa di Lloyd Cole and The Commotion e Perfect Skin. La scelta è caduta lì e quindi la riascoltiamo tutti insieme.

0: Perfect Skin, Lloyd Cole and The Commotion, una delle vostre proposte. Stavamo affrontando la rubrica Amica Burocrazia. Ci chiedono, ma è in edicola? Lo trovo il primo numero con omaggio un timbro del catasto. Sì, e una fototessera di fuffo.
1: Ci stiamo pensando.
0: Ci stiamo attrezzando comunque per arrivare anche
1: siamo
0: qui.
1: Siamo in trattative.
0: Sentiamo ancora le vostre voci.
2: Ragazzi, ma i livelli De Verdone,
0: sì.
2: Chi ti ha dato questo? Ma ha dato quest'altro, dice chi ti ha dato quest'altro? E mi ha dato questo.
0: Sì, più o meno è questo. Però effettivamente, tant'è, se avete il documento cartaceo, occhio se dovete partire, perché a partire partite, e questo non c'è dubbio, a tornare non si sa, perché dipende dall'aeroporto di destinazione.
1: Però l'importante non è la meta, è il viaggio. Diceva qualcuno
0: viaggio
1: anche tornare potrebbe essere importante.
0: Torniamo tra poco, arriviamo alla pausa delle 8 con Emily and the Sniffers.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Summer Edition on
1: Radio Rock. Ancora buongiorno da tutta Radio Rock, sono le 8 e 3 minuti di questo martedì mattina. La musica è la cosa più importante, più del caffè, e quindi per voi.

0: novità dei Basement ci riporta in diretta alle 8:08. Siamo Nicole e Fuffo, saremo con voi fino alle 10. Se vi piace questa novità in particolare, sapete che sul nostro sito c'è una sezione dove potete votarla.
1: Intanto è scontro frontale tra il governo spagnolo e il governo italiano dopo la sospensione del trattato di Schengen per le frontiere marittime aeree decretato dall'Italia, dal governo di Giorgia Meloni, che si è fatta promotrice sabato di una lettera a nome di 22 paesi, però l'Italia e la Danimarca sono stati i paesi intestatari proprio sulla situazione Ceuta, e oggi ci sarà una videoconference per quanto riguarda i ministri degli esteri. Che cosa succede? Che ieri il ministro degli esteri spagnolo, Álvarez, nella TV pubblica del paese iberico, ha attaccato frontalmente l'Italia dicendo: ci sono stati governi che non sono stati all'altezza della situazione dei migranti e il governo italiano è uno di questi. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Italia e non è capace di risolvere la situazione come invece ha fatto la Spagna. Tra l'altro per Ceuta non sono mai state minacciate le frontiere dello spazio Schengen, mentre per altri paesi, compreso l'Italia, sì. E cita proprio Lampedusa che nel 2023 il governo spagnolo si era preso carico di alcuni migranti arrivati proprio lì. Durissima la reazione sia del Viminale che di Tajani, che hanno sciorinato numeri dicendo non è vero, anzi rispetto al 2025, 2024, 2023 gli arrivi sono diminuiti. E Tajani, che tra l'altro ha provocato il primo problema istituzionale con la convocazione dell'ambasciatore italiano perché aveva confuso il permesso di soggiorno dato a 500.000 stranieri irregolari con la cittadinanza spagnola, e quindi vabbè, ha risposto piccato.
0: Misunderstanding.
1: Oggi dicevo c'è questa riunione in cui l'Italia e la Danimarca è un paese curioso perché è governato dai socialdemocratici, quindi centrosinistra, però sull'immigrazione ha, diciamo, come dire, una politica che alcuni in Italia potrebbero definire di destra, sì. Quindi proporranno degli hub un po' come quelli in Albania, però in altri paesi e pagati dall'Unione Europea. I paesi sono Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda, Uzbekistan, Armenia, Montenegro e Etiopia.
0: E questo era l'aggiornamento, ne avevamo già parlato ieri. Per quanto riguarda la musica, andiamo avanti, sto cercando di inserire le vostre richieste. Ci avevano chiesto Jealousy con Season e l'ascoltiamo molto volentieri.

0: Jealousy con Season. Torniamo in diretta. Io nel frattempo, nell'emozione della canzone, mi sono data una cuffiata su uno zigomo. Mi sono fatta malissimo.
1: Che bello. No, che mi capita ogni tanto di essere scordinato.
0: Sì.
1: Allora, ieri mattina qualcuno ci ha sentito. Abbiamo detto che Donald Trump si era vantato di aver vinto un torneo di golf,
0: sì,
1: all'interno del suo golf club in New Jersey e di aver fatto un colpo fantastico. Ha pubblicato anche il video. Dice: rispetto agli altri, manco mi sono allenato. E ci sono un po' di tesi stamattina su diversi giornali del fatto che la pallina fosse guidata da remoto. Perché infatti, se vai a vedere il colpo, la pallina accelera,
0: sì,
1: ma a un certo punto frena di botto,
0: sì,
1: come se avesse una sorta di,
0: sì,
1: calamita.
0: È una cosa meravigliosa. Io ci voglio credere. Mi piace tantissimo immaginare questa cosa. C'è qualcuno con la pallina radiocomandata che cerca di muoverla. È esattamente così. Ma a sua insaputa, comunque, per farlo contento, si sono inventati questo marchingegno, secondo me.
1: Vabbè, ma di cose strane ne succedono. Lui, che domenica è impazzito, ha pubblicato 40 foto fatte con l'intelligenza artificiale. Una vestito da Elvis, con i fan di Elvis Presley.
0: Un attimo, pensavo da elfo, che comunque sarebbe stato bello.
1: Poi un'altra sul Monte Rushmore mentre salva George Washington, che rischia di cadere da un dirupo.
0: E questa cosa del Monte Rushmore lui ce l'ha da parecchi anni, che lui voleva addirittura inserire il suo volto sul uno dei monti più celebri, ma non c'è spazio.
1: Poi un selfie con John Fitzgerald Kennedy davanti alla Casa Bianca, un altro in cui scrive appena con Washington e Lincoln, mentre il Marocco, questa è interessante, ha intitolato un'autostrada a Donald Trump, il re del Marocco. Marocco che è nel pieno delle polemiche per quello che è successo proprio a Ceuta, perché ha dedicato un'autostrada di 1500 km a Trump, perché nel 2020 con gli accordi di Abramo il Marocco ha riconosciuto lo Stato di Israele, ma gli Stati Uniti hanno riconosciuto il Sahara occidentale come territorio marocchino, e quindi Re Mohammed gli ha voluto dedicare questa autostrada e Trump ha detto: ah, non vedo l'ora, sì, di andare in
0: poi
1: macchina.
0: Poi ho pensato: ma che ci faccio con la strada? Datemi qualcosa di un po' più sostanzioso, forse.
1: Che è molto interessante comunque come discorso,
0: sì,
1: questo,
0: certo,
1: qua, perché fa capire un po' di relazioni a livello internazionale. E quindi c'è l'autostrada Donald Trump
0: questo
1: in Marocco.
0: Ci fa molto piacere. Io continuo con le vostre richieste, quindi se volete voi continuate, io in qualche modo le inserisco. Jane's Addiction con Stop.

0: Jane's Addiction. Stavamo parlando, dando qualche aggiornamento sull'affair partita di golf di Donald Trump, ma anche dei suoi rapporti con il Marocco. C'era chi ci sottolineava che già i Simpson avevano affrontato il tema. Sentiamo.
1: Ma buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vabbè, un po' come fece Smithers con Mr. Bugs.
0: Esatto.
1: Stessa cosa, identica. I Simpson, esatto, ci hanno ripreso, regà.
0: I Simpson sono sempre un passo avanti.
2: Comunque è un mondo surreale, l'abbiamo detto più volte, succedono cose strane. Una mi ha anche atterrito: due settimane fa si era parlato del fatto che il ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir, parliamo di Israele, volesse mettere dei coccodrilli nei fossati, quindi creare dei fossati davanti a delle carceri di massima sicurezza israeliane. Io pensavo fosse una cazzata. Sono andato a controllare, ma non era così, la proposta c'era. E ieri, infatti oggi, si trova su diversi giornali.
0: Che poi era già un'idea di Donald Trump.
2: Quella però era diversa, perché era l'Alligator Alcatraz in Florida, però non ce li aveva messi. Ma il fatto è che questo hub per i migranti era in delle paludi dove naturalmente ci sono gli alligatori. Invece in questo caso che cosa si voleva fare? Prendere dei coccodrilli del Nilo, creare un fossato. Scrive Fanpage che il progetto è già partito, 6 milioni di euro.

0: Quindi erano iniziati i lavori, ma per adesso il tribunale li ha bloccati. Che comunque, no, cioè, onestamente, qualsiasi modo voi la pensiate, dei coccodrilli davanti a un carcere, oltre a rendere proprio questo carcere uno spauracchio, a che cosa diamine servono? No?
1: No, sono perfettamente d'accordo. Quindi credo che comunque abbiano preso spunto da questa già erano preesistenti.
0: Era citato l'Alligator Alcatraz.
1: Esatto, quindi insomma penso che abbiano preso spunto da questo. È un bello spunto da prendere effettivamente. Ma andiamo avanti con gli Skunk Anansie, con Hedonism.

Hedonism, just because you feel good, gli Skankanens. Ti ho visto sognante mentre la stavi canticchiando. Fra poco continuiamo con tutti gli aggiornamenti, le notizie. Dobbiamo arrivare alla pausa delle 8:30. Lo facciamo con Mechanical Romance, ma torniamo tra poco.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Summer Edition.
2: Le 8 e 32 minuti prosegue il martedì mattina di Radio Rock e ripartiamo dalla musica in Mumford & Sons con The Wolf.

0: Queens of the Stone Age, Easy Street, questa novità piace molto. Se piace anche a voi, votatela sul sito radiorock.it.
1: Intanto ieri abbiamo scoperto che Walter Veltroni ha diretto un documentario sulla Jalappas Band, che arriverà nei cinema italiani il prossimo 22 ottobre e ripercorrerà i 40 anni di carriera di Giorgio Ghirarducci, Marco Santin e il signor Carlo, ovvero Carlo Taranto, che adesso non c'è più perché da trio si è trasformato in un duo e a me lui manca tanti, era il mio
0: manca a tutti
1: personaggio preferito, sì, della Jalappas Band.
0: Per moltissimi è così, lo sai?
1: Io sono cresciuto con Mai dire gol, poi con Mai dire martedì, cioè era con un enorme Fabio De Luigi.
0: Ma poi non solo, c'era Mai dire TV comunque, che io amavo particolarmente, che aveva dei tormentoni incredibili, Mai dire Banzai, insomma ce n'erano parecchie.
1: Si può dire che è stata una delle più grandi scuole di comici di tutti i tempi, la Jalappas Band?
0: Secondo me sì, comunque i più grandi sono passati da Bisio, perché poi uno mai non ricorda le primissime
1: come
0: edizioni,
1: no?
0: Ma c'erano Teo Teocoli, Bisio, sono passati insomma da lì.
1: Beh. Aldo Giovanni
0: Aldo
1: Giacomo.
0: Giovanni Giacomo, ovviamente quello stava a Sandir, però insomma De Luigi, credo
1: Antonio,
0: che anche
1: Antonio Albanese,
0: Antonio Albanese, ma
1: Frello.
0: le ultime edizioni secondo me stanno facendo comunque un lavoro pregevole, alcuni personaggi rimangono sempre molto molto divertenti.
1: Beh, chiaramente era anche un format diverso, perché scherzare sul calcio era una cosa che non faceva nessuno, argomento sacro per eccellenza, invece c'erano le interviste impossibili con tutti gli strafalcioni, ma anche rubriche. Io penso che il mito di Luca Giurato, che sbaglia le parole, sia nato proprio grazie alla Jalappas Band. C'era pure Marina Sbardella di Tele Monte Carlo e Marco Betello del TG1.
0: Sì, Marco Betello è incredibile. Io fantastica. Ancora devo dire, ogni volta che mi capita nei video, c'è per esempio la telecronaca del Giulianova, una partita in particolare.
1: Frosinone Cuore.
0: Io quello lo devo vedere almeno una volta al mese. Quindi ci sono alcune che io non mi fermo mai. Davanti a un video della Jalappas, io ho sempre un momento di nostalgico, quindi non li scrollando, non li salto mai. Li riguardo sempre perché mi fanno sempre ridere.
1: Con le sigle all'inizio di Elio e le Storie Tese, che erano parte integrante del cast.
0: Ce n'era una particolarmente bella, che riprendeva il Rocky Horror Picture Show, c'era Marina Massironi, quindi già il trio, insomma, Aldo, Giovanni e Giacomo. Quella è una di quelle che mi piaceva particolarmente. Non so se anche voi abbiate dei personaggi preferiti della Jalappas nella storia che vi ricordate, tormentoni che vi ricordate. Ci chiedevano, Lorenzo, se non sbaglio, i Tool, quindi Stinkfest.

0: Best Day Tool, ovviamente siamo entrati nella tana del bianconiglio perché abbiamo citato la Jalapas Band in questo documentario che sarà fatto da
1: Walter Beltroni come regista, che come ormai è un po', non so se è la sua attività principale, però
0: è come scrittore
1: regista.
0: Comunque ultimamente anche regista, però ovviamente
1: Christopher Nolan.
0: Esattamente, vi abbiamo solleticato con dei ricordi e quindi ci state raccontando al 3899 106 600 le cose che vi divertivano di più, che vi ricordate del passato televisivo della Jalapas. L'ingegner Cane ci scrivono con i conti strampalati del ponte sullo stretto, quello mille.
1: Secondo me è stato affidato proprio a lui il progetto del ponte. Io ogni tanto me lo rivedo perché mi faceva impazzire con questo tormentone del mille.
0: Sentiamo ancora Piero.
2: Buongiorno. Io Davido, consumatore di programmi della Jalapas, credo che l'apice delle mie risate l'abbia raggiunto con la gag dei muratori, con Crozza e quell'altro
1: Ugo Di
2: comico
1: Ghero,
2: che faceva sì. Anche il pupazzo gnappo, sì. E la parte in cui Crozza diceva tuo figlio si droga, faceva ammazzare. Ammazzare anche l'altro che faceva, hai detto Sandro?
0: Aspetta,
1: allora,
0: in quel momento
1: io mi chiamo Sandro e ho subito questo tormentone per tutta la vita di hai detto Sandro?
0: Beh, in quel momento storico poi c'erano Ugo Di Ghero,
1: Maurizio Crozza
0: e Bisio, e c'è uno sketch che non riesco a ritrovare, che è tipo Bisinski, che c'era Bisio che faceva il ballerino e c'erano Crozza e Ugo Di Ghero che facevano gli alberi e stavano morendo da ridere, però non riesco mai a ritrovarlo perché
1: c'è una puntata in cui tutto il cast dei comici faceva i neri per caso con Teo Teocoli, poi chi altro c'era? Paolo Antoni
0: c'era,
1: poi Aldo Giovanni e Giacomo, ci citano Carlo Prevettoni di Paolo Ender,
0: quello era strepitoso, ma ci citano anche questo brano che è tornato in auge quest'anno proprio per i mondiali negli
1: americani.
0: Stati Uniti americani, che era la sigla delle Le Storie Tese, che si intitolava Nessuno allo Stadio. La cosa meravigliosa è che i giocatori che sfilano, comunque, che si prestavano all'epoca in queste sigle, erano quelli scartati dalla nazionale, ma erano comunque dei campioni assoluti. Sentiamone un pezzetto.

0: dicevi te, i giocatori si prestavano molto di più rispetto a oggi. Sì. Io ricordo Ruud Gullit che prendeva a pizzette sulla testa a Attilio Lombardo in una di queste sigle qui. E si divertivano moltissimo.
1: La sfumo, ma non solo, si divertivano moltissimo ed era anche una caratteristica di Mai Dire Gol. Io ricordo anche quella appendi au. Le scarpe, io le ricordo tutte a memoria. Stanno arrivando tantissimi messaggi, fra poco vi diamo conto, vi ascoltiamo.
0: Per la new generation dicono che Maccio Capatonda è diventato famoso proprio grazie alla Jalappas Band, vero? C'è stata una prima ondata, una seconda, per esempio anche Lucia Ocone, che faceva uno dei personaggi più divertenti.
1: Cucchio!
0: Amica!
1: Era bellissimo.
0: Lo vedi questo? Cucchio!
1: Fra poco continuiamo con i vostri messaggi. Prima, visto che abbiamo detto americani, American Girl.

0: E come ci ricordano, da che mondo è mondo, quando c'è questa canzone, qualcosa di interessante sta per succedere. Il silenzio degli innocenti insegna la scena proprio di lei che sta per essere rapita ed è in macchina con questo brano.
1: Ci chiedono se ci ricordiamo Daniele Luttazzi con la Jalappas Band.
0: Come certo, no, me lo ricordo. Come no. Ci citano il conte Uguccione, che è vero, che
1: Bebbo
0: era un po'
1: Storti.
0: Bebbo Storti, che un po' ha preso, insomma, nell'immaginario la sensualità corta un po' richiamava quel costume
1: diverso.
0: Lì, anche se il mio preferito per esempio era Guastardo, quello che è l'umile Bepin, quello che aveva la tauromachia, anche quello
1: altro
0: mi piaceva
1: personaggio di,
0: sì.
1: Di Fabio De Luigi,
0: mi viene il nome,
1: che era questo finto direttore di una rivista per soli
0: sì,
1: uomini,
0: gente di un certo livello, le copertine in muschio,
1: umana.
0: Sì.
1: Ah, la tauromachia, questa eterna lotta tra l'uomo e l'animale.
0: Sentiamo cosa ci dite voi.
2: Buongiorno Radio Rock.
0: Buongiorno.
2: Io dei Jalappi sono un grande estimatore, ricordo Mai Dire TV con la telenovela piemontese, il mago Gabriel e altri personaggi di un certo livello.
0: Sì, quella era incredibile. Il mago Gabriel si trova poco anche di lui, era spassosissimo.
1: Allora, ci citano sia Paola Cortellesi che Fabio De Luigi, che insieme hanno cantato anche, perché De Luigi faceva un personaggio incredibile che era Olmo. Non so, dopo, secondo voi si può passare un brano di Olmo?
0: Mai, non
1: dai,
0: tutto, era un pezzetto,
1: dai,
0: pezzetto tutto, ma un pezzetto,
1: no?
0: Pezzetto. Adesso se lo chiediamo a voi, però lo chiediamo a voi, noi ci rimettiamo alle vostre volontà. Intanto sentiamo ancora.
3: Ciao regà, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Magica Trippi, ecco. Cortellesi, santo Dio, Magica Trippi, quanto cazzo, no, la faceva ridere.
0: La Cortellesi era incredibile, aveva un personaggio migliore degli altri. Sentiamolo un pezzo.
1: Che poi spieghiamolo che cos'era Magica Trippi. Dovevano registrare questa pubblicità entusiasta di una bambola.
0: Sì,
1: che
0: però
1: poi
0: lei corso era schiavizzata.
1: Era schiavizzata e bullizzata. Poi si scopre nel corso di puntata che questa bambola è fatta con materiali cioè, e non andava bene mai come la faceva.
0: Sentiamone un pezzetto.
4: Non ce l'ho con te, però rifalla. Più energia, più vita. Non ti voglio maltrattare, deficiente.
5: Ma ho fame, non riesco a cantare, dai.
4: Ma come ho fame? Catiuscia ce l'ha fame. Fa 24 ore filate,
5: no.
4: Dai. Ma cosa fa? Ti ho già dato il pane.
5: L'ho finito il panino.
4: Quando l'hai finito?
5: Ieri notte, l'ho finito.
4: La prossima volta fatelo durare. Ma come avere un maiale. Mangia oggi, mangia domani. Canta, canta, ridi, ridi. Così, ridi. Oh, musica.

0: una notte ricca di accessori, tra cui le giamette, capelli, lasciato il fumaggio, la pelliccia di panda, fra le fate, giù in città.
1: Fai schifo, ma lo fai apposta.
2: Lei è un... Sa fare qualsiasi cosa.
3: Un fenomeno, personaggi incredibili. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi. Se volete continuate 3899 106 600. Arriviamo alla pausa delle 9 con il Linkin Park, Bleed It Out.
4: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
3: Allora io penso al vino.
4: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Stai ascoltando
2: The Rock Show,
3: il morning show di Radio Rock,
2: Summer Edition on Radio
4: Rock. Buffo e Nicole con voi ancora per un'oretta scarsa con il Rock Show Summer Edition. Tanta musica, ci stavamo divertendo anche con vecchi ricordi di Jalapas Band. Però ci sono gli Offspring con la loro You're Gonna Go Far Kids.

0: Knocking at the Sky Last Dinner Party con questa novità. Torniamo in diretta alle 9:12 minuti in questa ultima ora di Radio Rock Summer Edition. Stavamo parlando della Jalapas Band perché c'è questo documentario che porta insomma la firma alla regia di Walter Veltroni. Da lì siamo entrati comunque in un momento di Amarcord. Tra l'altro in tantissimi hanno menzionato ovviamente il Mago Forrest come colonna portante, perché per tantissimi anni è stato comunque il conduttore, anche se devo dire che io apprezzavo anche molto all'epoca Simona Ventura insieme a Claudio Lippi. Devo dire che insieme
1: c'erano anche Gennaro e Luis dietro, che erano questi due anziani che non sapevano niente. Ma allora, tra l'altro, Veltroni ha detto: abbiamo raccontato la storia di tre ragazzi che, senza farsi vedere, questa era la cosa più interessante, poi da 40 anni fanno ridere gli italiani e hanno attraversato gli anni più turbolenti del nostro paese restando fedeli alla loro ispirazione. Li abbiamo raccontati tutti e tre, si ride e si pensa, due cose che fanno bene nella vita. Tra l'altro loro nacquero come ascoltatori di radio popolare in un programma radiofonico in cui si parlava di calcio, e loro erano, per capire, gli ascoltatori divertenti, e quindi poi furono ospitati in studio. Da lì, nell'85, nell'86 commentarono i mondiali di Messico 86. Infatti la jalapa è una pianta messicana e il tormentone, quindi il nome del gruppo, nacque proprio da lì.
0: Ma sentiamo i vostri ricordi, buongiorno.
2: Io ricordo perfettamente, anche per motivi miei geografici, gli svizzeri di Aldo Giovanni e Giacomo, sì. I poliziotti, vi ricordate?
0: Sì, sì.
2: Ma perché noi, essendo terra di confine con la Svizzera, vedevamo che erano esattamente identici, sono degli storditi esattamente così in Svizzera, era impressionante. È una sensibilità che italiani di un altro territorio non potevano cogliere pienamente, ma noi la coglievamo e ridevamo sempre come i pazzi.
0: C'era poi tutto Uber e fai l'arrozzoni così, che poi scimmiottava anche un po' ultimo minuto. Comunque c'erano questi casi, era molto divertente.
1: Allora c'è chi ci dà un altro programma in realtà, però è pure interessante allargare. Buongiorno a me, faceva molto ridere l'oroscopo di Stefano Masciarelli in Tunnel.
0: Ci picchia, sì.
1: Credo, e il personaggio di Lorenzo Guzzanti in Avanzi, programmi che oggi finirebbero immediatamente al bando. Io pensavo un po' a questa cosa, i grandi programmi comici della RAI, in questo caso quelli di Serena Dandini,
0: diciamo quelli di satira, comunque, perché era un contenitore prevalentemente di satira.
1: Perché poi abbiamo visto programmi comici che però, tipo su Mediaset, Zelig, Colorado, che è un modo di fare comicità,
0: quello della completamente diversa.
1: Era completamente diverso. E se non vado errato, Tunnel fu l'ultima apparizione televisiva dei Nirvana.
0: Sì, sì, con un momento anche abbastanza imbarazzante, secondo me, perché comunque in quel momento, cioè, spiegare a Kurt Cobain la figura di Lorenzo non era proprio semplicissimo, quindi avevo visto un po' l'imbarazzo in Nirvana. Però era un programma assolutamente divertente, proprio l'ultimo era l'ottavo nano. Fra poco ne parliamo, intanto i Subsonica con Istrice.

0: E Subsonica con Istri. Cioè, stavamo parlando non soltanto della Jalapas, ma abbiamo comunque un po' allargato il campo a quelle che erano un po' la distinzione dei programmi comici. C'è la Rai comunque, che già dalla TV delle ragazze fino a poi L'Ottavo Nano, Tunnel, insomma tantissime trasmissioni in cui c'era un tipo di comicità più che virà più verso la satira, e insomma il contrantare invece Mediaset con i vari Zelig, poi Colorado, quindi insomma un po' di comicità diverse. E la satira è andata un po' scemando comunque negli ultimi anni, e anche lì personaggi, insomma i Bronkowitz sono nati lì, Bisio, no Bisio, Crozza insieme a Ugo Di Ghero,
1: Beh, forse uno degli esperimenti migliori degli ultimi tempi è stato Valerio Lundini sulla Rai, che ha portato un po' di novità, perché i format comici si sono andati esaurendo, quindi sì, sì, averlo in Rai è stato particolare.
0: E Carla Signori, scusate, non mi veniva il nome. Sentiamo Isabella.
2: E purtroppo il Carota è entrato a gamba tesa su un laziale. Poesia. Ammetto che Lorenzo è stato da sempre una mia crush giovanile, lo ammetto.
0: Ci dica, ragazzi, Corrado Guzzanti è una crush per te.
1: Capriccia proprio Corrado Guzzanti.
0: Ma voi lo ricordate, non so se qualcuno se lo ricorda, quando c'era Rocco Smitherson, che era tutto vestito di pelle, faceva il critico cinematografico. Era incredibile.
1: Avevi una cotta. Io una cotta, Guzzanti.
0: Ancora adesso, insomma, chi è che non ce l'ha? Però insomma, oltre il talento comico, ma anche, ricordiamo insomma, i personaggi lì.
1: Il personaggio di Lorenzo era questo studente che doveva affrontare l'esame di maturità e non sapeva niente. E ogni tanto la Landini lo interrogava su Leopardi, mi faceva molto ridere. Leopardi, personaggio fatto da gobba.
0: Ma anche Guzzanti, la sorella, adesso non viene Caterina, Sabina. Non viene Sabina, scusate, non mi veniva il nome. Anche lei faceva Valeria Marini, che era straordinaria, e Moana Pozzi poi faceva, ed era perfetta, identica. Insomma, di personaggi da lì ne sono usciti tantissimi. Fra poco continuiamoci. Ovviamente Guzzanti non si può non citare la sua versione di Antonello Venditti, che era incredibile.
1: Il mio personaggio preferito era Francesco Rutelli, quando si candidò a leader del centrosinistra, o forse era ancora sindaco di Roma ai tempi dell'Ottavo Nano.
0: Sì,
1: mi sa che stava facendo il balzo per candidarsi e faceva questi appelli a Berlusconi con la voce di Alberto Sore. A Berlusconi,
0: perché effettivamente lì fu geniale, perché era difficile
1: sindaco
0: da caratterizzare. Rutelli non aveva un'inflessione particolare, quindi il fatto comunque di caratterizzarlo come Alberto Sordi, secondo me era stata un'idea, un'intuizione geniale. Andiamo avanti con la musica in Nine Inch Nails.

0: That Feeds Nine Inch Nails. Stavamo affrontando anche la parte comica del vari ottavo nano tunnel, insomma, quindi quel tipo di programmi di avanzi a Cipicchia. Cinzia Leone quando faceva l'impiegata dell'ufficio delle poste, la pizza di fango del Camerun, me lo ricordo perfettamente, con l'ufficio aperto dalle 8 alle 8. Grandissime, hanno cominciato proprio insieme Sabina Guzzanti, Cinzia Leone, con la TV delle ragazze, è lì che è partito.
1: Noi
0: tutto
1: qui abbiamo
0: quanto.
1: Invece una riproduzione di Quello
0: è vero,
1: è fantastico.
0: Nell'ottavo nano c'era il personaggio di Vulvia Guzzanti, che ha inventato il primo imbuto. Anche lì veramente c'è l'imbarazzo della scelta sui personaggi.
1: Beh, c'era anche Neri Marco Re che faceva Alberto Angela, che era straordinario, perché all'epoca Alberto Angela non conduceva ancora in studio, ma era l'inviato di papà Piero, e quindi il suo modo di raccontare era strepitoso.
0: Che poi aspetta, adesso mi si sta aprendo un cassetto della memoria, ma sto facendo uno sforzo, quindi non ricordo. C'era anche Ciro a un certo punto, una trasmissione che non c'entrava niente, non mi ricordo se era Mediaset. E anche quello comunque da lì erano usciti anche Luca e Paolo, se non sbaglio.
1: Ma, sbaglio invece Antonello Fassari imitava la sora Lella.
0: Sì, era bellissimo. Stava lì con gli spaghetti nella borsa, era meraviglioso. Ma che mi hai sbloccato un ricordo incredibile. Era meraviglioso. Purtroppo compianto Fassari, che faceva questo personaggio incredibile della sorellella. E io mi ricordo che ho chiamato Gianfranco, mio amico Gianfranzo, per tutta la vita, è rimasto Gianfranzo, perché era la sigla dell'ottavo nano in cui Guzzanti e gli altri personaggi facevano una boy band, e la sigla era incredibile. Tanti ricordi, tanti vostri messaggi, se volete continuate, noi fra poco torniamo per l'ultima mezz'ora di Rock Show Summer Edition. Arriviamo alla pausa con gli Audioslave, Coaches.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
10: Summer Edition
1: on Radio Rock.
11: Le 9.33, entriamo nell'ultima mezz'ora di viene Rock Busters, ma è il Rock Show Summer Edition. Poi passeremo alle 10 il testimone a Tatiana Fabrizio con Gagarin e ripartiamo dai Limp Bizkit con Break Stuff.
1: Radio Rock, back in time.

0: Social Distortion. Ora, questa novità è una mia allucinazione o all'inizio ricorda moltissimo Just My Imagination
1: l'intro.
0: Dei Cranberries?
1: L'intro un
0: po' più veloce.
1: L'intro
0: non lo so
1: pochettino.
0: Se è una mia sensazione o se qualcuno ha pensato questo brano mi ricorda qualcosa. Dopo magari la passiamo e facciamo
1: un
0: piccolo confronto. Ci state scrivendo da un po' dei personaggi che vi sono rimasti nel cuore, nel panorama comunque dei programmi, dalla Jalappas a quello che era comunque la TV di satira della Rai, di Serena Dandini, capitanata da Serena Dandini, poi con tantissimi altri comici.
1: Ci scrive Massimiliano: buongiorno, ho avuto il piacere di lavorare come montatore video per la Cortellesi nel suo programma di Rai 3, non perdiamoci di vista. Lei è una mattatrice, sì, estremamente professionale e meticolosa in tutti i dettagli.
0: Veramente, lei veramente, prima abbiamo ne abbiamo parlato, eclettica, ha cantato
1: Cacao Meravigliao.
0: Sì, lei è giovanissima, Cacao Meravigliao faceva parte di questa diciamo pubblicità finta di Indietro Tutta, programma condotto da Nino Frassica con Renzo Arbore, ed era giovanissima ed ha fatto proprio la sigla del Cacao Meravigliao. Ci ricordano anche Neri Marcora che fa Gasparri,
1: mamma
0: picco
1: mia,
0: non ripetibile.
1: Mamma mia,
0: che poi fatta la stecca. Ma poi Neri Marcora è un altro personaggio incredibile, però in quel caso era passato la Jalappas, era Amedeo Minghi,
1: il
0: lui che faceva il maestro che stava lì che si faceva
1: un giorno me ne andai.
0: Poi, anche quello era sublime.
1: Allora, tra l'altro, ieri vi ricordate abbiamo parlato di Pedro Sanchez che era stato attaccato perché è andato sabato in vacanza a Lanzarote, ha pubblicato questa playlist estiva e dicevo in questo modo proprio un giorno dopo Ceuta comunque dà adito alle polemiche eccetera. Ieri Gasparri ha preso in giro Pedro Sanchez e la sua playlist dicendo dovrebbe mettere Vamos a la Playa. E
0: vabbè, la grande satira,
1: la ferita
0: e Sanchez ha pianto, si narra.
1: Sai, qualcuno si ricorda Roberto Calderoli imitato da Fabio De Luigi?
0: Era,
1: che
0: era meraviglioso,
1: sensazionale,
0: era meraviglioso quando gli citavano qualcosa di, che faceva scattare tra virgolette
1: nessun problema.
0: Era Fabio De Luigi ne ha sfornato uno migliore dell'altro dei suoi personaggi. A questo punto li abbiamo così tirati in ballo i Cranberries e li riascoltiamo con Just My Imagination.

0: Imagination e Cranberries. Giustamente ci fanno notare che quel brano dei Social Distortion ricordava anche un pochettino gli R.E.M. o Bad Day o It's the End of the War. Effettivamente anche di quello
1: c'è un Day po'. È da tanto tempo che
0: sì,
1: non la sento.
0: Ormai la passiamo. Sentiamo ancora cosa ci dite.
2: C'ho la casa in Abruzzo, la cana di nome Zara.
0: Caso Scafroglia. Se non era tanto di Guizzetti, ragazzi, stiamo dimenticando due personaggi fondamentali, ovvero il venditore di quadri, che forse è il mio preferito in
1: Armà.
0: Assoluto. Armà, lo stacco la
1: lana.
0: E Gabriele La Porta. Quello comunque che anche lì era incredibile, la saggezza.
1: Io ieri leggevo una cosa che mi ha molto divertito sul Corriere della Sera, ovvero sta per essere venduto l'hangar ad Arcore, dove era contenuta la collezione di quadri e di sculture di Silvio Berlusconi, e ci faranno un punto Eurospin, che già così è surreale. Però nell'articolo c'era scritto che la collezione di Berlusconi non aveva questo grandissimo valore e che lui raccontava di fare parecchie offerte sui canali notturni di televendite, che era esattamente quello che faceva Guzzanti. Quindi lui si vedeva con lei e faceva cash, mi dai 2 milioni cash, oppure
0: si comprava il Sironi, si comprava le
1: cose. E quindi si comprava questi quadri e li faceva vedere ed era orgoglioso, però non è che valesse una mostra. E c'era anche un quadro di Berlusconi enorme, un ritratto, io vendo
0: la
1: più petto. Anche un Berlusconi 94.
0: Poi sei un puzzonato.
1: Comunque amareggiante che là, nell'hangar che era la Pinacoteca Berlusconi, ci fanno un Eurospin.
0: Però se sta picando la coteca non aveva i Modigliani, ma aveva appunto i
1: c'erano
0: Sironi.
1: Molte nature morte, c'erano personaggi storici, cioè
0: colui che generosa nel talento anche comunque di capire l'arte. Effettivamente ci ricordano sì appunto nella Giorgio De Luigi che faceva calderoli bellissimi della Padania, che erano i film che lui proponeva con l'orsacchiotto polentino. Tra l'altro, a proposito di Paola Cortellesi, non so se vi ricordate una grandissima imitazione della Santanchè.
1: Della Santa e anche della Gelmini.
0: Che ogni volta che si. Non solo anche a Prestigiacomo, era Gelmini, anche a Prestigiacomo aveva fatto. Però è la Sant'Anchè, secondo me, quando veniva nominata, c'era lo stesso sketch di Frau Blücken di Frankenstein Junior. Quindi no, molto divertente.
1: Io mi sto immaginando Berlusconi che telefonava di notte a telemarket. Questo,
0: lì stavano lì che si
1: arrivavano
0: le mani. E eccoci qua a posto. E anche oggi è andata bene. E fra poco andiamo avanti. Prima Death Cab for Cutie, Soul Meat Body.

0: Madcap for Cutie, Soul Meets Body. Così torniamo in diretta, Fuffo.
1: Intanto ieri era uscita la notizia che i Massive Attack non avrebbero più potuto esibirsi a Singapore, che due persone in particolare avrebbero avuto, ma non veniva specificato chi, avrebbero avuto il ban in eterno. Ebbene, sono proprio i Massive Attack, ovvero Robert Del Naja e Grant Marshall, che non potranno più entrare a Singapore, e c'è questo bando per il gruppo i Massive Attack. Non potranno più suonare e tenere un concerto proprio lì nella città-stato, perché che era successo? Che mercoledì scorso Robert Del Naja e Grant Marshall hanno esposto una bandiera palestinese sul palco e hanno scandito lo slogan Free Palestine, che è stato ripetuto anche dal pubblico. Cosa succede? Io questa cosa non la sapevo. La polizia locale ha notificato il richiamo ai musicisti. Ci sono delle rigidissime normative che vietano a Singapore l'esposizione di simboli nazionali stranieri, tra cui le bandiere, se non autorizzati preventivamente, e regolano gli eventi pubblici a sfondo politico. Perché? Spiegano le autorità, perché qui nella nostra città-stato pace e armonia tra razze e religioni non devono essere date per scontate, non possiamo permettere che eventi esterni come un concerto influenzino la nostra società. Ieri Robert Del Naja ha anche raccontato che ci sono stati dei veri e propri controlli e perquisizioni all'interno delle camere dei Massive Attack, con i passaporti che sono stati requisiti per un certo numero di ore, e l'hanno definita una cosa inquietante, e quindi di rispettare la libertà di espressione anche in questi posti come a Singapore. Però resta il ban per loro di andare in città, quindi a Singapore, e non si potranno più esibire lì.
0: E noi intanto non passiamo in Massive Attack, ahimè, perché non abbiamo il tempo. Però prima Iguana Apes con Open Your Eyes.

0: sì, Guano Apes ci prendono per mano e ci accompagnano verso la porta, perché dobbiamo lasciare lo spazio a Tatiana Fabrizio con Gagarin, che vi terrà compagnia per le prossime 3 ore. E noi, Fuffo, vi rinnoviamo l'appuntamento per domani mattina per il Rock Show Summer Edition dalle 7 alle 10.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Buona giornata.
1: Gross Grisi, ciao.
2: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà! Sarà la prima parola.
7: La... Laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: specifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Accensione motori.
4: 3, 2, 1. Decollo.
5: Questo è Gagarin
6: on Radio Rock.
7: Buongiorno, ben trovati, questa è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana Fabrizio con voi fino alle 13 come ogni giorno, anche per questo martedì 4 di agosto. Cominciamo con i Queen, sono due giorni che non c'è Marco Muscarà e nella nostra playlist cominciamo sempre con uno dei suoi brani preferiti, incredibile.
6: Radio Rock, back in time.

Kiss per votare le vostre novità preferite. Come sapete, sempre radiorock.it trovate tutte le novità nell'alta rotazione. Potete scegliere anche voi se farle rimanere o farle uscire dalla nostra alta rotazione. Cominciamo un po' di notizie, poi oggi un sondaggio molto particolare, ma ve ne parlerò più tardi. Ieri uscita la notizia di Megadeth, una data in Italia nel tour di addio. Hanno annunciato appunto questo tour e si preparano, così sembra, a salutare definitivamente il pubblico. Dopo il concerto dello scorso giugno al Ferrara Summer Festival, il gruppo tornerà in Italia appunto il 6 aprile 2027 all'Unipol Forum di Assago per quello che si annuncia appunto come uno degli appuntamenti metal più attesi dell'anno. E quindi l'avranno sicuramente detto anche ieri i miei colleghi, però lo ripetiamo questa mattina: ad accompagnare Megadeth ci saranno due nomi anche interessanti, Black Label Society e Testament, per una line-up che riunisce forse oltre 40 anni di storia del metal.

Cat. Tra l'altro, chissà se riuscirete a parlare con degli sconosciuti al concerto dei Megadeth insieme anche a Black Label Society, che tra poco ascolteremo, perché ho scoperto attraverso uno studio che parlare con gli sconosciuti ci rende più felici. E questo fenomeno è stato appunto studiato da Nicholas Epley, uno psicologo comportamentale dell'Università di Chicago, è uno degli esperimenti più noti pubblicati nel 2014, in cui i ricercatori hanno reclutato alcuni pendolari mettendoli di fronte a tre scelte, cioè parlare con uno sconosciuto, viaggiare da soli oppure comportarsi come facevano abitualmente. Successivamente hanno confrontato ciò che le persone si aspettavano di provare con ciò che hanno realmente provato, e chi aveva iniziato una conversazione ha descritto il viaggio come più piacevole. Quindi, prima dell'esperimento, mentre la maggior parte dei partecipanti prevedeva l'esatto contrario, cioè pensava che parlare con uno sconosciuto sarebbe stato imbarazzante, poco piacevole e anche una perdita di tempo, successivamente hanno cambiato idea. Quindi, secondo Epley, questo dipende da un errore sistematico di previsione, cioè tendiamo a sovrastimare il disagio iniziale e a sottovalutare quando gli altri, anzi quanto gli altri, siano disponibili in realtà a interagire con noi. Quindi immaginiamo che la conversazione andrà peggio di quanto accadrà realmente. Quindi studi più recenti hanno suggerito che anche le persone introverse, una volta superato il momento iniziale, possono trarre benefici simili dagli scambi con gli sconosciuti. Quindi anche brevi interazioni con persone che conosciamo poco possono aumentare il senso di connessione e contribuire al nostro benessere psicologico. Non perché dobbiamo ovviamente parlare con chiunque, ma perché spesso sottovalutiamo il valore di una semplice conversazione. Che ne dite? Proviamo, andiamo al concerto dei Megadeth e Black Label Society e Testament a parlare con gli sconosciuti insieme? Che cosa ne dite?

Allora, qualcuno mi invita al concerto dei Megadeth. Ha scritto anche stanze singole separate, addirittura. Vediamo, vediamo, manca ancora un po'. Poi, a proposito di parlare con gli sconosciuti, ci scrivono: circa 2 settimane fa sono andata in un negozio di animali perché ho in programma di riavviare un acquario. Mi sono ritrovata a parlare per quasi 10 minuti con una perfetta sconosciuta di passione installazione di acquari. È vero che alla fine della conversazione mi sentivo rilassata e più leggera. Hai visto? Quindi questo studio è vero. Peccato che non c'è Marco Muscarà, che dubita sempre degli studi che propongo in questa trasmissione. Invece questa nostra bellissima, questa puntata sarà dedicata a Marco Muscarà. Magari gli propongo di ascoltare il podcast. Gabriella anche ci scrive: bellissima cosa andare al concerto, ballare e ridere con degli sconosciuti. Fateci sapere quindi al 3899 106 600, quando è l'ultima volta che avete parlato con uno sconosciuto e vi siete sentiti effettivamente meglio. Mentre, a proposito di concerti, ho visto che dopo i biglietti con visibilità ridotta, non so se ci avete fatto caso, adesso arriveranno i biglietti audio only, cioè la descrizione utilizzata è questa per una categoria di biglietti in vendita. Per esempio, hanno cominciato con il concerto di Bruno Mars, che non offrirebbero alcuna visibilità né dal palco né tantomeno dagli schermi, pur rappresentando l'offerta più economica. I biglietti in questione costavano comunque 70 euro, cioè vi stanno vendendo dei biglietti a 70 euro in cui potete solo ascoltare. Ma io sono scioccata, 70 euro per ascoltare, basta.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Sport. Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
7: Allora io penso al vino.
6: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
15: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
16: Stai ascoltando Gagarin.
17: Una trasmissione spaziale.
18: On Radio Rock.
19: Gagarin, vi tiene compagnia naturalmente come ogni giorno fino alle 13 e cominciamo questa seconda mezz'ora con Genesis.
18: Radio Rock.

0: nell'alta rotazione di Radio Rock. Prima di andare in pubblicità stavamo parlando di parlare con gli sconosciuti, quanto è bello, quanto non è bello, e insomma molti di voi stanno scrivendo che è molto bello parlare con gli sconosciuti. Sentiamo ancora altre testimonianze.
1: Buongiorno Tatiana. Allora, per quanto riguarda il discorso parlare con sconosciuti, io volevo raccontarti la mia esperienza di due concerti, uno dei Fear Factory al Frontiera nel 96 e uno dei Marlene Kunz al Palladium nel 98, mi sembra. In entrambi i casi, per tutta una serie di motivi, alla fine sono andato da solo, e in entrambi i casi ho conosciuto delle persone. Nel caso del concerto dei Fear Factory addirittura ci siamo rivisti quando hanno fatto la reunion dei Sex Pistols all'Olimpico con Slayer, Sepultura e tutti gli altri, e ho passato la giornata con loro e con altri miei amici. È stato
0: bello,
1: sì, una cosa,
0: vedi?
1: Veramente figa e rilassante. Un
0: bello,
1: abbraccio.
0: Bellissimo, quindi ti regalo appunto il prossimo brano.

stavamo parlando anche di notiziole a destra e manca, ce ne sono diverse. Fra l'altro, diamo qualche notizia anche così velocemente, non possiamo soffermarci poi così tanto, però interessanti notizie dal mondo di questi giorni. Tra le notizie c'è anche quella che il Brasile ha vietato la produzione e la vendita di foie gras per la sofferenza inflitta agli animali, se ne sono accorti per ottenerlo, come saprete, oche e anatre vengono alimentate forzatamente attraverso un tubo inserito nella gola, quindi mi sembra un grande passo verso insomma l'umanità. Palermo anche dice addio alle carrozze trainate dai cavalli, saranno sostituite gradualmente da veicoli elettrici. E poi sembra che il talco è cancerogeno, finalmente Johnson & Johnson pagherà 5,5 miliardi di dollari per chiudere la maxi causa legata al cancro alle ovaie. Incredibili queste notizie. Ma volevo parlarvi anche di agosto, che è un mese che porta il cielo al suo culmine estivo, quindi le serate restano tiepide, il buio arriva prima e l'aria sembra fatta apposta per restare all'aperto, e quindi all'aperto si possono vedere le costellazioni che brillano più nette. Vediamo un po' che cosa succederà, a parte l'Italia, l'eclissi di sole il 12 agosto sarà visibile solo in forma parziale, come sapete, però vediamo quali sono le condizioni ideali per osservare le Perseidi, che sarà uno sciame che raggiungerà il massimo nella notte tra il 12 e il 13 di agosto, proprio mentre la Luna sarà in novilunio, garantendo quindi un cielo completamente buio e permettendo di vedere anche le meteore più deboli. E poi il 28 agosto alle 6:18 la Luna raggiunge la fase di piena all'alba, quando il suo disco luminoso svanisce lentamente nel chiarore del mattino. È la Luna che chiude la notte estiva con un bagliore pieno e rotondo, sospesa per un istante tra buio e giorno, prima di lasciare spazio alla luce. Nelle sere invece del 30 e 31 agosto la Luna supererà Saturno, quindi avvicinandosi al pianeta e poi proseguendo il suo cammino lungo l'eclittica. Il duo tornerà così a condividere la stessa regione celeste nella costellazione dei Pesci, replicando la congiunzione osservata inizio mese. Quindi più o meno ricordate 12 agosto che ci sarà l'eclissi di sole e il picco delle Perseidi, 28 agosto la luna piena, il 30 agosto la congiunzione tra Luna e Saturno. Quindi questo è quello che succederà nel cielo di agosto, da non perdere, eventi astrologici, astronomici anzi.

0: scusa
1: se ti stolgo dal disco. Ma gli Strokes, perché fanno ste canzoni così?
0: No, ce lo stiamo chiedendo tutti, fra l'altro da un po' ne abbiamo parlato anche in diretta a lungo. Non lo so perché, incredibile, ci stiamo tutti chiedendo che cosa è successo. Prima avevamo nominato Marlene Kunz, il nostro ascoltatore aveva nominato Marlene Kunz e mi è venuta voglia di questa bellezza.

Friends, vi annuncio, vi preannuncio, anzi, il sondaggio di oggi, ovviamente quello di cui parleremo dopo il, da dopo il break delle ore 11, le migliori canzoni grunge che vi piacciono. È uscita in realtà una classifica, ma che prevede solo quelle tra l'87 e il 96. Io voglio fare un po' quello che volete, grunge in generale, come accade per molti generi musicali. Anche il grunge non ha un vero e proprio, secondo me, anno di nascita e di conclusione, però molti dei protagonisti della scena, che fra l'altro sono ancora attivi oggi, continuano a emergere nuove band che raccolgono un po' l'eredità. C'è questa lista che hanno fatto, che riguarda invece l'anno, gli anni compresi tra l'87 e il 96, ma noi ci allargheremo a tutto quello che volete. Probabilmente sì, quello è il periodo in cui a cui risalgono le radici del grunge. Forse l'87 è stato il primo anno in cui gruppi come Soundgarden, Melvins hanno iniziato a pubblicare album e singoli destinati a definire questo movimento, ma noi ci allargheremo un po' a tutto. Quindi cominciate, se volete, a utilizzare il 3899 106 e 600 per proporre delle band o delle canzoni o degli album, come vi pare, del periodo grunge, o che definite grunge. Intanto arriviamo al break delle ore 11 insieme a Marusha.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando Gagarin. Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
9: E stiamo parlando da questo momento in poi di grunge. Fateci sapere quali sono le vostre canzoni, album, band preferite. Intanto arrivano Led Zeppelin per il Back in Time. Radio Rock.

potete votare sul sito radiorock.it. Dunque, stiamo parlando di c'è stata questa classifica con le migliori canzoni grunge per ogni anno dal 1987 al 1996 secondo Loudwire, però noi vogliamo fare una classifica generale oggi, cioè proprio di tutte le canzoni grunge secondo voi. Dicevamo, il grunge non ha un vero e proprio anno di nascita e nemmeno di conclusione, però le sue radici, diciamo, risalgono alla metà degli anni 80 e in generale il 1987, per questo quella classifica comincia da quell'anno. È stato il primo in cui gruppi come Soundgarden, Melvins hanno iniziato a pubblicare album e singoli destinati poi a definire quel movimento. Il momento di massima popolarità arriva tra l'inizio e la metà degli anni 90, per poi lasciare gradualmente spazio ad altre tendenze. Nel 96 Nirvana si erano già sciolti da 2 anni, gli Alice in Chains avevano rallentato l'attività e l'industria discografica stava spostando l'attenzione verso band come i Korn e la nascente scena poi new metal. Per ogni anno sono stati, insomma, validati diversi aspetti di questa classifica: qualità del brano, successo, impatto anche esercitato nel tempo. Ci sono anche artisti che compaiono più volte ovviamente in classifica, come potrete immaginare. Ci sono per esempio i Nirvana con diverse canzoni. Ci sono arrivati anche tantissimi messaggi da parte vostra che tra poco andiamo a leggere, mentre io vorrei invece cominciare da una band che si chiama Skiyor, che è una band che pubblica questo album esattamente nel 1987. Ed è una band, diciamo, abbastanza particolare. La scena che sarebbe poi diventata nota come grunge era ancora agli albori nel 1987, come dicevo, e quindi non c'erano moltissime uscite discografiche tra cui scegliere. Ciò nonostante, loro erano uno dei gruppi che stavano facendo scalpore a Seattle in quel periodo, e quindi chiunque sia fan del grunge dovrebbe assolutamente ascoltare questo album di debutto omonimo, album che è un miscuglio di suoni, di sperimentazioni diverse, ma nel complesso anche con questa atmosfera primordiale, diciamo, del grunge, no? Ma anche molto potente, molto pesante, a volte anche bizzarro. Vediamo un po' se vi piace, se insomma, penso insomma che molti di voi conosceranno già questa band e questo album, però per chi ancora non avesse mai ascoltato niente, questa si chiama Skins in My Closet.

molti di voi invece stanno segnalando Alice in Chains, che accogliamo con grande piacere con l'album Facelift, che fra l'altro è una curiosità interessante, fu il primo album grunge a entrare nella top dei 50 album migliori della Billboard, quindi ha ottenuto la certificazione d'oro e quindi potremmo affermare che Man in the Box ha davvero lanciato la scena di Seattle.

Naturalmente stiamo ascoltando sempre band che ci state proponendo a proposito di grunge, vostre canzoni, vostri album, vostre idee preferite, e non possiamo chiaramente dimenticare a casa i Nirvana. Fra l'altro trovate il podcast del caso Cobain, delle indagini riaperte da poco per quanto riguarda l'omicidio-suicidio di Kurt Cobain. Trovate il podcast dove abbiamo raccontato il libro di Epic Porzioni e insomma tantissime cose interessanti sui Nirvana e tutte le persone che gravitavano intorno alla figura di Kurt Cobain. Trovate naturalmente il podcast sul sito radiorock.it, ma anche sul canale Telegram di Gagarin, Gagarin Radio Rock tutto attaccato, e anche chiaramente sulla pagina Facebook trovate ricondiviso il nostro podcast.

qualcuno giustamente si stava anche chiedendo quali sono le band grunge italiane, principali band che possiamo insomma parlare di sonorità legate al al grunge, rock alternativa anni 90, sicuramente Karma, Marlene Kunz, Movida, qualcuno diceva, anche se il movimento italiano non è stato proprio identico a quello di Seattle, però ha mescolato chitarre aspre e testi profondi così come facevano nel grunge, ma secondo me anche qualcosa degli After Hours, se vogliamo parlare di band, per esempio questa Male di Miele, che avevano comunque delle tinte alternative post grunge, insomma più o meno.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: Laminectomia lombare.
5: Oh. Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K. Plum, plum.

0: fino al solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Saremo insieme poi fino all'arrivo di Lollo, che sarà con voi dalle 13 alle 15. Invece, per quanto riguarda la musica, vi stiamo chiedendo i vostri brani grunge

0: un'altra rotazione con Cold. Potete votare questa novità ovviamente sul sito radiorock.it. Ha annunciato il 21 agosto un nuovo album, The Dark, quinto album in studio, al quale insomma hanno contribuito diversi personaggi, artisti interessanti, cantautrice statunitense classe 1983. Oggi parliamo di grunge, quindi stiamo parlando di migliori canzoni, migliori album che vi sono piaciuti, tirate fuori anche delle cose abbastanza particolari. Insomma, abbiamo detto che sicuramente il grunge ha un periodo diciamo compreso più o meno tra il 1987 e il 1996, ma insomma dopo il 1996 ci sono stati anche momenti in cui si sono ripresi altri suoni molto simili, ma diciamo insomma la popolarità è stata in quel periodo lì massima popolarità. Vediamo vostre proposte. 3899 106 600.
1: Buongiorno a tutti, scusate, mi collego ora, sento qual è l'argomento, immagino che avrete già passato sicuramente. Io sono molto affezionato a Chris Cornell e Scott Weiland, quindi Soundgarden e Stone Temple Pilots li ho visti dal vivo più volte, anche 30 anni fa, anche di più.
0: Ammazza.
1: E quindi non lo so, potrei dire Jesus Christ Pose dei Soundgarden oppure Half the Man di Stone Temple Pilots. Sono
0: okay.
1: Due canzoni che
0: 1991 Soundgarden
1: tantissimo.

Garden. Mentre parlavamo, qualcuno proponeva Madonna, che fra l'altro sono la band che nasceva dalle ceneri dei Green River, che erano uno dei gruppi grunge dell'era sempre di Seattle, ovviamente, cioè dell'area di Seattle, che fu un gruppo appunto pionieristico in cui i membri poi andarono a formare appunto altre band, grandi gruppi grunge in giro per il mondo. E intanto appunto dei Mazzoni recuperiamo il disco proprio omonimo che usciva nel 1989.

oggi. Ecco, ci scrive Nicola: che figata la mattinata grunge. Ecco, hai visto? Hai visto quando non c'è Marco Muscarà? I topi ballano, come si dovrebbe dire. Continuiamo ancora questa carrellata, tantissime le richieste che stanno arrivando al 3899 106 e 600, e recuperiamo anche Pearl Jam che avete citato in tantissimi con diversi album. Forse potremmo andare con il secondo album, non con l'album di debutto del 1991, che era un bell'anno, però quell'anno la concorrenza era agguerrita, diciamo, ma loro hanno sempre mantenuto un livello qualitativo alto, e quindi forse andiamo all'album successivo. Esperienza d'ascolto intensa sicuramente fin dalla prima volta, smentiteci in caso.

0: novità invece per Radio Rock. Da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci oppure ascoltare Radio Rock Italia. Sentiamo un po' i vostri messaggi ancora.
1: Io non lo so se gli Stone Temple Pilots sono grunge, penso di sì. E io però sono rimasto folgorato all'epoca, Interstellar Love Song, veramente, ma bruciato, c'è bello, proprio stupendo.
0: Vai, continuiamo a bruciare insieme allora.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Stai ascoltando Gagarin,
3: una trasmissione spaziale on Radio
4: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Stiamo parlando e ascoltando il grunge da voi preferito. Intanto arrivano i Kings of Leon.
5: Radio Rock, back in time.

0: Radio Rock. Oggi stiamo parlando di band grunge. Vi state divertendo parecchio con questo sondaggio: migliori canzoni, migliori album grunge. Potete votare tantissime band. Stiamo parlando di band, molti dei protagonisti ancora attivi oggi, quando continuano poi ad emergere altre cose. E insomma, anche il grunge non ha un vero e proprio anno di nascita, dicevamo, e di conclusione. Quindi sicuramente possiamo parlare del fatto che ha iniziato ad affermarsi, ha avuto il suo apice e poi ha iniziato a perdere slancio tra l'86 sicuramente e il 87, scusate, e 96. Ma insomma, possiamo vagare un po' negli anni e vediamo un po' vostre proposte. 3899 106 e 600.
1: Ciao Tatiana, buongiorno. Ottima programmazione oggi.
0: Grazie,
1: è grandissimo,
0: grazie.
1: Momento con questo
0: grazie.
1: Grunge. Io sono cresciuto col grunge. Sono del 75, quindi nel 90 avevo proprio 15 anni, proprio l'età in cui ti fomenti con quella roba. E mi ricordo anche, mi è fatto venire in mente un gruppo che mi fomentò un sacco quando l'ascoltai, ed erano gli Ugly Kid Joe, che a quel tempo uscirono nel 91, mi sembra, con un album American Least Wanted, mi sembra si chiamasse l'album, che era l'EP d'esordio e il più grande successo, insomma, quello che hanno fatto un più successo. E hanno fatto Cats in the Cradle remake, bellissima canzone. E poi c'era anche una che mi fomentava un sacco, non so se la puoi passare, si chiamava Neighbor. Ciao.
2: Secondo me uno dei grandi colpi di coda, diciamo, del periodo grunge, sempre Scott Weiland. Poi Interstate of Song è una canzone meravigliosa, tutto l'album è incredibile. Io sono andato a un jamming festival del 99 con la maglietta degli Stone Temple Pilots dell'album Core addirittura. E niente, secondo me Velvet Revolver sono stati uno dei grandi colpi di coda dell'epoca grunge e di Scott Weiland in particolare.
0: Poi vediamo un po', tantissimi messaggi, non faccio in tempo a leggerli e nemmeno probabilmente a passare tutte le band di cui state parlando, ma insomma, bellissime proposte. Anche qualcuno che propone ancora qualcosa legato al grunge, però italiano. Ma io direi di andare a spulciare quel meraviglioso album Dust dei Screaming Trees, ragazzi, perché nessuno ancora l'aveva citato e ci stavo rimanendo un po' male, perché diciamo che parlavamo del fatto che il grunge probabilmente si potrebbe, come data di fine, almeno secondo la classifica che stavamo spulciando oggi, come sapete, di Loudwire, concludere nel 1996, genere però che non è necessariamente finito in quell'anno, dicevamo, ma con lo scioglimento di alcune band, la scomparsa di alcuni musicisti negli anni successivi e l'ascesa di altri sottogeneri, insomma, più o meno si può dire che si chiude un po' la lista delle maggiori band grunge di quel periodo. E però, insomma, questo disco era un disco importante. Le loro radici ovviamente sono anche negli album precedenti, soprattutto, però dal punto di vista sonoro questo disco ha sicuramente dei brani incredibili, quindi mi fa piacere andarlo a rispolverare. Era appunto il 1996 e loro sono gli Screaming Trees.

Lisa, qualcuno molto molto molto arrabbiato scrive Mad Season con tipo 400 punti esclamativi. Va bene, hai ragione.

Season, invece tornando alla musica che potrebbe essere considerata grunge italiana, andiamo ai Verdena che avevate segnalato da un disco che usciva però nel 1996 e 99, scusate, album d'esordio omonimo, e da quel disco andiamo ad estrarre invece Ultra Noia, considerato insomma uno dei brani forse più vicini alle sonorità grunge più ruvide, più energiche, forse insieme anche a Balvonauta, il singolo della consacrazione con le loro chitarrine distorte. Grandi Verdena.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Gagarin. Una trasmissione spaziale. On Radio Rock.
3: Gagarin, vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13, quindi ancora mezz'ora, poi arriva Lollo a tenervi compagnia con voi per Soul Driver. Intanto ancora Back in Time, ancora Grunge se volete al 3899-106-600, arriva Paul McCartney.
2: Radio Rock, Back in Time.

0: questa Crawl Day in this moment. Se volete votare le vostre novità preferite, votate questa al 3899 106 600. No, non voglio influenzarvi, però c'è già da due settimane nell'alta rotazione, speriamo ci rimanga a lungo. Oggi abbiamo parlato delle migliori canzoni, migliori album grunge per voi. Abbiamo citato una classifica che andava dall'87 al 96, ma vi abbiamo detto appunto che potevate citare quello che volevate, indipendentemente da quel periodo che è il periodo più caldo dei gruppi grunge. Dicevamo, cominciavamo a parlare delle radici, e quindi tra poco ascolteremo anche qualcosa di Green River, che abbiamo ovviamente citato nel corso della trasmissione, ma non avevamo ancora ascoltato. Intanto altre testimonianze.
1: Dopo i primi anni della mia vita, diciamo, musicale, spesi ovviamente nel metal da ragazzino proprio, poi quando intorno ai 18-20 anni, nell'88-89, arrivò questa ondata di musica fantastica da Seattle, che molti chiamano grunge, ma a livello musicale
0: sei
1: è così,
0: convinto?
1: Insomma, che cosa, che sei? Forse, ecco, anima.
0: Sì.
1: Anima e grande musica unite insieme in qualcosa poi che ha creato un connubio di musica che rimane tutt'oggi la mia preferita dopo 30 anni, tutt'oggi. Quindi io vi ringrazio.
0: Seattle Sound, sì.
1: Perché oggi mi stare tenendo compagnia durante il mio pellegrinare in macchina in giro per Roma, con la musica che più mi appartiene, che più veramente mi appartiene, ma proprio nell'anima.
0: Oh, siamo contenti che tra di voi ci siano così tante persone sporche, sudice, che ascoltano grunge. Arrivano quindi, come promesso, Green River.

per rimanere a tema e per chiudere questa parentesi di oggi molto lunga dedicata al grunge, andiamo ai Mother Love Bone, che avevate proposto, band che nasce appunto dalle ceneri dei Green River, quindi c'è una grande assonanza in tutto questo. E poi niente, torneremo ad ascoltare musica grande nei prossimi giorni, ma oggi abbiamo fatto questa ovviamente grande carrellata. Tra pochissimo poi io vi lascerò nelle mani di Lollo, che sarà con voi fino all'arrivo di Antipop alle 15:00.

tornando invece a parlare di Italia, si è parlato di band che avevano più influenze grunge. Qualcuno aveva citato i Timo Ria. Dal 1995 potremmo recuperarli, potrebbe essere una buona idea, che insomma hanno virato quel periodo su sonorità pesanti e grunge, quindi potrebbe essere una contaminazione che andiamo ad esplorare. Poi avevate citato, vabbè, Verdena che abbiamo ascoltato, gli After Hours che abbiamo ascoltato, i Karma, ma non si fa in tempo ad ascoltare tutto. Comunque più o meno queste le band che avevano tirato fuori, ecco, un po' di influenze da

saluto tutti, ringrazio tutti, tantissimi messaggi insomma di persone entusiaste di queste di questa classifica, di questa playlist. Addirittura qualcuno scrive: bello bello bello One Woman Show, mi piace proprio. Grazie, grazie. Però facciamo tornare anche Marco Muscarà, che in due ci divertivamo di più. Arrivano i CDC, poi quasi saluti, che ci ritroviamo domani, sempre ovviamente alle 10. Cambiamo genere domani, rimanete sintonizzati, tra pochissimo anche Lollo con voi.

saluto, vi do appuntamento a domani, sempre alle 10, sempre dopo Fuffo e Nicole e il Rock Show. Tra pochissimo Lollo con voi. Rimanete qui. Ciao!

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
7: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da INS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora INS è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre INS.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver. A spasso con Leone. On Radio Rock.
3: E cari Radio Rockers, Soul Driver di martedì 4 di agosto, come ieri, e così fino a venerdì, in sostituzione di Giuliano Leone, che sta meritandosi le sue vacanze, ve lo ciucciate fatto da Lollo, dal sottoscritto. Staremo insieme per le prossime due ore. Ringraziamo Tati invece per le ore precedenti a queste. Vi ha tenuto compagnia lei da sola a Gagarin, quindi insomma un applauso doppio per lei, che insomma se la deve affrontare senza Marco Muscarà. Per noi è back in time, però prima vi ricordo 3899 106 600, il numero per stare in nostra compagnia, così come il sito della radio www.radiorock.it. dicevo, back in time, l'anno è il 1964, l'album si intitola The Beatles, chissà chi sarà la band, il brano è I Wanna Hold Your Hand. Radio.

0: this what we aim for? Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for. Redeem,
1: loro sono Yard Act e da una settimana ci fanno compagnia. Sono tornati all'interno delle 15 novità in alta rotazione che Radio Rock vi propone, che voi avete facoltà o voglia, insomma, se, di votare o non votare, per cui le ultime tre a fine settimana ci lasciano mentre le altre restano, però insomma Yard Act sono tra, da quello che ricordo almeno, sono tra i, le band e gli artisti che più vi convincono, per cui non vedo perché non andare su radiorock.it nella sezione delle novità in alta rotazione a votarli. 3899 106 600, arriva subito Luigi con un suo meme, una mela tutta colorata di viola con le classiche striature bianche e diventa la melanzana. Peraltro lui, neanche a farla apposta, è insomma, ha un po', mi ha un po' anticipato, perché quello che volevo chiedervi oggi, se c'è qualcuno che sta in pausa pranzo dal lavoro e c'ha voglia, magari riesce ad ascoltare Radio Rock, e c'ha voglia, anche chi non sta in pausa pranzo dal lavoro, c'ha voglia di mandarmi quello che sta mangiando tramite fotografia, così vi ispiro, capito? Prendo ispirazione per oggi, per pranzare subito dopo la diretta. Mustache, Contagious.

Mustache Contagious. Qualcuno di voi ha già scritto e mi ha mandato fotografie. Devo prendere spunto, devo prendere assolutamente ispirazione. Intanto saluto Pino che dice: buongiorno dalla mia falegnameria accaldata. Buongiorno a te, Pino. Poi Mary mi manda la foto della sua schiscetta. C'è dentro un po' di salsicce, patate, credo una melanzana. Quindi hai fatto un pochino un mix, ovviamente, carboidrati, perché cioè, per quanto se ne dica, le verdure sono, poi le patate sono, sono carboidrati, però un giusto mix di proteina e carboidrati. Saluto anche Fabrizio che mi manda invece, c'ha sul fuoco sagne e fagioli. Lo sai che mi cogli impreparato, che non so che cosa siano le sagne, credo un tipo di pasta, forse mi sbaglio, non lo so. Fatto sta che poi c'è anche Alessandro che mi dice: mister Lollo, un'anguilla per rassicurare, mannaggia, un'altra anguilla le dice: stai tranquilla. E oggi dice, come avrà intuito, mi aspetta anguilla fritta. Va bene. Stai tranquilla. Ci muoio per ste cazzate. Meravigliosa, grazie.

0: Blackberry Smoke All Over The Road, insomma, arrivano anche altri vostri messaggi, ovviamente me li divido un pochino, insomma, se voi avete mandato non vi aspettate che li legga subito, facciamo un po' di musica, un po' di messaggi. Mad Dogs mi manda una bella foto, buongiorno Lollo, zucchine dell'orto e gamberi, quindi una pasta delle farfalle, zucchine dell'orto e gamberi, tanta roba quella, amico mio, veramente tanta roba, perché soprattutto per il fatto che le zucchine sono quelle dell'orto.
1: Oh, ma grande Lollo, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno a te, Marco.
1: Guarda, senza che ti manda la foto, io mi sto facendo delle pennette, sono un po' sopranzo, pennette,
0: ok,
1: rigate, pomodoro, mozzarella,
0: quindi fredda, pasta fredda,
1: e,
0: quindi
1: cipollotto.
0: Cipollotto
1: fredda, ovviamente.
0: Dai, bella pasta fredda, sarebbe una bella idea, sarebbe una bella pasta fredda, non è male come idea. Però pure calda con le robe dell'orto, è che non c'ho l'orto. Offspring, Pretty Fly for

0: Pretty Fly for a White Guy, e loro sono gli Offspring. E allora, qual è la città di origine delle anguille? Eh beh, Anguillara, vabbè, ma così è facile. Allora, quella dei cervi, che è Cervaro, in provincia di Cassino. E dai, su. Oh, poi, troppo tardi. Chi è che me lo scrive? Me lo scrive Christian. Mi dice: troppo tardi per fotografarlo, ma ho mangiato salmone al vapore con melanzana trifolata. PS, cosa fa una capra in sala parto? Fa nascere il bebè. Bebè. No, però allora vi dovete avvertire, perché io comunque devo andare avanti con la trasmissione. Marco,
1: buongiorno Lollo. Beh, buongiorno. Io ho un'insalata, pomodori, peperoni, carote e
0: bella.
1: Come si chiama?
0: E che ne so, come si chiama?
1: Zucchine salata marinate fatte da me. Vabbè.
0: Beh, bravo.
1: Una cosa leggera. Su due ghiaccioli che spero che la mantengano fresca, perché ancora non riesco a fermarmi a mangiare.
0: Ok, ottimo. E poi, mannaggia, una pera a forma con la faccia del serpente diventa la vipera, e ovviamente quella dei cervi sarà cervia. Capito? Sarà cervia. Certo, come no, le facciamo. Facciamole un po' più difficili, dai. I Testament Infanticide AI. Mi sono fatto male? No, è proprio la canzone, si chiama così.

0: da una mia amica, una mia cara amica di quelle parti, credo di esserci stato anche un paio di volte. Saluto Paolo da Genova che mi manda la foto della sua mamma che fa le corna rock and roll, dice mamma rock, assolutamente sì, dai, come no, deve esserci una mamma rock. Poi saluti da Andrea che dice oggi sei in filo di fusione in tutto l'ufficio, e allora salutiamo quelli che si trovano in ufficio in compagnia di Andrea, come no, li salutiamo tutti quanti da Radio Rock. Vado veloce perché stiamo per andare in pausa, ovviamente, come vi dicevo, poi ci saranno fino alle 15 per leggere i vostri messaggi. Luca, sentiamo che mi dice.
1: Che bello Lollo durante la settimana.
0: Che bello Lollo.
1: È tutta un'altra storia.
0: Si propone.
1: Comunque,
0: per battesimi, cresime.
1: Controllo medico.
0: Ah!
1: È da ieri sera che sto a parlare lesse, tonno e riso in bianco. Ma che farò de manno? Faccio operazione.
0: Beh, insomma, potresti dire che ti stia allenando Zeman, stai facendo, no? Come il washout, come lo chiamava lui. Con Poppy e la sua Guardian, noi andiamo ad incontrare la prima pausa di giornata per Soul Driver.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola.

0: dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
2: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio
10: Rock. Le 13.34, Soul Driver, per quest'oggi e fino a venerdì. Condotto da Lollo, cioè dal sottoscritto, saluta la prima pausa di giornata. Alle 13.34 si ritorna in voce, si va indietro nel tempo fino al 1993. L'album è Get a Grip, loro sono Aerosmith e questo è Crying.
9: Radio

0: E dall'album Get a Grip, tradotto Fate una vita, praticamente, no, vabbè, non è quella la traduzione. Anno 1993 ci hanno portato indietro nel tempo gli Aerosmith, questa Crying. Io voglio ricordarvi una cosa molto molto importante, questa è una grande novità per Radio Rock, perché dice da oggi, ma non è proprio da oggi, insomma è da un bel po' che potete, ovviamente ascoltarla la radio, ma soprattutto la potete vedere, perché Radio Rock la trovate sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, e soprattutto è visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV. Ci potete così guardare, ascoltare, sì, e guardare, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Questo è un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. Questa è da sottolineare. Radio Rock, lo sapete, è tutta un'altra storia, ma questa volta lo è anche in TV e soprattutto lo è in tutta Italia. Roba nuova ce n'abbiamo, ce l'abbiamo, sì. Queens of the Stone Age, Easy Street, in 3, 2, 1, via!
1: Brand new music right here. Brand.

0: Non c'erano dubbi che Queens of the Stone Age tra le vostre band preferite, in questo caso con Easy Street, sarebbe stata tanto in nostra compagnia. E infatti per loro 3 settimane all'interno di Radio Rock, novità in alta rotazione. Vi ricordo, 15 brani, voi scegliete forma e colori da dare a questi 15 brani. Traduzione, scegliete voi quanto devono stare a farci compagnia votandoli oppure non votandoli, questo è chiaro. Ritorno a sbobinare qualcuno dei vostri messaggi, mi voglio un po' sbrigare. Mary Lou che dice: quanto mi è rimancato Lollino DJ, i Testament alle 13.30, ti si vuole proprio bene. Era un po' che non riuscivo a sentire la radio. Sì, però ovviamente essendo questo l'orario non possiamo picchiare troppo sempre, devo dare un po' bastone e carota, quindi poi insomma sì, ci sarà modo di picchiare ancora un po', però anche insomma di allentare leggermente i BPM. Luigi che mi manda la foto di una padella, di una casseruola con dentro pennettine corte e pomodoro, sembra anche questa una pasta fredda. Saluto anche Anto, fotografia di insalata di aringhe cotte nel latte con patate e cipolle, piatto freddo tipico della cucina del nord Europa. E beh, insomma, dai, io credo che quando tornerà il microfono d'oro dovrà revisionare la sua trasmissione, di sicuro non vi passerà certe battutacce che mandate a me che magari vanno bene. Giovanni,
1: ciao Giuliano, ben trovato.
0: Ciao.
1: Non sono
0: Giuliano,
1: scherzavo ovviamente. Grandissima canzone questa, Infantissima dei Testament.
0: È
1: una delle più spesse che ho sentito, ma credo anche negli ultimi anni. E niente, io mi farò un panino perché sto lavorando da stamattina con gente di Singapore che sono 6 ore avanti, quindi invece che dirgli buon pomeriggio gli ho detto buongiorno, ovviamente.
0: E vabbè, certo.
1: E poi adesso mangio sto panino e poi devo lavorare con gente del Canada che invece 6 ore indietro, e sicuramente gli dirò buon pomeriggio e invece per loro buongiorno. Smart work, ma va bene così.
0: E che problema c'è? Che problema c'è? Tra l'altro, anche qui, anche Christian dice: i Testament più invecchiano, più sono forti, più sono arrabbiati. E c'hai ragione, c'hai ragione. Idols, kill them with kindness.

Gli Idols di Kill Them With Kindness. Saluti anche a qualcuno che scrive sulla chat di Radio Rock TV come Icebox. Ciao Lollo, che bello sentirti anche a quest'ora. Io ti risaluto, Icebox, e con te ovviamente saluto anche la Sardegna, perché tu da lì scrivi. E se fossi lì, accidenti, quante seadas una dietro l'altra, poi pam pam pam, senza miele io senza miele, perché non mischio molto i formaggi col miele, lo so che per qualcuno sto bestemmiando, però una dietro l'altra, fino a esaurimento. Scott Stapp, Purpose for Pain.

E ci siamo ritagliati uno spaziettino anche per Scott Stapp, la sua Purpose for Pain. Ancora i vostri messaggi, una signora che pulisce per terra con un gatto, in automatico peraltro diventa il micio Vileda. Ecco, vi raccomando, queste non dovete mai mandarle a Giuliano Leone se non volete farvelo nemico. Loro si chiamano Coheed and Cambria, A Favor House, Atlantic.

Coheed and Cambria, Favor House Atlantic. Ancora i vostri messaggi veloci perché stiamo per andare in pausa. Saluti a Capacchione che scrive: se Adas con freddo mirto ad accompagnare, il tutto si è consumato in questi giorni stando o dentro una caverna in profondità dove puoi colloquiare con Satana direttamente, oppure in soggiorno sotto un clima, credo sia climatizzatore, e incontri Gesù che ama tutti noi. E poi, beh sì, insomma, sono punti di vista. Daniele che dice: bello Lollo. No, perché allora forse tu non stai guardando la radio, l'ascolti soltanto, ecco perché dici bello. Sono in casa al fresco per fortuna e mentre lavoro vi ascolto e vi vedo da Twitch, e allora devi rimettere l'antenna. Che figata, bella playlist, un abbraccio, ciao. Io ti ringrazio per apprezzare la playlist. Ce ne stiamo per andare in pausa in modo da chiudere la prima ora di Soul Driver di martedì 4 di agosto. Mi faccio accompagnare dai Placebo, Pure Morning.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: spasso con Leone on Radio Rock.
1: E alle 14.03 di questo martedì 4 di agosto parte la seconda ora di Soul Driver. Stiamo insieme fino alle 15. Ovviamente subito Back in Time, anno 1992. Loro sono Nine Inch Nails, l'album è Broken. E allora se è rotto non c'è... No, solo il nome, solo il nome. Questo è Wish.

tre settimane mi sa che ormai gli diamo le chiavi ai Social Distortion con questa Tonight, le chiavi ovviamente delle novità in alta rotazione, perché tre settimane tantissimo, però ci sta, perché Social Distortion, band storica, band che voi amate, quindi è ovvio che state andando sul sito di Radio Rock a votarli, e fate bene, continuate a farlo. Vedi Capacchione che mi dice: Lollo, non rompere il Casio, il famoso orologio, sei un fottuto DJ di Radio Rock non da ieri, oltre ad essere, vabbè, basta, troppi complimenti, chi li legge, e io non li leggo perché chi si loda si imbroda, però ti ringrazio veramente di cuore, adesso sono serio, ti ringrazio assolutamente di cuore, grazie mille. Saluto, oh, chi possiamo salutare qui? Saluto Fabio, dice: ciao grande Lollo, è un piacere sentirti in una fascia oraria che di solito non frequento. Ieri sono andato a comprare una camicia e la commessa mi ha chiesto la taglia e io le ho detto no, la porto via intera, questa è vecchia però funziona sempre, bravissimo, funziona sempre. Saluti anche a Massimo da Modena che dice: vi ho scoperto da poco tramite un'app. Come tramite un'app? Tramite l'app di Radio Rock, e siete davvero una gran bella scoperta, ti ringraziamo. Da Roma a Modena un bacio gigantesco, tra l'altro a Modena, mamma mia, ci ho lasciato, ti dovrei dire il cuore, ma in realtà lo stomaco, per un ristorante che sta lì proprio in uscita dal casello di Modena, che mamma mia, io e mio figlio quello piccolo ci abbiamo lasciato bello, no, nel senso buono, però è lo stomaco. Saluti anche a Nadia, mi manda quattro cuori e mi chiede qualcosa di Marianne Faithfull oppure di Sinead O'Connor, e allora Nadia, lo sai che faccio? Mi prendo Marianne Faithfull per abbassare i BPM e te la abbino a un altro gigantone, Nick Cave, The Crane Wife 3.

The Crane Wife Thriller, Marianne Faithfull, insieme, come dicevo prima, a un grande gigante della musica rock che è Nick Cave. E ci stava una leggera, proprio leggero insomma, abbassamento di BPM, perché insomma, sono le 14:17, magari chi ha mangiato, visto che prima mi avete mandato insomma, i vostri piatti, i vostri suggerimenti, insomma comincia la digestione, quindi è un pochino indietro con i BPM, ci potevamo stare. È piaciuta, eh? È piaciuta quella della camicia? La taglia? No, la metto così com'è. È un classicone, ma funziona sempre. Alter Bridge, Silent Divide, anche Alter Bridge funzionano sempre, come il nero, sta bene su tutto.

Alter Bridge, Silent Divide. 3899 106 600. Arriva anche il messaggio di Silvia che dice: io pranzo adesso, e mi manda la foto dei tramezzini, quelli confezionati della macchinetta. Però c'è da dire che non sempre sono cattivi, eh? Non sempre. Qui ad esempio Radio Rock, nella nostra vending machine, non sono male affatto. In passato mi è capitato di consumarli buoni, veramente buoni buoni. Ozzy Osbourne insieme al suo amico storico Tony Iommi, Degradation Rules.

Ovviamente Tony Iommi, quello che è stato il suo amico storico per Ozzy Osbourne in questa Degradation Rule, ahimè, è stato. 3899 106 600. Martina, no, brutta cosa, hai beccato probabilmente il mio piatto preferito. Guarda un po' a fotografia, calamari fritti. No, no, questo è un colpo bassissimo. Però per fortuna sto andando in pausa, mi riprendo durante la pausa. Con chi ci vado? Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Ci si risente dopo. No, Martina, no.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
4: Oh, papà. Sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Stai ascoltando
12: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
13: E Soul Driver arriva alle 14.32 di questo martedì 4 di agosto, che vuol dire che il prossimo Back in Time è l'ultimo per il sottoscritto. Anno 1972, l'album è The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. E nel frattempo, detto il titolo, è finita anche la puntata, scherzo. Lui ovviamente è David Bowie e questa è Moon Age Daydream.
14: Radio

La nuova degli Interpol, Sia Out Loud, prima settimana per loro, e continuate a votarli, e io non potrò mai mettere This Mirror Weighs a Ton, però però comunque le 15 novità in alta rotazione sono a vostro uso e consumo, per cui se vi piacciono Interpol e volete continuare a votarli, li trovate su radiorock.it nella sezione che ho appena citato, ovviamente. E fate bene, però io lo posso mettere, dice, te la senti a casa, eppure voi ci avete ragione, però me la vorrei godere insieme a voi, però va bene, Sia Loud, la trovate tra le 15 che scegliete voi. Vado a sbobinare un paio dei vostri messaggi. Tra l'altro Marco dice pezzone degli Interpol, e no, e non devi dire così, se no lo vota lo votano, non posso mettere This Mirror Weighs a Ton, e va bene. Poi un altro Marco che mi dice, ma tra i calamari e i caladolci, no. Oh Marco, da te questo sgambetto al buio non me lo sarei mai aspettato, però ti voglio bene lo stesso. Saluto anche Luke che dice, l'unico problema dei tramezzini della macchinetta è che se dopo averne mangiato uno ti fanno il palloncino, ti tolgono la patente. No, bravo, infatti tu come li mangi, tac, subito due bicchieri di vodka per ripristinare l'equilibrio tra acido e base. E come ho detto vodka, ovviamente il brano non può che essere Absolute Zero, però Absolute Zero, Stone Sour.

Stone Sour Absolute Zero fa scrivere ad Alberto, che saluto con un abbraccio. Dice: ciao Lollo, io mi sarei aspettato Vodka dei Corpi Clani. Buona giornata, buona giornata anche a te. Dici, tu te la saresti aspettata, ma siccome io sono astemio, vedi, non ce l'ho questa prontezza di riflessi. Nel fare i ganci sì, però così tanto no. Rage Against the Machine, Testify.

Rage Against the Machine Testify racconta proprio Zack Della Rocha che quando lui insomma, si trovò ad entrare nei Rage Against the Machine dissero gli altri della band: canti bene, ma i testi fai? E lui dice: che faccio. Infatti uscirà fuori poi questa Testify, proprio appunto per raccontare che dice: li so fare. Oh, ancora, dice Alberto, immagino, ma pensa ad un alcolico e pensa a loro. Tra vodka, tequila, beer, tu sarai astemio, ma i corpi clani da ubriaco sono fantastici. E lo dico con cognizione di causa. È bravo, vabbè, io vi invidio voi che ci avete la capacità di bere. Mary Lou che dice: no, non ci credo, ma hai letto nel pensiero, Mary Lou, perché dice: ma ti va di approdare in terre fresche, scegli tu se soft o energico, ti butto lì due nomi, In Flames dalla Svezia o Ville Valo dalla Finlandia, se opti per la tenerezza oserei richiesta di brano relativamente nuovo della carriera solista di Valo, tipo ad esempio Neon Noir. Gli In Flames, cara mia, mi hai letto nel pensiero, te lo dico con la voce del Mago Forest, ce li avevo già in scaletta, Through Oblivion, In Flames.

E mi manda tante stelline Marilu, non so se per la scelta degli In Flames o se per averglieli lanciati con la voce del Mago Forest, anche se credo che insomma sia per la prima opzione, credo che sia per quello. Tra poco ci salutiamo, sto per lasciare tutto nelle sapienti mani degli Antipoppi, però Porno for Pyros, perché no?

0: Penultimo brano per oggi, per Soul Driver, nella versione ovviamente di Lollori, salutando di nuovo Giuliano che si sta godendo le sue vacanze. Un ultimo messaggio al volo da parte di Dan.
1: Buongiorno Doc.
0: Buongiorno a te Dan.
1: Non so qual è il tema della giornata.
0: Ma oggi, non c'era un tema,
1: nel senso... Io ho scoperto molto tardi,
0: sì,
1: andando a un live, il Fine Before UK.
0: Ok.
1: Se riesci,
0: UK,
1: se riesci, me la passi sasso.
0: Allora,
1: grazie,
0: guarda,
1: mille.
0: Allora, guarda, ti dico, siccome io tanto sto qua fino a venerdì per sostituire Giuliano, se hai modo, ricordamelo domani, perché adesso sto per lasciare la linea agli antipoppi, quindi già c'ho tutto bello incasellato, tutto fatto, però nei prossimi giorni, insomma, fino a venerdì, me lo ricordi tranquillamente, e perché no, e perché no. Per cui vi rinnovo l'appuntamento a domani. Dalle 13 alle 15, sempre qui su Soul Driver, trovate la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia oggi, tranne l'ultima che ha chiesto Dan, ovviamente, per ovvi motivi, però c'è tutto incasellato, capito? Tutto incasellato. Dico, te la trovate già pubblicata su radiorock.it. Vi lascio con il mio consueto fate i bravi ma non troppo, vi lascio con un brano che vi è piaciuto tantissimo nei mesi scorsi, che è Starless di A Perfect Circle, ma non prima di esservi goduti la sigla.
2: Avete ascoltato?
3: Soul Driver,
2: a spasso con Leone
3: on Radio Rock.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
5: Allora io penso al vino.
6: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: martedì 4 agosto 2026, questa è Antipop, bene sì, purtroppo per voi, aggiungo io, e allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, alla cassettiera, al pubblico in studio. Io direi ogni momento è buono quando c'è Antipop, sì, dalle 15 alle 18, anche
0: alle
1: ad 18, agosto,
0: insomma, 18, insomma. Alle 15, sì, ormai sono passate alle 18.
1: All'inizio
0: sembra
1: magari
0: anche un po', no?
1: C'è sempre qualcuno all'ascolto, sì, no? Sì. Che poi fai il riportino, le galline
0: magari,
1: dei cioni,
0: magari poi lo va a
1: i topini,
0: dire,
1: no? Esatto.
0: Di dovere, certo.
1: Esattamente, noi oggi non saremo fino alle 18, lo vediamo, no, alle 5 ce ne andiamo e vediamo.
0: Ci saremo registrati, sì, insomma, in un'altra forma che non prevede la nostra presenza qua dentro.
1: No, beh, purtroppo non so se è vero, ma lo
0: no,
1: scopriremo.
0: È vero, è vero.
1: Sì,
0: ma l'ho studiata bene, c'ho la macchina parcheggiata qua davanti proprio.
1: Anche oggi puntata scoppiettante, si fa per dire, perché non ne abbiamo voglia, fa caldo, fortunatamente nei nostri studi si sta bene, ringraziamo, sì, ovviamente Lollo prima di noi, sì, che ci ha tenuto compagnia in luogo al posto di Giuliano Leone,
0: sì,
1: che forse non tornerà, o forse sì, anche questo.
0: Ah, insomma, girano delle voci, però io non posso dire niente, dai, il primo intervento che facciamo, anche l'ultimo tra l'altro.
1: Parametro zero lo potrebbe prendere,
0: vabbè, sì, vabbè, c'è un discorso di commissioni anche, vabbè, comunque, saremo con voi, l'abbiamo detto,
1: sì,
0: non sappiamo quanto, sicuramente da qui alla prossima canzone, questo forse sì. Iniziamo appunto con i Pixies di Wave of Mutilation.
2: Radio Rock, back in time.

0: Looking at the Sky, Last Dinner Party. Vogliamo dire che qui a Radio Rock perlomeno abbiamo sconfitto le formiche.
1: Ah sì sì sì.
0: Pare che abbiamo avuto la meglio.
1: Invasione di formiche in giardino, ovunque. E alla fine abbiamo vinto noi.
0: Sì. No, siamo molto contenti di questo. Io sono sempre un po' dispiaciuto
1: per gli
0: insetti. Sì. Perché poi temo anche che in un futuro remoto o vicino
1: possano conquistarci.
0: Beh, possano. So, tu, ah, ma vista una formica al microscopio, sono bruttissime.
1: Sono bruttissime, fanno anche un po' paura.
0: Immagina delle giganti.
1: Quindi. Poi sono fortissime. Quindi immagina una formica gigante, non le fa un mazzo tanto. Voglia ride, poi ridiamo e scherziamo.
0: La formica viene qua, se fa 4 ore di trasmissione, come niente fosse.
1: Se c'è una cosa che mi dà fastidio, non è paura, è proprio fastidio. Sono le cavallette.
0: Beh.
1: Cioè, la cavalletta è innocua.
0: Lì è anche l'imprevedibilità del salto.
1: Però
0: che
1: fa senso,
0: me...
1: perché un po' salta, un po' vola e fa senso. Perché poi non è che ti fa male dei pizzi, però è brutta.
0: Sì,
1: cioè, all'ascolto, c'è qualcuno che come me ha il fastidio?
0: La fobia delle cavallette.
1: Perché è proprio il fastidio, sto senso, ma che me la prende? Delle cavallette.
0: La senti addosso anche se ce l'hai a un chilometro.
1: Ma poi se ne va mai, capito?
0: Poi sono enormi.
1: Sì, sì, sì.
0: Sono
1: quindi...
0: manco piccoli.
1: No alle cavallette.
0: No.

0: Toy Soccer, Steve Miller Band. Allora, buon pomeriggio cari, ci scrive Nadia. No alle cavallette e alle cimici, che pure quelle, non so, bellissime. Però sarà pure il nome, cimice, il fatto che sono piccoline, sì, non mi fanno schifo tanto quante cavallette
1: insolenti. No, però sì, lo posso comprendere, perché comunque puzzano. Vabbè, insomma, se le schiacci, no, puzzano.
0: Beh, sì.
1: Ronzano, già hanno sto ronzio quando te passano, sì, vicino. Lo posso anche comprendere un po' di senso. Le cavallette sono brutte.
0: Le cavallette sono degli alien fatti in sé.
1: Poi io non so se hanno un'utilità. Cioè, mo, non voglio essere cattivo, non odio le cavallette, io amo tutti gli animali, gli insetti.
0: Fanno terrore.
1: È quello, però, cioè, sai, la zanzara può servire, l'ape può servire.
0: Sì. Serve... La cavalletta te spaventa, chissà.
1: Cioè, all'ascolto, un esperto di cavallette.
0: Sicuramente che contribuiscono all'ecosistema più di qualsiasi altro essere vivente.
1: Fare una ricerca approfondita, cioè scrivere perché le cavallette sono utili.
0: Esistono,
1: ecco.
0: Esistono al mondo.
2: Buonasera, antipoppi. Sono pienamente d'accordo col buon vecchio Emanuele, perché le cavallette, è vero, fanno veramente schifo, è vero. Non fanno niente, però sono grosse, sono brutte proprio a vedersi.
0: Che è successo? Esploso il telefono. Che modo è?
1: Che cosa è successo? Vabbè, comunque, allora, io ho trovato perché le cavallette fanno paura.
0: Sì.
1: E poi cerchiamo anche di capire l'utilità. Sì. Le cavallette fanno paura per i loro movimenti improvvisi, sono, sì, un po' mattacchioni, sì, imprevedibili, sì, no?
0: Ho sto doppio passo che è tipico della cavalletta.
1: L'istinto di difesa ancestrale dell'uomo, cioè, vabbè, l'uomo che si difende,
0: sta una cazzata,
1: sul castello,
0: certo,
1: no?
0: Con l'armatura, il ponte levatoio, no? Per far entrare le cavallette.
1: E il ribrezzo associato agli insetti, quindi, vabbè, fanno paura per i salti improvvisi. C'è anche un fattore evolutivo: gli umani provano un disgusto istintivo o una paura legata alla difesa da possibili morsi o pericoli antichi.
0: Vabbè, ma la cavalletta che mica te morde, cioè,
1: capito, cioè,
0: farà tante cose ma non quella.
1: La fobia specifica poi per gli insetti può trasformare tutto in un insetto, quindi anche ciò che in realtà è innocuo, e ci,
0: cioè,
1: sta.
0: La cavalletta può trasformare te in una cavalletta,
1: no,
0: volta.
1: No, nel senso, tu hai paura, no? Quindi puoi trasformare tutto in un,
0: Fai in entrare un insetto,
1: tutto esattamente nella paura degli insetti,
0: certo,
1: la paura degli insetti. E poi, ecco, vengono descritte queste invasioni storiche di milioni, sì, di esemplari. Però qui parliamo di uno, perché è ovvio, uno sciame de cavallette fa paura,
0: cioè,
1: a chiunque.
0: Cioè, nessuno di noi c'ha un trauma vero ricollegabile a una cavalletta.
1: Fanno
0: quindi...
1: solo senso, no?
0: Sì.
1: A dopo per l'utilità della,
0: attenzione,
1: cavalletta.

0: Love, Pepe Clairo, tranne le mantidi che te vedono bene e te scansano, ci fanno sapere. Vabbè, la mantide è un po' una cavalletta.
1: Si scansa, che non ce la fa, no,
0: è un po' più coatta.
1: Però pure le, fa pure le fanno schifo, cioè, sì, nel senso da vedere, no? Un po' così. Allora, qui ho trovato il perché le cavallette
0: esistono,
1: o meglio, a cosa servono le cavallette nell'ecosistema. Le cavallette servono a nutrire altri animali, e vabbè, fino a qua, ognuno di noi, no, c'ha, deve essere mangiato da qualche tipo,
0: la farina di grillo
1: pure noi qua, cioè, no? Beppe Grillo dice
0: una cosa pazzesca, sono diventato una farina,
1: ecco, appunto, catena alimentare, equilibrio della catena alimentare, poi taglio dell'erba,
0: che
1: mangiano le foglie e aiutano a regolare la crescita delle piante nei prati. Si mantagliano l'erba perché
0: non è che girano il spugliatore.
1: Con cime naturale, gli scarti e i corpi delle cavallette arricchiscono la terra di sostanze utili. Vabbè, questo è un po' tutti gli insetti, cioè, non mi sembra che abbiano una peculiarità, no?
0: Non so, se potevano sostituire con qualcosa di un po' più caruccio.
1: Quello. Sì, cioè, no? Perché ne so, anche con gli occhioni,
0: che è una faccia da panda, che pure il corpo della cavalletta. Però la testa di un panda.
1: Oppure al contrario, cioè dei mini panda, che svolassano in giro per l'ambiente.
0: Però come il panda con le alette.
1: Con le alette, le alette me le concedo, il resto no.
0: No, sono proprio quelle, le zampe con gli occhi, non ci siamo.
1: Ste moto sì, io non lo so.
0: No, e comunque anche quello che c'è scritto non mi convince per niente.
1: No, vabbè, mi sembra.
0: Non mi fa sta più simpatica.
1: Mi sembra una raccolta fatta proprio un po' ad minchiam, cioè non c'è un criterio.
0: Tanto per, sì.

0: Animal, Pearl Jam. Stiamo anche un po' approfondendo il discorso delle scutigere, che so, sta allora, sorta di vermetto un po' pelosetto, no? Che...
1: sì, perché con tante zampitte, sì. No? Allora, praticamente, qual è domanda, qual è l'insetto che fa più senso, inteso sì. come disgusto o impressione, tra i più comuni ci sono lo scarafaggio, che poi diciamo la blatta, cioè tutto ciò che magari,
0: no? Cioè,
1: sta
0: coleottero è una cosa, la blatta esatto. è un'altra,
1: il centopiedi o la scutigera, sì. così abbiamo appreso chiamarsi, e la larva della mosca. Le larve fanno senso perché effettivamente sono mollicce e stanno lì così. La scutigera abbiamo appreso essere quell'insettino con tante zampine.
0: Sembra un pettinino.
1: Sembra un pettinino, esattamente, sì. Che a me non fa senso, però viene riportato qui nella classifica, insomma, degli insetti che fanno un po' più impressione.
0: Così ha meno simpatia, a quanto pare.
1: Allora, ovviamente, ignorando completamente il mondo, no, degli insetti, uno non sa l'utilità, sì. magari sono molto utili, servono.
0: In questo caso

0: tanta roba. Poi ripeto, magari se qualcuno ne sa più di noi,
1: sì, beh, è anche facile, dire, insomma, cioè, mi sento di
0: spiegateci
1: dire
0: l'utilità,
1: sì, di tutti, anche se avete delle scutigere in casa come le quali, esatto, avete, so, stretto un rapporto,
0: cani, gatti e scutigere,
1: certo.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: mi fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
13: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata.

0: dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Questo è
2: Antipop, la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
3: Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il suo primo break, quello ovviamente delle 15.30 con la Dave Matthews Band di So Much To Say.
2: Radio Rock, back in time.

0: Play in the Future, gli Strokes.
1: Buongiorno, qui è il vostro amico Papa Nazimir. Voi state bene, già, vero? Non ci sta Giampiero perché è in vacanza. Vacanza sì.
0: Sì.
1: Comunque io vi ascolto tutti i giorni dal mio loculo. Tutti i giorni io passo nell'oculo.
2: Cioè, arriviamo ovunque.
1: E vi volevo dire una cosa che mi ha suggerito Papa Francesco.
0: Sì.
1: Di dirvi.
0: Ah, beh, questo è sempre loro.
2: Io non credo che Papa Francesco abbia suggerito. Vabbè, però. Non credo. Però non, siamo Sassoni, è innegabile.
0: Però forse Papa Francesco, prima di passare a Miglior Vita, aveva ascoltato il nuovo degli U2. Chissà che non pensasse anche lui, come Piero, so 20 anni che di Edge fa sempre lo stesso arpeggino. Ma se non gli va più di suonare la chitarra, perché non fa altro? Un corso di cucina, Pilates, allevare scutigere, ad esempio.
2: Ma lui,
0: no?
2: Già lo fa, però. Allora, se poi posso dire anche che
0: di Edge ha il più grande allevamento di scutigere al mondo.
2: Del mondo. Mondo sommerso, ricordiamo.
0: Sì, certo.
2: Però quello che non capisco, cioè, è. Perché? Allora, la chitarra, sì, per carità, niente di. L'arpeggetto.
0: Ma è il meno di sto pezzo, forse la chitarra,
2: bravo,
0: ragazzi.
2: Non... Bravo, son d'accordo, è il meno.
0: È che manca un po' de ciccia, se vogliamo, no?
2: Sì, sì, sì.
0: Poi è normale che l'ispirazione passi per tutti. Gli U2 di Sunday Bloody Sunday, piuttosto che. Ma pure di Old You Can Leave Behind.
2: Sì,
0: se
2: sì, bravo, bravo, sì.
0: Sono alle spalle.
2: È comunque. È una canzone estiva. Poi lo si può prendere come un complimento, lo si può prendere come un insulto. Sì. Però è una canzone in stile,
0: sì.
2: Infatti è uscita d'estate.
0: Cioè, non a caso. Eh sì, eh sì.

0: Rocky Man, Rush in tanti contenti per questa scelta del magico trio canadese, qualcuno giustamente scrive. Noi invece volevamo andare un po' più sulle questioni di Pollice Verde.
1: Sì, vabbè, dagli insetti,
0: anziché parlare,
1: no?
0: Degli U2, che esatto, insomma lascia il tempo che trova.
1: Dagli insetti al, poi il pollice, come dire, il pollice, vabbè, sì, se ne è cazzata. Dagli insetti al Pollice Verde il passaggio, insomma, è abbastanza breve. Sì, un attimo, no?
0: Gli insetti stanno sulle piante.
1: Siamo anche qui bombardati di tutorial, no, su come coltivare questo, come coltivare quell'altro, perché ci sono delle difficoltà.
0: Stai riferendo alle piante di marijuana?
1: No, le piante di marijuana, il basilico. Non ho fatto tra virgolette, intendo veramente ad esempio il basilico.
0: Ah,
1: no?
0: È proprio il basilico.
1: Che poi ora ci torniamo sul basilico. Sì. Siamo anche qui, leggevo tanti articoli su, sì, le piante fanno molto bene alla salute fisica e mentale, purificano l'aria, insomma effettivamente ci sono dei benefici,
0: male non fanno,
1: no? Ecco,
0: diciamo,
1: male anche prendersene cura magari quando ti riesce, perché quando non ti riesce ti fa un po' incazzare, quindi lo stress aumenta.
0: E
1: però
0: infatti voi ad esempio riuscite a far durare il vostro basilico comprato al supermercato almeno una settimana, che non è proprio un attimo.
1: Tanta buona volontà, innegabile, anche chi non ha magari un giardino, chi non, però si mette lì sul balcone, sul terrazzo, trova lo spazio e il modo. Però mi dicono che il basilico è molto difficile, soprattutto da coltivare, soprattutto in vaso.
0: Eh sì, esatto.
1: È complicato, è meglio metterlo a terra. Come avete risolto? Quanto vi è durato sto basilico? Perché poi sennò fa tutti i mattacchioni su sta cosa, capito?
0: Poi alla fine avevo comprato al supermercato e
1: in generale
0: così.
1: Cari amici all'ascolto, avete il pollice verde? Eppure là, se non ce l'avete, vi piace comunque avere a che fare con le piante?
0: Sperimentare, provare.
1: Io più invecchio e più mi piace, proprio più godo nel passare il tempo in giardino, tagliare l'erba anche se poi è faticoso. Però magari sono matto io,
0: Però magari c'è chi ha piacere nel collezionare le piante proprio per vederle morire pure.
1: Ah,
0: no?
1: Certo, c'è questo sadismo, no?
0: Sì, esatto, questo piacere perverso.
1: Sei diabolico.
0: Queste piante che se rinsecchiscono proprio a vista d'occhio e poi muoiono, evidentemente.
1: Il numero dovreste conoscerlo è il 3899106, ci aggiungiamo così un 600.
0: Un 600 tanto
1: alla
0: per
1: fine, solo per oggi. Pollice verde sì, pollice verde no, vi piace avere a che fare con le piante, sì o no? Dai,
0: vai.

0: superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787, libri16.it.
1: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Anti-pop. La trasmissione che peggio è impossibile. Anti-pop. Questo è
4: seconda ora di Antipop di oggi, di questo martedì 4 agosto 2026, che si apre con i Clash di Rock the Casbah.
5: Radio Rock, back in time.

0: Cold, lei è Chelsea Wolf. A me il basilico dura tutta la stagione. Vabbè, Marco, manca a faccia la pesa così.
1: Parliamo di come prendersi cura delle piante e del basilico. Però dai qualche dritta,
0: sì, quali... cioè, ci devi dire com'è che ti dura tutta la stagione.
1: Se no, fermato e basta, hai capito? Sì, cioè, per favore, no.
0: A me piace molto, avevo anche affittato un piccolo orticello, cioè gli piace molto le piante, queste cose qua. Ma mi è nata solo una fava. Buona, però una, vedi? Una sola fava, pur avendo affittato un intero orticello.
1: Quindi, cioè, la nostra amica Silvia dice: io avevo affittato una fava.
0: Meglio di niente.
1: Buona,
0: però buona. Una, ma buona.
1: Vabbè.
0: Mi è durato un anno il basilico in vasetto in casa, anche se sembrava uno scheletro. Poi l'ho abbandonato fuori casa per un mese a luglio. Quando sono tornato sembrava una foresta. Parlando di basilico, questo è Luca, che ha avuto un'esperienza anche lui di menefreghismo nei confronti di questa pianta, che però poi ha preso il sopravvento da sola.
1: Quindi diciamo che il basilico è un po' quella relazione tossica, no? Che se ignori migliora, cresce.
0: Devi dargli modo di uscire a comprare le sigarette al basilico, no?
1: Esattamente. Io che trovo, per coltivare il basilico con successo è fondamentale garantire un clima caldo superiore ai 15 gradi, e direi che ci siamo. Un terreno costantemente umido ma privo di ristagni d'acqua e un'esposizione luminosa in mezz'ombra per evitare che il sole diretto bruci le foglie. Posso dire, io l'ho piantato forse nella zona più soleggiata del mio giardino, praticamente c'è il sole pure a mezzanotte, e sembra che stai in Norvegia. È cresciuto bene, effettivamente è un po' duretto, nel senso che magari forse un po' troppo sole. Però buono, profumato, e ne è venuta molto belle piante. Sono
0: sole
1: bene.
0: E terreno umido senza ristagno.
1: Senza ristagno, quello sì.
0: Coordinate.
1: La mezz'ombra non gliel'ho garantita, ecco, quella è la cosa.
0: E il marito ha un grandioso pollice verde, questo ce lo scrive.
1: Penso
0: Paola.
1: Mio marito.
0: Sì, suo marito. Abbiamo risolto.
1: O tuo marito.
0: Suo
1: di chi?
0: Suo di Paola.
1: Suo di Paola. Suor Paola. No.
0: Non so se da Lazio pure. Abbiamo risolto per il basilico installando una serretta in casa. Un bacio appunto da Paola.
1: Ecco, una soluzione. Potrebbe essere quella di crearsi, no? una piccola serra all'interno dell'abitazione. Deve avere lo spazio, magari il terrazzo, il giardino. Può funzionare. Il periodo migliore sempre per il basilico è dalla primavera all'autunno, essendo una pianta annuale. Il suo ciclo di vita appunto si sviluppa in questo periodo. Vabbè, questo ci sta. Poi qui ho letto un trucco del trapianto, che non è quello dei capelli.
0: No,
1: assolutamente no. Però si può fare un piccolo barbatrucco,
0: un piccolo
1: segreto. Magari dopo il prossimo brano possiamo approfondire questo trucco del trapianto.
0: E che no,
2: scusami, come cantavano giustamente i Pancreas, ammalto la pianta, aspetti che spunti, aprire la bagna e cresce, da maggio a settembre devi differire, a ottobre raccogli e poi dire l'ho coltivata io.
1: Però
2: è una pianta semplicissima, tantissima qualità. Basta poco, la mette al sole, lei serve solo il sole e acqua.
0: Il basilico.
1: Parlando di basilico.
2: Nel caso, però, è semplice.
1: Caro amico.
2: Calcola che critica le white widow sono i migliori. Ecco, proprio così, Dumble.
0: Non ho capito se sta parlando del basilico di un'altra pianta.
1: Io direi stiamo parlando del basilico e la chiudiamo qui.
0: Però lui mette poi una foto
1: dobbiamo...
0: del suo basilico.
1: Sì, però il messaggio non sembrava anche la canzone citata.
0: Tu dici per deviare magari le forze dell'ordine all'ascolto.
1: Non è neanche casa sua, questa ha preso su Google Immagini, ha preso le foto del basilico.
0: C'è
1: e ce l'ha mandato.
0: Praticamente questo suo messaggio.
1: Dobbiamo approfondire.
0: Sì.

0: Sono Made of Mine, Pink Floyd, perché oggi nel 1967 usciva il loro primo album, The Piper at the Gates of Dawn.
1: Vai, ma però il basilico, dai, è la cosa più facile. Basta che c'ha un po' di sole, sì. Basta che c'ha un po' di acqua. Vuole solo quelle due cose il basilico. E poi per assurdo, più lo usi e più ricresce, e cresce florido.
0: Florido.
1: Senti che termine.
0: Vabbè, florido, non è che
2: messaggio
0: italiano.
2: Ogni volta che vi mando un messaggio, sì. o c'ho un messaggio, sì, che maglia bene.
0: Una chiamata.
2: O c'è una telefonata, ma che è una maledizione.
3: Sì, okay, un cartone animato. Possiamo risentire l'inizio del messaggio?
0: È bellissimo. Vai. Questo qua, dai.
4: Che show. Ragazzi, buon pomeriggio. Ma quello che il basilico gli è durato tutto l'anno, sì. Cazzo, vabbè, in adesso. Africa
0: che c'è
4: d'inverno e d'autunno, se ne va già.
0: Basta meno, non ci vuole così tanto, a quanto pare
4: discretamente alte, tipo primaverili, sì, per poter crescere. Ma come cazzo fai?
3: Serve il ghiaghiere.
0: Quanto pare un po' di penombra, non restagno,
3: mezz'ombra. Abbiamo il trucco del trapianto,
0: sì, sì.
3: Vasi bassi e larghi per il basilico. Posto non esposto al sole ma all'ombra, lo coltivo da anni e non mi è mai morto, anzi, come vedete, ho delle belle bestie. Vabbè, questo ce lo scrive l'amico, che è già stato arrestato, quindi
0: sì.
3: Qualcuno che sì. Può prendersi cura del suo basilico, perché insomma lui è in carcere.
0: Ma poi lui insiste, cioè, ancora.
1: Senti, Poppy, non è casa
0: qui
1: mia.
0: È prima di essere prelevato dalle forze
1: qui
0: dell'ordine.
1: È il basilico.
3: Poco sì. Prima.
1: Sì. Già che ci sono a questo punto.
0: Che?
3: Vabbè, ho capito.
0: Qui è in balcone.
3: Sì, beh, ma
0: si vede una pianta sospetta. Diciamo.
3: Vabbè, lasciamo perdere. Va. Senti, qui il trucco del trapianto: i vasi acquistati nei supermercati contengono troppe piantine ammassate. Per farle sopravvivere, estrai delicatamente il panetto di terra e separa le piantine in piccoli gruppi di tre, trapiantandole in vasi più grandi, almeno 20-25 cm di diametro, distanziate di circa 10 cm l'una dall'altra. Ma non mi sembra il suo grande segreto del trucco del trapianto.
0: Neanche. Dice, sa che difficoltà.
3: Togli
0: da un riusciremo.
3: Vasetto piccolo e mettili in un vasetto più grande. Stanziando le cose. Dai. Vabbè, ma aspettavo di meglio, dai.
0: Sì, sembrava chissà cosa, invece.

0: Roots, Bloody Roots, Sepultura, sempre in tema di ricorrenze, seconda e ultima per oggi. Gli auguri a Max Cavalera, che compie oggi 57 anni. Lui che è nato il 4 agosto, ma del 1969. Sepultura fino ad un certo punto, Soulfly, Cavalera Conspiracy e chi più ne ha più ne mette.
1: Auguri Max.
2: Lui
1: auguri
2: che
1: Max.
2: Coltiva basilico, eh?
0: Sì, sì, lui è un gran coltivatore di basilico.
2: Il basilico invaso mi è durato anche un anno, ma facevo troppi pesti e mi ha abbandonato, quindi nel senso strappato di tutto e alla fine sì. È morto. Però quindi è più di una testimonianza sulla durata annuale, effettivamente annuale.
0: Tendenzialmente il basilico dura tanto, poi però devi farcelo durare così tanto.
2: Però forse dentro casa, perché non so, d'inverno, cioè, fuori memoria, nel senso che non
0: ah, oddio, io
2: non cresce proprio.
0: C'ho il nonno della mia compagna che c'ha sto basilico, che è un albero praticamente. Lui ce l'ha sempre fuori, ma è tantissimo.
2: Pure d'inverno?
0: Sì, sì.
2: Ah, vedi, ecco,
0: sempre verde tutto l'anno, eh.
2: Vabbè, il basilico è speciale, la bella già verde.
0: Sì, forse non è proprio basilico.
2: Ho avuto problemi con il rosmarino, c'era sta pianta gigantesca morta così in una settimana, morta, così buttata.
0: Dumblè.
2: Sì, dumblè.
0: Chissà, pure qui se qualcuno ha dei rimedi,
2: Sul rosmarino,
0: Sì.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Back to Antipop. Antipop.
0: State ascoltando
10: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile.
10: On Radio Rock.
11: 16:33, sempre Antipop. Lei invece è Alanis Morissette che arriva con questa sua Head Over Feet.
10: Radio Rock. Back in time.
12: I had no choice but to hear you. You stayed in your case. Diamond

0: Front Ward, Enemy, Marilyn Manson.
1: Il basilico sopravvive tutto l'anno solo se te chiami Poison Ivy. Saluti da Creta.
0: Poison Ivy, la...
2: Saluti da...
0: Creta.
2: Greta.
0: Da Greta.
2: Creta Thunberg.
0: Ma non che a Creta. Poison Ivy comunque la nemica di Batman,
2: sì,
0: no? L'ecoterrorista.
2: L'ecoterrorista.
0: Quella che
2: sì.
0: Poi tra l'altro in alcuni numeri veniva detto, forse io non li ho letti, però ricordo che c'era questa cosa che fosse l'amante di Harley Quinn, quella che fa coppia con Joker. Quindi sai l'universo dei fumetti, a me ogni tanto mi è capitato di ricadere su qualche numero storico, no? Le collezioni che si fanno da un po' di tempo a questa parte dell'Uomo Ragno, effettivamente poi la storia prende pieghe che nessuno conosce.
2: E poi ci sono
0: rispetto ai film canonici,
2: anche racconti un po' che vanno per partono
0: sì,
2: per
0: spin-off,
2: un spin-off, esattamente, quindi diventa tutt'altro, diventa nel fumetto.
0: Sì, tu pensa che io quando facevo l'Uomo Ragno, andavo alle medie, quando iniziai insomma a andare in fissa con i fumetti, tra cui quelli americani, non solo i manga, c'era questo punto della serie, si era arrivati in cui Peter Parker veniva clonato da questo che era tale Ben Reilly, che poi l'autore, gli autori ti facevano credere fosse il vero Peter Parker, salvo poi sciogliersi una volta ucciso da Goblin, quindi tu comprendere che quello era il clone e non era morto Peter Parker. Una cosa un po' contorta.
2: Abbastanza.
0: Sai, quando la tirano un po' per le lunghe.
2: Eh sì, devono fare.
0: Questo è quello che succede.
3: Poi mo, l'altro giorno stavo leggendo che se ti va in fiore, tu ovviamente li tagli,
0: basico,
3: la parte che fiorisce, okay. E dice che se te li metti da parte, poi l'anno prossimo li pianti e ci farà altre piantine del basilico. Quindi manco che devi stanno a ricomprare. Mo io ci proverò.
0: Faccio sapere se ci riesce, almeno uno si risparmia di ricomprarlo.
2: Vabbè, sì, è chiaro.
0: Se gli muore, approfitta di quello che c'ha e vede se può farci qualcosa.
2: Non ho avuto chiarimenti sulla morte
0: sul rosmarino.
2: Del mio rosmarino. Vabbè, grazie. Poi cioè, qua portate doni, libagioni.
0: Allora, ragazzi,
2: soldi.
0: Abbiamo voluto invitare una band di bambini per farci portare pizzette sfoglia. Io non ho parole per tutti voi altri.
2: Sì, guarda. Tra l'altro, ecco. Diciamo da qua fino che ne so, a metà agosto, no? Quando poi, ma anche dopo, perché troverete anche il buon Valerio.
0: Oddio, l'ho detto, non lo diciamo troppo alta voce.
2: Vabbè, dico formalmente,
0: cioè, se io venga e mette play,
2: poi
0: sono la spesa,
2: c'è nessuno,
0: cioè queste cose qua,
2: magari, capito, tramezzino,
0: una cosetta,
2: una
0: cosetta, sono spritz,
2: uno spritzetto,
0: e dai.

0: Child in Time, Deep Purple. C'è cioè chi ci scrive riguardo questa canzone. Allora, ogni volta che sento Child in Time c'è della mia convinzione che fra Deep Purple e Led Zeppelin, scrive appunto Stefano, siano più grandi i secondi. Che pezzo.
1: Vabbè, non so.
0: Fate parlare di musica. No, allora, 4 agosto.
1: Primo è unico caso, no, in cui sì, parliamo, no,
0: mi raccomando.
1: È vero, nel senso che ci sono delle canzoni che fanno un po' vacillare quelle che
0: sì,
1: possono
0: vabbè,
1: essere
0: come tra Megadeth e Metallica.
1: Però,
0: no?
1: Però cioè, veramente a un certo punto diventa chi vuoi più bene, cioè,
0: sì,
1: a Mamo Papà.
0: Mamo Papà, tra Deep Purple e Led Zeppelin siamo
1: non
0: lì.
1: So,
0: anche due carriere imparagonabili. Insomma, Deep Purple sono andato avanti con le cose inedite, con varie formazioni.
1: Sì, sì, sì, chiaro. Per assoluto, cioè, puoi parlare male di disco, della canzone,
0: però,
1: cioè, è troppo complesso. Sì. Poi per essere affrontato di martedì
0: 4 agosto. Poi,
2: Io sto nella ridente pianura padana, attaccato al fiume, sul fiume Oglio.
0: Sì.
2: Ma oggi non è il fiume Oglio, oggi è lo Stige e non c'è neanche un vigile urbano, quello è Caronte. E con questo Child in Time praticamente mi sono, ho quasi visto in un'allucinazione delle balle di fieno che rotolavano sulla strada. Qui nel Cremonese io non sono originario di qui, io sono delle Prealpi varesine vicino alla Svizzera.
0: Ma cosa hai capito voi?
2: Adesso capisco perché hanno le branchie.
0: Ma che c'entra?
1: Ma che te sei fumato?
0: No, ma infatti,
1: giusto per capire.
0: Ma
1: sei
0: andato a casa dell'altro ascoltatore quello che c'ha la pianta sul balcone? Perché
1: la storia prende una brutta piega, come disse il libro sugli origami.
0: Benissimo.
1: Possiamo.
0: Io penso se ne poteva andare break.
1: Sì, però vorrei anche picchiare qualcuno.
0: Sì. O in alternativa ci portate dei pizzette da Varese, esatto, o da dove che state, non ci interessa. L'unico modo per salvarvi è quello.
1: Bel messaggio, però, dai, grazie.
0: Dai.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei

0: Uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Questo è
2: Antipop.
1: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
3: Rock. Questa è l'ultima ora di Antipop di oggi. Valerio De Emanuele in diretta con voi alla fine, sì, fino alle 18, laddove arrivano ora i Prodigy, anche loro con Omen. Radio.

0: 20 Days, Le Dilemma. Paola da Milano, quella che c'ha il marito col pollice verde, ci manda una foto, non è basilico, ma lei scrive: va, che bel basilico essiccato.
1: Ma vi divertite a mandarci foto di
0: basilico? Se volete far restare tramite noi, insomma,
1: poi abbiamo una denuncia che, facile, cioè.
0: Si sa che siamo amici delle guardie, ragazzi.
1: Come Don Matteo l'abbiamo.
0: Esatto, non ne facciamo mai mistero.
1: Lo ricordavo diverso comunque il basilico.
0: Sì,
1: cioè, io
0: anche il colore mi pare quello.
1: Quello nel barattolino,
0: non
1: no,
0: è quello,
1: che compri
0: però
1: al supermercato.
0: Non te lo fumi, diciamo.
1: No. Io no, poi no, magari.
0: Poi magari c'è cioè, chi lo fa, io con narghilè, che ne so.
2: Ah, Emanuele, ehi, visto che hai detto che hai voglia di picchiare qualcuno, ti ricordo che io sono sempre qui in attesa. Avevo vinto quel contest della temperatura più alta del cruscotto.
1: Quale contest?
2: E quindi
0: l'avevi indetto il maestro Giampiero, però.
1: Ah, sì, l'amico. L'amico che sì, no, ci organizziamo comodamente.
0: Indovina chi te le suona.
1: Lui aveva questo 49 sul cruscotto, sì, con il maestro Giampiero. L'ha
0: truccato.
1: Vabbè, sì, però ha vinto, effettivamente.
0: Sì.
1: Ah, però c'è un paio di domeniche fa e sono recuperato il messaggio. È vero, ha vinto. Mo ci organizziamo. Tanto,
0: sì,
1: agosto è lungo, almeno troviamo qualcosa di divertente,
0: sì,
1: da fare. Sono d'accordo.
0: Tempo al tempo.
1: Sì, sì, sì.
3: Vabbè, mi sento di dire che bisogna mettere i pancreas.
0: Ah, oh, sì.
3: Oh, 6 mesi di condizionale.
1: Un 6 mesi la canzone.
3: A qualche ascoltatore, no?
1: Credo che il riferimento era a Canapa, no? Se non ricordo male.
0: E
1: non
0: a questi basilico.
1: Non a 6 mesi di
0: non
1: condizionale.
0: Sono
1: non è il titolo della canzone. Forse sì, bello. Tipo Canapa, tra parentesi, 6 mesi di condizionale.
0: Perché no? Bello. Perché no?

0: Ty Solib, Steve Vai, che nel finale di questo pezzo richiama anche Summer Song di Joe Satriani, no? Lui è molto amico di Joe Satriani, ci ha fatto vari G3, insomma, anche ultimamente non ha aspettato per fargli gli auguri di buon compleanno, perché di Steve Vai si può di tutto tranne che non sia una persona educata.
1: Lo è, no, è innegabilmente.
0: E anche lui è amico delle guardie.
1: Amico delle guardie, quindi c'è la denuncia facile e fa del blusaccio a tratti.
0: Sì. Del blusaccio a tratti.
1: A tratti, sì, sì.
0: Laddove sempre, invece non va con le cose un po' più da smanettone.
1: Smanettone,
0: no?
1: Esatto, o smanetta o fa dei blusacci vari. No?
0: Esatto, le cose che meglio gli vengono, insomma. Non so se tu sei solito frequentare i gruppi di quartiere, quelli Facebook di cui ogni tanto parliamo, no?
1: Purtroppo no, ho perso un po' il ritmo, l'abitudine.
0: L'altro giorno stavo ancora in vacanza, stavo sentendo male, rotolando dal ridere, perché ad un certo punto una mi arriva la notifica, posta la foto di una casa non finita e scrive: ma è possibile, questo scempio è pieno di bisce e topi e cose, immondizia sulla cassia, così sulla strada, lo vedono tutti. E poi ad un certo punto le persone cominciano a commentare: guarda, è irregolare, no, guarda,
1: non si può,
0: assolutamente no, piano regolatore, questo è quello. Finché non arriva l'ultimo gli fa: oh, ma perché te fai i cazzi tu? Che,
1: diciamo un po'
0: che ti posso dire, ogni tanto risolve un po' tutto
1: la stessa,
0: no?
1: Dinamica, no, noi non so perché mi compaiono anche i vari post
0: pure a me,
1: di gruppi non del mio
0: pure,
1: quartiere,
0: sì,
1: no?
0: Perché magari sono limitrofi, va a sapere.
1: E c'era questo praticamente che si postava una foto di una macchina con delle taniche, c'era questo uomo con delle taniche che li riempiva di acqua alla fontanella, insomma, come si vede, no? E questa scriveva nel post: ma cioè, sapete se c'è un limite di taniche che si possono riempire? Perché questa è la terza tanica che sta riempiendo.
0: Cioè, lei stava contando, giusto?
1: Devo avvertire la polizia, ma fatemi sapere. E ovviamente sotto erano solo insulti. E diciamo il più bello poi era: ma fateli cazzi tuoi, ma non c'è niente da fare. Probabilmente no, quello.
0: Ecco, questo aggiungevo: oltre ma fateli cazzi tuoi, ma che i soldi ci ha messi te? No? Quindi vabbè.
1: No, diciamo che una situazione di degrado può essere segnalata, penso, più che su Facebook alle autorità competenti.
0: Perché magari spesso i presidenti di municipio sono nei gruppi quartiere, quindi può darsi che uno salti dei passaggi, però non è che scriverlo non risolve il problema.
1: No,
0: diciamo.
1: No, esattamente. Però addirittura contare, no, quant'acqua possa prendere.
0: Ma che vita mesta, veramente.
1: Mamma mia.
0: Dai.

0: Shine Again, Weezer, a proposito di prossime uscite
1: e di gruppi di quartiere, no?
0: Ottobre, gruppi di quartiere, tra l'altro io ho due gruppi di quartiere perché c'è Sei della Storta Sì e c'è Sei della Storta Loggiata Sì.
1: Ah, quindi
0: poi c'è anche Sei dell'Loggiata Sì.
1: Loggiata Sì, qui sono tre, no? Perché
0: sono tre, io tre sono presente un po' in tutti, anche perché ogni tanto insomma posto le mie iniziative come psicologo.
1: Beh, certo, mi sembra giusto.
0: C'era uno che adesso vedevo su quello Sei della Storta Loggiata Sì, sì, quindi quello doppio, regalava una scarpiera e qualcuno sotto scriveva fa schifo, ce l'ho avuta anch'io, ti conviene buttarla.
1: Ecco lì,
0: ma lo savo le regalare, no? Ma che te frega a te?
1: Il punto è, sono utili, sì, con criterio possono essere utilizzati, sì, in un certo modo, no? Cioè,
0: infatti,
1: ad esempio, per iniziative locali, c'è, cioè, sì, la pizzeria che inaugura, c'è, cioè, la pizzeria che fa, sì, un'offerta, c'è il centro estate per i tutto bello. Sono i commenti che sopravvolto con i
0: Sì, no, è che proprio veramente. Vabbè, poi Facebook è diventato un non luogo, nel senso,
1: sì,
0: che ormai lo frequentano e ci scrivono le persone che non sanno stare al mondo.
1: No, ecco, probabilmente è vero, è vero.
0: No, c'hanno il telefono, quello con la cover, quella con la tasca.
1: Si chiedono, e il gruppo Sei di Genziano, di Genzano Se?
0: Oh, sicuramente esiste.
1: Cioè, no, non ne fai più parte.
0: No, no, non ne ho mai fatto parte.
1: No,
0: in realtà,
1: mai.
0: Perché poi.
1: Mai.
0: Ho cominciato a far parte dei gruppi di quartiere quando è che sono andato a vivere da solo.
1: No, però in generale l'utilità, no, di una domanda fatta su Facebook, che sia un gruppo,
0: male che sia,
1: io scrivo una cosa, non necessariamente mi devi rispondere male o,
0: sì,
1: uscendo
0: quando uno
1: fuori...
0: prova a regalare gli animali, no, che ne so, sì, cioè, ho trovato sti gattini, la gente sotto scrive una sfilza di cose che non c'entrano niente, poi
1: ma che,
0: sì,
1: poi,
0: cioè,
1: ma
0: portando il discorso al di fuori, no, pure dall'urgenza di dare a qualcuno sti animali,
1: quello, purtroppo è proprio l'essere umano, sì, che probabilmente arriva, sì, a, sì, livello infimo,
0: è così, è così.

0: Ciao The Gems, NC5. Tra l'altro è bello quando in questi gruppi di quartiere vedi la gente che se la prende con altra gente ancora, perché magari gli ha fatto un torto per strada. Allora lei, caro signore, con la Renault Megane che mi ha tagliato la strada, ha detto quella cosa a mia moglie, sappia che è meglio che io non la becco, perché altrimenti... Oh, mucca, tu l'hai scritto su Facebook, no?
1: Eh beh, cioè... la minaccia, capito, l'ha lasciata così, no? Così, cioè... il signore con la Megane, sì, ci pensa due,
0: sì,
1: volte.
0: Ma non credo proprio.
1: Non credo proprio. No, sì, cioè, è proprio, a un certo punto si pensa di parlare, che basta, insomma, basta scrivere per arrivare al diretto,
0: no,
1: interessato.
0: No,
1: è lì per l'utilizzo, perdonami, della tecnologia che,
0: sì, che andrebbe insegnato,
1: andrebbe
0: in
1: spiegato
0: modo,
1: un po',
0: sì,
1: con calma, no? E soprattutto di riportare un po' il senso, cioè, il gruppo esiste per rendere
0: per
1: più comodo,
0: le info utili,
1: esatto, più comoda la vita, cambia la viabilità, ha senso scriverlo lì, no?
0: Cioè, secondo voi, sul gruppo sei camorrista? Se
1: non ci credo esista, però va bene.
0: Che va a rompere le palle, secondo me sì.
1: Sì, anche lì, secondo me, però. Beh, perché se tu sei in quel gruppo, in teoria sei camorrista. Cioè,
0: beh, sei uno che poi
1: se sei iscritto
0: facile, insomma.
1: Se tu sei iscritto al gruppo, sei camorrista? Se vuol dire che probabilmente lo sei, non lo so.
0: Cioè, non è che la risolvi con una missiva, insomma.
1: No, più che altro è. Come la risolvono? Se sparano, sì, probabilmente.
0: Se sparano, se danno qualche punta.
1: Sei camorrista.
0: Se fanno un attentato, che ne so.
1: Te spari, probabilmente.
0: Come minimo. Vabbè. Perché sennò è un altro gruppo.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 17.35, tra poco con voi a partire dalle 18 e fino alle 21, ma rumore, quindi per le successive 3 ore Creedence Clearwater Revival, ora però Fortunate Son.
1: Radio Rock, back in time.

0: In This Moment, loro da due settimane all'interno della nostra alta rotazione, proprio con questo pezzo che potete votare oppure no, se vi sta sulle palle. Vabbè. Sul sito okay. radiorock.it. Io metto
1: certo,
0: il preventivo, no?
1: Potrebbe anche, no?
0: L'una o l'altra cosa, assolutamente. Vabbè, io andrei con le richieste, dai. Questi ultimi 20 minuti scarsi, le canzoni che vorresti ascoltare.
1: Dai, su, sì, vabbè, forse avremmo dovuto lanciarlo un po' prima, ma in fin dei conti è martedì 4 agosto.
0: Ti posso dire, stiamo sempre qui senza manco una biretta, una cosa da parte loro.
1: Una pizzettina.
0: Mettergli una canzone in meno, non credo che sia un problema.
1: 3899 106 e 600, avete pochissimo tempo per richiedere le vostre canzoni. Sbrigatevi, perché chi prima scrive...
0: Meglio arriva.
1: Meglio arriva, meglio alloggia.
0: Certo, certo.

0: Jesus of Suburbia, Green Day, da quell'album che insomma forse l'ultimo veramente ispirato loro, no? Sì. American Idiot, che è tanto altro rispetto ai singoli, per quanto questa Jesus of Suburbia sia stata anche un singolo.
1: Che canzone, guarda, sì, una cosa incredibile. Che canzoni,
0: alla
1: esatto,
0: maniera dei Green Day. Vabbè, ci chiedono The Fight Song, questo è Paz, siamo quindi dalle parti di Marilyn Manson, che però è passato poco fa con Front World Enemy, la sua nuova, e poi Foo Fighters. Questo ce lo scrive Jukes, The Fist and the Famine, please, non so perché non la passano mai, beh, tra poco vediamo.
1: Te la passiamo noi, dai.
0: Di fare in modo che succeda.
1: Dai.
0: Mettiamola così.

0: Your Ghost Again, Mastodon, anche questa vostra richiesta è arrivata al 3899106600. Mastodon, che sempre questo mese usciranno anche loro con un nuovo album che si chiama Marrow Deep. Tra l'altro, la prima traccia di questo disco si chiama Barbarian's Blood. Io non so perché, leggendo distrattamente,
1: Barbero,
0: avevo letto Barbero's Blood.
1: Forse perché ne parlavamo adesso, anche a microfoni spinti,
0: di Alessandro Barbero dei podcast. Mo fa una canzone sul sangue di Barbero, mi sembrava un po' troppo.
1: Vabbè, perché no?
0: Però perché no? I Mastodon possono questo e altro. Va bene, noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte ed Emanuele Forte.
1: Grazie, ciao, a te, ciao, Valerio, ciao. Cesari, Cassettiera, Cesari, Valerio, il pubblico in studio. Ah, ecco, mancava.
0: Mancava un po' di tempo.
1: Mancava. Noi torniamo al nostro paese, ma tanto domani siamo qua.
0: Siamo qui a questo paese.
1: Vediamo.
0: Va bene, dai. Vi lasciamo con Mal Rumore con voi fino alle 21. Ciao.
2: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
10: Allora io penso al vino.
11: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri

0: del cuore, i podcast delle puntate che vi siete persi, quelli in esclusiva solo per Radio Rock, le novità da votare e tanto tanto altro. Fino alle 21 con voi Paolo Agnazzumo, per un bel pezzo di percorso come al solito anche Sandro Canori. Guardate, è stato un martedì talmente orribile che nulla mi stupisce di più di questo inizio quasi perfetto.
1: Radio Rock, back in time.

0: Poi Tool, Martini Mini Fazzo, prima novità di Marrumore. Marrumore che inizia così oggi. È un giorno triste, il 4 agosto del 2026. Salutiamo il piccolo microonde che è arrivato all'età di 15 anni. Oltre ad essere diventato un vecchio Tamagotchi veramente rompiscatole, ha lasciato la vita per come la conosciamo.
1: Ehi.
0: È arrivata un'astronave, l'ha riportato al suo pianeta.
1: Il microonde è un Tamagotchi, non è davvero un microonde.
0: Abbiamo detto il piccolo Tamagotchi.
1: No, è meglio specificare, lo sai.
0: Stringiamoci in questo abbraccio per salutare questa creatura che ha tanto accompagnato Marrumore in questi ultimi 15 giorni. Scusate l'emozione. Un giusto modo per iniziare, sicuramente però non il più adatto, serve qualcosa di giusto, di ritmato, di intenso.
2: Sierra Hotel, India, Echo, Lima, Delta.

0: trovato Sandro Canori, neanche gli elogi mi fai fare come voglio farli.
1: Ho detto niente, cioè veramente sono maltrattato, vessato, non mi si apre nemmeno più il microfono per mancasse fiducia, perché non stavo dicendo assolutamente niente, anzi le uniche cose che ho detto hanno aggiunto e non appesantito, altrimenti sarebbe stato solo strano e incomprensibile. Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Chat 6600, questo è Mal Rumore in vostra compagnia fino alle 21, voi, perché io alle 20 stacco tutto.
0: E arrivederci e grazie. Un inizio quindi tra i più gustosi, perché i Tool passano a trovarci in apertura proprio di Mal Rumore, scelti dal caos con Hush. Quando avevo proprio detto poco fa fuori onda con Sandro, mamma mia, ho un mal di testa, e l'idea era quella di fare un programma piano, hush, a bassa voce. E quindi vedi, sembrano ascoltarci a volte le cose, ma sappiamo che non è vero, perché poi tutto quanto crolla
1: silenzio.
0: Subito e sempre. E poi ecco, vedi, si torna al silenzio, che quindi porta a questo primo brano che si così promette quasi.
1: Cioè, la promenade.
0: La promenade è proprio quella, penso, una strada.
1: In francese però.
0: Omelette du fromage. È una fromage. Canzone fromage. È una canzone che sembra prometterci del silenzio, invece poi peggiora, secondo me, il mal di testa.
1: Fumare sigarette, magliette a righe.
0: Baguette. It's oh so cool.

0: It's so quiet, manco per niente, perché se ci sono delle trombe ditemi come fa a essere quiet. Lei chiaramente Bjork, io chiaramente un idiota che risponde al nome di Paola Gnazzumo. 3899 106 600, qualcuno ha il mal di testa, condivida con me questo stato psicofisico, anzi con noi che siamo qui.
1: E c'è qui, chi
0: sempre ogni volta, secondo me dovremmo mettere anche quella come sigla. Ma a proposito di inizi di programma, Sandro, che cosa ci siamo persi, se ci siamo persi la puntata di ieri?
2: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Trafalgar Rossi non esiste e non può eseguire una... Mitronde anziano, ha fame e zero gioia.
0: Fatti,
2: forse solo Neil Desil può salvarlo.
0: E invece...
2: Mai tradurre i testi di gala. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos. E anche se i nostri sogni di autocombustione non si sono ancora esauditi, c'è sempre Malrumore.
0: Almeno per un altro giorno, sì, indubbiamente c'è, siamo ancora qui, se tutto va bene alle 21 arriveremo da qualche parte. C'è chi ha mal di testa da 3 giorni, c'è chi addirittura mi aspettava per sottoporci una grande questione, una considerazione, un piccolo commento poco etero su un riguardo Tettoruggine cantina bagnata. Sai che il centro studi Malrumore, comunque il caso Tettoruggine cantina bagnata lo porta nello specifico verso una persona, ma è tutta un'ampia area di studi. Ma che cavolo di voce strappa mutande a Matthew Barlow, il cantante degli Iced Earth? Bene, caro Alessandro, che qualche sera fa ne parlava con il buon dottor Strano, è rimasto col pensiero, doveva dirci questa cosa, siamo contenti che ce l'abbia detta? Chissà, potremo forse in un futuro capirlo. Raccontateci come state, raccontateci quello che volete. Io fra poco vi racconto come, per un secondo, poco fa mi sembrava di aver visto la notizia più bella del mondo, e invece ci sono le bufale.
1: Peccato.
0: Quella
1: qualche... non è una bufala, ripeto.
0: Potrebbero esserci...
1: No, magari era la solita cosa che capita, cioè
0: it was
1: un
0: articolo
1: ironico che non viene capito e tradotto.
0: Vedi, torna tutto su Hasha de Tool, che dice proprio, madonna, non mi ricordo neanche di che anno è, siamo forse nei primissimi anni 90, e si parla già della impossibilità di scherzare su certe cose. Vabbè, the hardest button to button, arrivano un po' di White Stripes per noi indietro al 2003 circa, se non vado a

0: White Stripes, the hardest button to button, alle 18:23 minuti. Abbiamo appena iniziato questo marrumore. Insomma, la notizia portata ai miei occhi, che mi ha fatto brillare il cuore per un secondo, è quella in cui in teoria in Giappone c'è un sistema,
1: un'antica tradizione.
0: Ci sono tante antiche tradizioni interessanti in Giappone, ma in questo caso si parla di qualcosa di molto contemporaneo: un sistema di intelligenza artificiale che censura automaticamente alcuni contenuti per adulti in televisione. E fin qui lo sappiamo, anche perché se siamo avvezzi a certe cose sappiamo che spesso quelli che arrivano da quel luogo del mondo sono sempre un po' blurrate in alcune aree, cioè una censura automatica anche quando siamo per esempio all'interno del porno, che dici: ma se sto guardando un porno, perché lo sto guardando censurato? Che qual, va bene, non
1: poi
0: è...
1: troviamo dei modi comunque legali per occuparci di certe cose che non possiamo dire, però mi raccomando, non facciamo vedere i peni nel porno.
0: Esatto, però vabbè, quindi in televisione ovviamente il sistema è ancora più rigido, no? Ancora più serrato. E a quanto pare però è successa una cosa che vi anticipo prima di andare verso il break. Cioè, questo sistema di intelligenza artificiale che dovrebbe censurare automaticamente i contenuti per gli adulti in televisione censura una cosa che non è per niente un contenuto per adulti. Cioè interlegge all'interno di alcune immagini che spesso passano in tutte le nostre televisioni, pare aver interletto: ah, questo è un'altra cosa e quindi te la censuro. Allora, questa notizia ha fatto il giro, probabilmente, come diceva Sandro, partendo da lontano, magari partendo da una boutade, perché effettivamente se si guarda bene l'oggetto incriminato, chiamiamolo così, sembra, Sandro, quella cosa lì.
1: No, perché più volte mi è capitato, tra l'altro anche preparando puntate in altri vide, in altri mondi, che spesso poi quando approfondisci certe cose che magari vengono fatte passare come fake news, scopri che non è che è fake news, è che traduciamo degli articoli tipo dei vari Lercio internazionali, no? O Nota Onion, com'è che si chiama il Lercio quello americano. Quindi traduci degli articoli satirici e li dai per veri. E quindi è una fake news, nel senso che chi ha tradotto l'articolo non ha capito che quello che stava leggendo era un articolo ironico. Questa spesso capita questa cosa qui. Sì. Tra l'altro, molte delle cose che ancora oggi, per dire, si dicono su Kim Jong-un, il dittatore leader della Corea del Nord, perché ho detto io, Kim Jong-un.
0: Esatto.
1: Molte delle cose, alcune delle cose che si dicono e che ancora oggi Vox Populi dice su di lui, in realtà erano degli articoli satirici americani che ovviamente per prendere in giro l'esagerazione del leader, che ovviamente è un leader e tutto quello, esagerato, sanguinario e quant'altro, per esasperare questa cosa si erano inventati delle cose.
0: Certo.
1: Ma l'articolo era satirico, esatto. Solo che l'abbiamo importato,
0: preso,
1: e tradotto
0: male, senza capire certe cose, ed ecco qua che diventa informazione.
1: Questo non vuol dire che non sto dicendo che è una brava persona.
0: No, certo, ecco, non lo stavamo difendendo. Così come non stiamo difendendo il protagonista di questo articolo, vero o falso che sia, e anche se sembra una cosa molto specchio dei tempi moderni, in realtà pensate, no, all'intera storia dei Borgia è fondamentalmente basata su i volantini di propaganda contro che venivano buttati in giro per le strade il più possibile.
1: Ma propaganda contro o a favore? Sai quante cose ad oggi che diamo per assodate e nemmeno sappiamo in realtà erano propaganda?
0: Eh sì.
1: Cioè erano invenzioni o cose insomma dette per...
0: Esatto, che poi però rimangono
1: passano
0: lì appuntate e diventano verità. Quindi la domanda per voi in questo pomeriggio è, mentre andiamo il break, 3899106 e 600,
1: se pensi, la cosa più recente anche è che se tu vai in qualche pinzeria
0: sì, ancora c'è la storia
1: fuori, esatto, fuori da Roma soprattutto, ma anche a Roma, all'inizio dei menu potreste trovare la scritta che la pinza era l'antica ricetta degli antichi romani. Invece se andate a c'è il creatore della pinza che è ancora vivo, che ha detto che se l'ha inventata lui quella storia.
0: Pensa un
1: per
0: po'.
1: Marketing, nonostante tutto, ancora sui menu di tante pinzerie c'è scritto, ed è una cosa che è successa recentissimamente.
0: Sì.
1: Figurati se è come vai al Bicerin a Torino e c'è scritto: qui si sedeva Camillo Benso Conte di Cavour. Boh, magari c'è passato una volta davanti, o magari non c'è mai andato, ma era il personaggio più in vista di quel momento. Quindi tu dici: è passato, poi passano i secoli, quella cosa diventa vera. Cristianesimo?
0: Chissà, chi può dire, però nel senso l'ha fatto anche Giulio Cesare pure, no? Abbiamo tantissimi.
1: Tutte quelle cose magari, come si chiamano, le reliquie. Molto spesso servivano solo per attirare i fedeli ai pellegrini e magari non era davvero, però poi sono passati mille anni e adesso quella è davvero la reliquia del santo.
0: Dobbiamo riaprire la questione del santo prepuzio, gente, dobbiamo ricordarvi prepuzio? Sandro, lo sai benissimo perché sono esplosa quando l'ho saputo, no, e non ci ho fatto un mese.
1: Il prepuzio di
0: Gesù esistono...
1: Guarda che in quanto ebreo era stato circonciso.
0: Sì, ma ne esistono 27, ha una storia articolatissima. Quanti prepuzi?
1: Vabbè, Gesù può avere più di un pene, no? Questo stiamo dicendo.
0: Gesù come l'echidna, avremmo detto in una puntata di Licia Paolo, a buon intenditore, ma a proposito di prepuzi, 3899-106-600, vi dicevo, la domanda per voi in questo afoso pomeriggio di martedì 4 agosto è: quale parte di quale persona viene censurata automaticamente, secondo questo articolo, dall'intelligenza artificiale e perché? È qualcosa a cui potete arrivare, eh? Non serve andare troppo lontano, è qualcosa che purtroppo vediamo molto spesso, lui e forse molto poco quello che sembra, ma questo è un altro discorso, ve lo racconteremo dopo il break.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331-388-5787. Libri16.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Questa è Social Distortion, novità che trovate sul sito radiorock.it, novità che espona all'interno di questo malrumore. Quando sono le 18:43 minuti c'è Sandro chi gioisce al 3899 106 600, Matteo per l'oro vinto ai campionati europei di nuoto da un'italiana, proprio così, la nostra atleta Taddeucci nella Senna, quindi probabilmente poi
1: brava,
0: rimarrà questo, non diciamo niente.
1: Cosa?
0: Oro nella 10 km agli europei. Mi è sembrato quasi di essere da sola in acqua, c'è stato anche un bronzo per Caponi, ma noi stiamo parlando di cose molto più serie.
1: Che beh, ma anche nella scherma abbiamo vinto tipo tutto per l'ennesima volta, però non mi pare che c'è stata nessun tipo di copertura,
0: come al solito,
1: mediatica.
0: Esatto, no. E dobbiamo fare noi.
1: Però dove
0: lavoro?
1: Sono tutti quelli che dicono no, infatti non dobbiamo fare noi, dobbiamo fare tutti quelli
0: che di solito fanno
1: che
0: me,
1: criticano il calcio perché è sempre solo il calcio, ma perché solo il calcio, ma il calcio sono solo soldi.
0: È una critica che abbiamo
1: interessi.
0: Mosso anche noi però.
1: Sì, ma in modo diverso. Quelli che fa sì, il rugby sì che è lo sport pulito, mica come il calcio. Tutti questi detrattori del calcio, no? Perché non escono a fare caroselli quando l'Italia vince le medaglie negli altri sport? Soprattutto in uno sport tipo la scherma, in cui comunque caghiamo in testa a tutti da innumerevoli anni, e per l'ennesimo mondiale, credo sia, nemmeno lo so, sì, il mondiale, abbiamo ricagato in testa a tutti. Dove sono queste persone?
0: Where are you?
1: Ecco, non mi potete più lamentare.
0: Ecco.
1: Se non si andate a fare il carosello per la scherma, non potete più lamentarvi. Io la metto su questo piano.
0: Però Marumore oggi vi stava portando una domanda molto più importante,
1: scusami.
0: Soprattutto basata su una notizia possibilmente non vera, però è uno spunto di riflessione, uno spunto di risata. Cioè, in Giappone il servizio automatico di intelligenza artificiale che censura i contenuti che sembrano contenuti per adulti, in qualche modo, censura in realtà qualcosa di qualcuno perché gli sembra qualcos'altro. Questa era una domanda bislacca, ma molti di voi hanno indovinato quantomeno il personaggio.
2: Tirando a indovinare, direi quella grandissima testa di cazzo di Donald Trump.
0: Esatto. Non si dice, non si fa. Almeno Sepp ha messo gli asterischi al suo messaggio. Poi ancora però, come dire, c'è chi punta su l'ombelico peloso. Ho vinto qualche cosa. Un ombelico peloso di chi? Chi è che vediamo spesso in televisione con un ombelico peloso? Non mi viene in mente nessuno. Non sono più gli anni 80-90. Non c'è più Bud Spencer, per esempio. Quali ombelichi pelosi si sono visti in televisione, Sandro, secondo te?
1: In che senso?
0: Cioè, se dobbiamo pensare storicamente...
1: Ci si fa la ceretta in televisione. Non ci sono troppi ombelichi pelosi.
0: Esatto, anche storicamente nei film un ombelico peloso non mi viene in mente.
1: Vabbè, nei film sì, sicuro, dai. Però in televisione teoricamente sono tutti cerettati.
0: Per caso è stata censurata la boccuccia di Trump, che è pari pari uno sfintere. Quasi sia fuochino. Abbiamo indovinato il personaggio, non abbiamo indovinato quale parte sembra che cosa. Ecco, ahimè, il naso. No, non è il naso di Donald Trump a essere censurato. Io adesso ho paura di questo messaggio perché potrebbe non c'entrarci niente.
3: Comunque Polonia, quando parli così, qualcosa, qualcuno, tirando qualcosa senza nominare, sembra un po' il discorso che faceva il direttore di scuola di pulizia quando faceva Maoni, ha fatto qualcosa a qualcuno.
0: Ma non è colpa mia se dovete indovinare che cosa. Oh, mannaggia,
1: è un po' anche il giornalismo di oggi. Però, qualcuno ha fatto qualcosa.
0: Esatto, a me piace farlo così, approssimativa in tutto. A proposito, però, prima di svelarvi la vera novità e darvi qualche altro minuto per indovinare che cosa di Donald Trump viene censurato secondo questo articolo dall'intelligenza artificiale, arriva in questo 4 agosto un'uscita inaspettata, forse anche un mezzo consiglio. I Gatta Morta, ecco, potrebbe essere un po', perché di gatta sì, vabbè. È una nuova band con dei membri di tutte cose incredibili: King Buzzo dei Melvins alla chitarra e voce, Clinton Jacob dei Mr. Fields, Jeff Pincus dei Battle Surfers e Cody Willis dei Big Business. Pubblicano oggi un singolo che in realtà si collega a un EP che è uscito ma si può comprare solo su un sito internet, non si può ascoltare, non si può scaricare tutto il resto del disco, e a sorpresa hanno pubblicato questo progetto che è stato in cantiere in silenzio per molto molto tempo. La scelta del nome è veramente divertente, che ditemi perché questi imbecilli scelgono di chiamarsi proprio Gatta Morta. Il singolo disponibile per tutti si chiama Black Hole.

0: astro celeste di grandi rock band, si chiamano Gatta Morta. Vedremo se questa Black Hole entrerà anche tra le nostre novità ufficiali nelle settimane a venire. Sicuramente una bella sorpresa per noi da parte della musica. A proposito di ombelichi pelosi ed esposti, c'è quello di Ciccio Bastardo in Austin Powers. Ecco, effettivamente, ora che me l'hai ricordato, ero più contenta di non ricordarmelo. Uno dei personaggi più difficili da guardare dentro uno schermo di tutta la mia vita. Ce lo ricordi, Ciccio Bastardo? Austin Powers. Mi dava troppo.
1: Un guaglione grosso.
0: Un guaglione grosso.
1: In un paese che pensa sempre alla perfezione, chi è giusto e chi è sbagliato.
0: Questa
1: era sempre perfettamente travisata. E poi fa una scoreggia, questo credo sia la scena più alta.
0: E tu la conosci a memoria?
1: Gold Member, credo fosse, Austin Powers Gold Member.
0: Bene, fantastico.
1: Sento puzza, carota e vomito, che poi lui fa tutta la recensione della scoreggia, no?
0: No, non sono cose che ricordo a memoria, Sandro, purtroppo.
1: È bellissimo, Austin Powers Gold Member è bellissimo.
0: Benissimo, è bellissimo anche il pezzo di pelle che cala, la famosa pappagorgia dal collo di Donald Trump, che nell'infilarsi spiegazzata all'interno della camicia con il nodo della cravatta stretta effettivamente sembra proprio quella cosa lì.
1: Cosa? Che cosa?
0: Sembra proprio
1: una vagina.
0: Una vagina.
1: Vagina.
0: Due mentecatti. Eh sì, insomma, questa era la notizia che mi ha fatto strabuzzare gli occhi. In realtà è iniziato come un tweet di scherno, si è trasformato in un'ondata inarrestabile di meme. Nessuno in Giappone ha confermato ufficialmente se c'è un motivo tecnico dietro questa cosa. Si sta cercando di capire se sia avvenuta veramente. Fatto sta che mi fa volare altissimo. E allora però con l'occasione ho iniziato a pensare a quello che dicevamo in apertura, cioè le cose che sono sbagliate magari non vengono notate, o vengono notate e vengono raccontate male. In che senso? Devo smettere di essere vaga, sennò poi mi rimproverate. Vi porterò tutta una serie di errori. Non è ti porterò, non è vi porterò. Errori, intrusioni, incidenti in qualche modo rimasti per sempre registrati dentro alcune scene di film, serie TV, oggetti fuori posto, cose che appaiono, personaggi. E poi ci sono però anche tutte le dicerie, cioè quelle che sono prese per buone, come diceva Sandro prima, perché si è detto che è così, vengono raccontate così e così rimangono. Un esempio su tutti è il presunto impiccato del mago di Oz. Questo e molto altro tra pochissimo, perché prima ho bisogno di un po' di miele.

0: che è un po' un sec, possono essere alcune perversioni degli amici giapponesi che però nella televisione si trovano il collo di Donald Trump censurato, non lo so, è un mondo bello quello in cui esiste questa cosa, quindi io voglio crederci. Ma a proposito di cose che appaiono in televisione, che in televisione non dovrebbero apparire, Sandro, Game of Thrones, io proprio non ne so niente, tu? Oddio,
1: io se volete tutto. Vi spiego perché... No. Se volete vi spiego perché non potete lamentarvi del finale di Game of Thrones se continuate a guardare i prodotti di Game of Thrones. Se volete vi posso spiegare questa cosa.
0: Ma ce l'hai già fatto vedere quel
1: Posso rifarlo quando... anche se volete posso rifarlo. Però qual è la domanda? Dimmi.
0: No, quanto ne sapessi e se sapessi del bicchiere apparso all'interno di un episodio 4 dell'ottava stagione.
1: No, non ci sono arrivata all'ottava stagione. Così hanno visto la prima puntata della prima stagione. Però ho letto più della metà dei libri.
0: Beh, non so se in questo nei libri che hai letto tu.
1: Però l'ottava stagione credo sia l'ultima o la penultima o la terza, non ci sono arrivato.
0: Vabbè, c'è un banchetto sì. A grande inverno, whatever the fuck grande inverno
1: no,
0: is.
1: No, com'è possibile?
0: Davanti
1: è un flashback.
0: No, non lo so.
1: No, perché comunque rimane lì. Vabbè, vai, scusami.
0: Non è importante. Quello che è importante è che davanti a, come si chiama, Daenerys,
1: sì.
0: Ok, compare un bicchiere monouso con il coperchio. Sai, i bicchieroni del caffè da portare via?
1: Certo.
0: C'è esattamente uno di questi lì sul tavolo. HBO ha riconosciuto l'errore, lo ha successivamente eliminato digitalmente. Però che strana, questa storia è diventata il bicchiere di Starbucks.
1: Non è incredibile che per loro questa cosa è un problema, invece non è un problema fare un finale senza
0: capito.
1: Avere la storia per girare il finale.
0: Capito, il bicchiere però fa ridere che è diventato la storia del bicchiere di Starbucks, però non è assolutamente un bicchiere di Starbucks, era un bicchiere anonimo della produzione, insomma, che
1: okay,
0: seguiva del catering.
1: Stile
0: sì,
1: Starbucks.
0: Di polistirolo, come si chiama? Pile of foam.
1: Bevi e cammina.
0: Esattamente così. E quindi però, no, pensa che bello, tutti questi soldi, lo scenario, tutto studiato per benino. E poi un bel bicchiere di plastica che nessuno si rende conto che sta lì. Ma ne abbiamo per tutti i gusti.
1: È piena la storia del cinema di queste cosine.
0: Braveheart, Il Gladiatore, Pulp
1: Troy.
0: Fiction. Game of Thrones ritorna. Ma Troy che cosa c'è di Troy?
1: C'è un aereo che passa dietro la testa di Brad Pitt.
0: Fa parte delle falsità o di quelle raccontate male.
1: Ok, degli effetti Mandela.
0: Esatto, quindi tra poco finiamo in cose vere, in cose false. La distinzione è molto sottile, sarà a voi capire. Intanto ascoltate i Megadeth con Hunger 18 e preparatevi a tutto.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Il gelato di Conforti, come il pane fresco. Tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
3: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza.

0: sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: You can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: Identifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Questo è Malrumore.
2: La seconda ora di Malrumore in questo martedì 4 agosto si apre adesso alle 19:05 minuti con i Black Sabbath di Heaven and Hell.
1: Radio Rock, back in time.

0: loro sono gli Interpol, ancora una volta tra le nostre novità con questa See Out Loud. Chiaramente potete votare anche loro sul sito radiorock.it. Uscirà il 28 agosto il loro prossimo album, This Mirror Weighs a Ton. Questo invece è Malrumore, e nella narrazione di cose vere o di cose finte ci eravamo persi un importante messaggio di Nicola, che era colui che era arrivato più vicino alla verità. Sandro,
1: pappagorgia di Trump che assomiglia a uno scroto.
0: E infatti è la polemica più accesa, perché appunto
2: fuochino
0: totalmente era la pappagorgia, però effettivamente se pensi a quelle pieghe che no, poteva essere, però naturalmente considerando quello che pensiamo di lui era più facile immaginarci uno scroto. Invece prima del break ci siamo lasciati proprio con questa cosa che citava Sandro, cioè dell'aeroplano in Troy. Stiamo parlando di oggetti strani, cose che sono apparse in film o serie televisive che non dovevano proprio essere lì, ma poi c'è anche ciò che si racconta, l'effetto, come lo chiami tu, l'effetto, cioè tu come lo chiama la popolazione mondiale, tranne
2: no,
0: me.
2: No, l'effetto Mandela è un'altra cosa.
0: È il racconto
2: c'è
0: che
2: una
0: cambia.
2: Cosa che tutti pensiamo, cioè ci ricordiamo tutti una cosa in un modo, invece non è mai stata in quel modo.
0: Beh, in realtà in questo caso più o meno ci siamo, perché c'è l'aeroplano.
2: Questa è una fake news condivisa.
0: Sì, che però no, dopo un po' si perde, diventa la verità ricordata da tutti e quindi è così e basta.
2: Certo, c'è qualcuno che dice, c'è una teoria del complotto che dice che gli effetti Mandela sono finiti.
0: Sono finiti?
2: Sono finiti perché hanno spento l'acceleratore del CERN a Ginevra.
0: Ah.
2: Magari ne parliamo un'altra volta.
0: Beh, molto interessante anche questo, devo dire.
2: Cioè che tanti effetti Mandela che la gente ricordava, adesso non li ricorda più. Capito? E il tempo è tornato a scorrere in maniera normale.
0: Forse riaccendiamolo allora per come stanno andando le cose, cioè non so, mi sembra peggio o comunque adesso. Comunque in Troy che cosa succede? Gira questa scena che fa vedere un aereo nel cielo dietro a Brad Pitt, ma questa foto non previene dal film, era un fotomontaggio realizzato per un concorso del sito Worth a Thousand, successivamente diffuso online come se fosse un vero errore cinematografico, e tutti hanno detto sì, è
2: quindi
0: così.
2: Quindi la storia di prima che dicevamo.
0: Esatto.
2: Cioè il fatto che traduci una cosa e non capisci cosa stai traducendo.
0: Totalmente. Chissà, a volte anche furbetto, semplicemente qualcuno che la ricondivide perché mi fa ridere, però è diventato per il più una verità assoluta. Ritorna anche Game of Thrones, perché non solo i bicchieri di caffè sui tavoli di banchetti lì in mezzo ai draghi, proprio non ci doveva essere un bicchiere di carta, ci sono anche a quanto pare le bottiglie d'acqua nel finale. Io ora come faccio? Possiamo dire un dettaglio del finale? Sarà uno spoiler, non saranno spoiler, io non ce la posso fare con questa cosa. C'è sempre più gente che si mena per gli spoiler. Comunque,
2: di cosa stiamo parlando?
0: Di Game of Thrones.
2: Dell'ultimo
0: episodio di Game of Thrones.
2: Però non House of the Dragon.
0: No, Game of Thrones. Esatto.
2: Va, secondo me lo puoi dire, dai.
0: Comunque,
2: vai.
0: Nell'ultimo episodio c'è un consiglio che deve scegliere qualcosa, che normalmente no, un consiglio sceglie delle cose.
2: Mm-hmm. O dà dei consigli, dipende.
0: Il consiglio è quello di un reame, no? Vabbè, comunque vede una bottiglietta di plastica dietro al piede di Samuel Tarly. E forse ho fatto uno spoiler anche solo qui, perché Samuel Tarly arriva vivo alla fine di Game of Thrones.
2: Che in effetti potrebbe essere uno spoiler.
0: Vabbè, sentite ragazzi, una seconda bottiglia, non contenti, si vede anche vicino alla sedia di Davos. Ovviamente anche qui HBO.
2: Dove fanno il raduno dei ricchi, no?
0: Anche non lo so.
2: A Davos.
0: Anche questo sono state successivamente eliminate digitalmente, però insomma tante persone che hanno visto queste bottigliette di plastica.
2: E invece non ci sono?
0: Adesso non ci sono. No, ci sono. Questo torniamo nella verità, come prima avevano il bicchiere di caffè e adesso.
2: Sai, magari adesso, visto che si tratta non di roba messa in onda, ma dei cataloghi digitali, magari sono anche cose su cui possono agire in maniera postuma.
0: In entrambi i casi, dopo la messa in air televisiva americana, se ne sono accorti e hanno cancellato.
2: Per le piattaforme l'hanno cancellato digitalmente. Certo.
0: C'era qualcosa anche legato a House of Dragon.
2: Oh, bellissimo. Ti faccio un riassunto di quello che è House of Dragons. Praticamente lo scrittore di George Martin non ha mai scritto il finale di Game of Thrones, talmente l'ha rimandato per 20 anni che quelli che stavano a fare la serie TV gli hanno detto: senti fratello, se non scrivi tu gli ultimi libri, noi il finale ce lo inventiamo. Così hanno fatto e si sono tutti lamentati. Però poi che è successo? Che George Martin ha detto: io non ho scritto il finale di Game of Thrones, ma ho scritto il primo libro di un nuovo, di una nuova serie prequel, in modo tale che così ci potete fare un'altra serie TV. E tutta la gente: sì, bello, bello, bello, vai, bello. E lo sai qual è la cosa? Che pure questa serie prequel di cui ha scritto il libro, da cui è tratta House of the Dragon, prevede che lui dovrebbe scrivere altri libri per chiudere anche questa serie prequel, ma non ha ancora finito la serie originale, capisci? E voi state ancora lì a guardare questo mentecatto. Beh, scusa.
0: Vabbè, scusami. Comunque questo c'entra fino a un certo punto, ma è molto interessante. No,
2: personale.
0: Ma ci sta bene. Perché in House of the Dragon le dita verdi di Viserys, chiunque lui sia, è interpretato dall'attore Paddy Considine.
2: Vabbè, non lo so, insomma, proprio perché prego,
0: comunque,
2: non ho idea.
0: Lui aveva una malattia e quindi aveva queste coperture verdi sulle dita, okay, perché probabilmente queste dita erano marce, smaciullate.
2: O
0: quindi
2: forse perché fa la presa
0: mortale tongana,
2: eh.
0: Certo, no? E queste dita verdi servivano, no? Perché è quel verde degli effetti speciali,
2: certo.
0: Quindi dopo CGI, fai cose
2: tipo un green screen sulle dita.
0: Esattamente. Peccato che nell'episodio 3 si vede proprio questa parte, quando è stato messo in onda, si è vista questa parte verde rimasta visibile. Ovviamente anche in questo caso poi l'inquadratura è stata corretta successivamente, ma intanto alla prima mandata lui era lì con questa malattia particolare delle dita verdi.
2: Pure in una delle prime puntate dei One Piece di Netflix, mentre la puntata in cui Ruffy incontra Zoro e fanno il primo combattimento insieme, Zoro fa una capriola e praticamente capriola, si dice così in italiano, capriola sopra una delle spade che si piega tipo a metà, perché no, evidentemente nel costume erano di gomma, se non doveva estrarle,
0: vabbè. Una cosa senza senso. Comunque ne abbiamo di per tutti i gusti, perché dopo aver chiuso la parte legata ai draghi abbiamo Braveheart, abbiamo Il Gladiatore, Pulp Fiction, Il Signore degli Anelli, abbiamo Star Wars, abbiamo persino Oppenheimer. Sandro,
2: Star Wars e Signore degli Anelli, che cosa succede?
0: Adesso te lo racconterò, ma prima un po' di musica per noi. Seguitemi giù nella tana del coniglio.

0: rabbit hole. Forse questo messaggio, Sandro, devi aiutarmi tu a capirlo, perché magari fa riferimento a cose che io non so. Tony ci dice tipo: incongruenze del film. Mi pare di ricordare un film di Avengers dove Thor c'ha il panzone e Hulk è un cacasotto. Stan, perdona loro.
1: No, beh, quello però è la linea comica, esatto. Una scelta artistica. E poi uno può condividere o no. Che ha detto Thor con la panza
0: e Hulk caga sotto.
1: Comunque pure quindi, il Marvel Cinematic Universe fa schifo. Quindi
0: stiamo usando questa cosa per fare polemica,
1: cioè, non userei. Vi faccio un esempio politico. Non lo voglio fare, preferisco di no. Cioè, però non uso una piaga per dire che un'altra piaga non è una piaga, capito? So tutte e due delle piaghe, semmai. Quindi non è che perché il Marvel Cinematic Universe è uno schifus, allora Game of Thrones è rivalutato. No, sono due schifus. Schifo.
0: Però, tornando a qualcosa che invece ti è vicino...
1: Se era quello il senso del messaggio,
0: chissà,
1: se era quello.
0: Andiamo a qualcosa che ti è vicino, ti dicevo Star Wars. Strano che non ti venga in mente, vediamo dopo che te lo ricordo. Stiamo all'episodio New Hope. Quindi è il quarto, ma è il primo
1: in ordine cronologico.
0: Santo cielo, sto persino
1: così,
0: imparando questo.
1: Detto
0: capite?
1: Così, questa cosa, chi non ha mai visto Star Wars lo fa sembrare una cosa complicatissima.
0: Lo è.
1: Semplicemente è uscita la prima trilogia, che è la storia di Star Wars.
0: Trilogia,
1: che è la prima storia di Star Wars. Okay. Poi è uscita un'altra trilogia, che è prequel.
0: Esatto, però...
1: E quindi volendo rimettere in ordine postumo è come se fossero usciti 4, 5, 6, 1, 2, 3. Non
0: certo,
1: è
0: no, è che poi hanno iniziato a fare questa cosa dei titoli e i nomi e potevamo farla meglio.
1: Tra l'altro, episodio 4, A New Hope, è aggiunto postumo.
0: Certo, prima
1: era solo Star Wars.
0: Esatto, se lasciavamo come in Alien dei nomi chiari che sono quelli, poi quando li guardi capisci dove si collocano nel tempo e non rompi. Comunque, a bordo della Morte Nera, un gruppo di Stormtrooper entra in una stanza e uno di loro colpisce con la testa la parte superiore della porta. L'incidente viene lasciato nel montaggio e nelle edizioni successive fu persino accompagnato da un effetto sonoro più evidente.
1: Beh, i Stormtrooper sono stati spesso retconnati, perché comunque qualcuno a un certo punto ha notato che sparando non colpivano mai nessuno.
0: Beh, che cavolo!
1: E quindi quello adesso è diventato un meme interno. Quindi si sa che i Stormtrooper sparano male, è diventata questa cosa qui.
0: Tornando in un film storico, citavamo Braveheart, c'è un'automobile sul campo di battaglia, cioè sono più di un problema, nel senso che durante una carica della cavalleria sullo sfondo si può intravedere per pochi istanti un'automobile chiaramente moderna, e in un'altra scena compare anche una persona della troupe con l'abbigliamento contemporaneo, e tra l'altro tutto questo è all'interno di una parte dove c'è una libertà storica molto più grave.
1: Magari c'era un viaggiatore del tempo, no? Che è arrivato con la sua macchina ai tempi di Braveheart.
0: Ma non è l'unico problema, perché se stiamo parlando della battaglia del Stirling Bridge non c'è il ponte che dà il nome alla battaglia, e capisci che l'imprecisione storica è ancora più grave.
1: Ma perché si sa che se qualcuno viaggia nel tempo potrebbe cambiare il passato.
0: Hai dato la soluzione, capito? È colpa di quello stronzo con i vestiti comuni che ha levato il ponte e messo una macchina.
1: Abbiamo citato Stan Lee? Stan Lee diceva sempre questa cosa: quando non vi torna qualcosa non vi dovete lamentare, dovete trovare delle risposte.
0: Dovete
1: non
0: colpare i viaggiatori del tempo.
1: Non siete dei lettori pigri. Tra l'altro non so se sai, ma cioè io almeno ho la mia teoria di Mel Gibson. Mel Gibson è rimasto fermo a Braveheart, e c'è anche un Braveheart 2 e un Braveheart 3.
0: Che sono però?
1: Il Patriota e la passione di Cristo.
0: È peggio che Star Wars.
1: Se tu ci fai caso, è lo stesso film. È lo stesso film. C'è un eroe che poi si sacrifica per tutti.
0: Vabbè, come ci sono stata
1: superiore.
0: Quindi.
1: Non voglio far paragoni.
0: Quindi mi stai dicendo che Mel Gibson ha lanciato il modus operandi prima di Jason Statham?
1: Mel Gibson ha fatto Braveheart, gli è piaciuto, e poi ha rifatto lo stesso film un'altra due volte.
0: Come Jason Statham, anche però l'ha fatto altre 40 volte.
1: È molto diverso, perché ci sono i film di Jason Statham e i film con Jason Statham, ma questa è un'altra storia.
0: Do not touch Jason Statham e do not go anywhere, perché Marumore si ferma per il break, ma torniamo tra poco.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
5: Allora io penso al vino.
6: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
11: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
10: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Da grande voglio guidare l'autobus.
14: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
15: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Ascoltando Malrumore on Radio
17: Rock. Nel mezzo del cammin di nostro Malrumore sono le 19:37 minuti e arriva Michael Jackson.
16: Radio

0: Knocking at the Sky, quando sono le 19:46, riprende questo nostro mal rumore. Stiamo parlando di oggetti e cose apparse in film, serie televisive, magari solo anche alla prima messa in onda, corrette successivamente, che però sono rimaste impresse nella memoria di molti, e ci sono anche quelle che sono rimaste impresse nella memoria di molti quando sono dei falsi storici, cioè nel senso non è veramente successa quella cosa in quel film, come l'immagine virale del film Troy. Rimaniamo nella storia, caro Sandro, perché c'era anche il gladiatore di mezzo. Sì. E durante la battaglia ricostruita nel Colosseo si vede una biga che si rovescia, ma sotto il veicolo diventa così visibile una bombola metallica che fa parte del meccanismo utilizzato dagli stuntman per provocare suddetto ribaltamento. In un'altra scena si intravede anche una persona della troupe con dei jeans. Diciamo che l'uomo in jeans è un po' il nemico di tanti film storici, di tanti film in cui una persona in jeans non si poteva essere. Ma mi dicevi che anche a te risulta strano qualcos'altro del gladiatore.
1: Sì, perché seguendo la come si dice, le usanze romane, l'onomastica romana, come si chiama, la corretta onomastica, a parte che non sappiamo se Meridio e Massimo esistono davvero, però teoricamente lui avrebbe dovuto dire mi chiamo Decimo Meridio Massimo,
0: perché nel film lui dice mi chiamo
1: Massimo Decimo Meridio. Oppure Decimo Massimo Meridio, ma okay, sicuramente non Massimo come primo.
0: È un po' come Minor James Keenan, c'è chi dice James Minor Keenan, Keenan Minor James, e si incrociano queste tre parole. Vedi, questa non era uscita fuori, credo che nessuno abbia un tal livello di pignoleria. E infatti ti prego di rispondere con carineria a Marco, che arriva con tutto il suo entusiasmo al 3899-106-600. Siccome abbiamo nominato Jason Statham, il suo messaggio non c'entra nulla, ma è pieno d'amore. Dice: buonasera, Crank è il film più figo di sempre. Ho sempre pensato che fosse la cosa più vicina a un film su GTA che esistesse.
1: È vero, molto
0: grande,
1: vero.
0: Jason.
1: A parte che c'è anche il 2, che non è meno dell'1, ed è anche un peccato averli spezzati, perché il 2 inizia proprio esattamente dove l'1 finisce, e in entrambi i film abbiamo anche il cameo del cantante che abbiamo ricordato proprio qualche settimana fa, ma io sono abbastanza rincoglionito che adesso non mi viene il nome, Linkin Park. Dai,
0: Chester Bennington.
1: Bennington, esatto.
0: Ok,
1: c'è un cameo, è vero. Entrambi i film.
0: No, mi chiedevo se non volessi insegnare a Marco il fatto che quel film all'interno dell'universo Jason Statham non è per tutti, si fermano lì, invece c'è un universo di cose da esplorare.
1: È un grande, come si dice, apripista.
0: Sì.
1: Cioè, nel senso, se dovessi consigliare a qualcuno un film, cioè da dove inizio, nessuno fa mai questa domanda, purtroppo.
0: Sì. Da dove inizio a guardare?
1: Dove inizio per,
0: sai, con David Lynch ancora, per tutta,
1: per tutta la filmografia, probabilmente nessuno mi farà mai questa domanda, però se qualcuno dovesse fare questa domanda, probabilmente direi Crank, che è giusto come uno dei primi film, la trilogia di Transporter, probabilmente subito a seguire, una cosa un po' più di nicchia, vi direi London. Però sì, forse Crank è un buon apripista.
0: Salutiamo.
1: Mentre non è un buon apripista Evangelion. Se volete consigliare a qualcuno degli anime, smettetela, esatto, di consigliare Evangelion come primo anime, perché nessuno poi da lì andrà avanti. Va bene? Per favore.
0: Ok.
1: Ci possono arrivare, ma non glielo suggerite.
0: Non è consigliare l'inizio di una trilogia o varie cose. Quello che stiamo facendo è oggetti che sono nei posti in cui dovrebbero non essere. Tipo noi adesso dovremmo essere in vacanza, dovremmo essere altrove. Ma forse anche Isabella, che nomina Harry Potter e dice una cosa che c'entra poco, tipo Harry Potter e i doni della morte, a.k.a. Harry Potter e l'immortacci
1: allora,
0: tua.
1: Sì, la differenza con Star Wars è che quelli di Harry Potter sono usciti tutti in fila, lineari, cioè 1, 2, 3, lui cresce, cioè passano i film, passano gli anni, non c'è c'è un prequel, ma non si chiama Harry Potter, si chiama Animali Fantastici e Dove Schifarli. quindi la differenza sostanziale è quella, è che escono e vanno in ordine, quindi la differenza con Star Wars è quella, mentre la differenza con Game of Thrones è che la Rowling sarà pure transfobica, ma almeno i libri li ha scritti tutti.
0: Ah certo, in realtà sì, ha questo unico vantaggio, sempre maledetta sia. Comunque, Pulp Fiction, allora su Pulp Fiction ci si discute, cioè è veramente un errore della scenografia oppure io per esempio l'ho vista sempre come parte della storia. Quando in Pulp Fiction l'uomo nascosto nel bagno esce e spara contro Juice e Vincent, ci sono già due fori simili a quelli dei proiettili visibili sul muro dietro di loro prima che partano i colpi. Probabilmente erano stati preparati in anticipo, per gli effetti speciali sono rimasti scoperti nell'inquadratura. Però qual è il punto? Dopo la sparatoria sul muro questi fori sono di più. Quindi a me sembrava, insomma, la casa è quella che è, ci sono dei malviventi, sembrava semplicemente una casa in cui avesse già sparato qualcuno. Poi dopo la sparatoria aumentano questi buchi nel muro, però non mi sembrava una cosa così grave. Andiamo a un'altra cosa a te cara, il Signore degli Anelli, siamo nella Compagnia dell'Anello, anche qui brum brum. Siamo nella scena in cui Sam dice di non essere mai stato così lontano da casa, ti
1: vero
0: risulta?
1: Portatore dell'anello, Sam, vero portatore dell'anello.
0: In quel momento però sullo sfondo si nota un'automobile che passa lungo la strada accompagnata da un riflesso luminoso e anche dalla piccola nuvola di polvere dietro. Peter Jackson ha confermato la presenza del veicolo, che è stato rimosso da alcune edizioni successive del film.
1: Ah, sempre quando lo ricaricano poi glielo cancellano.
0: Già che ci stanno certe cose. Allora, con Star Wars è bello perché hanno sottolineato, visto che appunto in qualche modo i Stormtrooper sono diventati un po' buffi, hanno sottolineato l'impatto della capocciata nel primo episodio, cioè anzi nel quarto episodio, primo film, però invece in alcuni casi preferiscono levare tutto grazie alla tecnologia che avanza. Si arriva anche a qualcosa che mi tocca da vicino, vale a dire Oppenheimer. Sappiamo quanto il suo regista sia fissato con dei dettagli, anche quando non serve
1: anche
0: a niente,
1: troppi.
0: Esatto. Eppure che succede? Durante il discorso celebrativo successivo al test atomico del 1945, ci sono delle persone che agitano piccole bandiere degli Stati Uniti con 50 stelle, però, e nel 1945 gli Stati Uniti avevano 48 stati, quindi la bandiera a 50 stelle sarebbe diventata ufficiale soltanto nel 1960.
1: Posso dire, sto vedendo la scena del Signore Anelli e chi lo dice che è una macchina?
0: L'ha detto lui proprio.
1: Però se stavano zitti sembra tipo un camino, cioè potrebbe essere tranquillamente un camino acceso. Dio, hai visto che gli hobbit vivono nelle colline?
0: Sì,
1: quindi poteva essere semplicemente
0: un
1: sì, che usciva da un camino sullo sfondo. Si vede molto bene questo fumo che sale, però così lontano potrebbe essere tranquillamente.
0: E lo vedi il bagliore di luce anche a un certo punto.
1: Vabbè, magari non è super in HD, però comunque strano. Vabbè, comunque.
0: Peter Jackson l'ha confermato, quindi in quel caso si è fatto. Forse stai vedendo già la versione modificata.
1: No, il video si chiama proprio The Lord of the Ring Car in Background.
0: E quindi tendenzialmente, vabbè, ok. Questa novità mi ricorda tante cose, tra quelle a cui mi rimanda c'è Siouxsie and the Banshees, soprattutto in questa Cities in Dust.

0: This is Just, quindi, che ci ricorda un po' la novità delle Last Dinner Party, ultimi minuti in compagnia di Sandro Canori, ma Marrumore continuerà tra poco. 3899 106 600.
1: Invece nel film Il Marchese del Grillo ho notato che a un certo punto c'è una scena in cui inquadrano il cielo e si vede passare un'aeromobile. E beh, poi in alcune scene si intravedono anche i tetti delle case moderne, diciamo, insomma.
0: Cosa si vede passare? Un'automobile, no? Credo un aeromobile, potrebbe essere. Beh sì, non siamo finiti nel cinema italiano in questa lista, credo che ne avremmo trovate di belle. Stiamo rimanendo nel tradizionale estero, perché siamo esterofili da sempre e per sempre, e soprattutto perché stiamo parlando comunque di grandi produzioni. Per esempio, abbiamo capito fino adesso che macchine e jeans, o quantomeno persone con vestiti normali, sono i più grandi nemici, soprattutto dei film che sono ambientati chiaramente in un'altra epoca. Però non basta essere in mezzo alle colline di un paese inventato come nel Signore degli Anelli, anche Dallas Buyers
2: Non è inventato.
0: Vabbè, sì, insomma,
2: esiste
0: anche
2: nei nostri cuori.
0: Va bene, sì, non vi dico, vabbè, lasciamolo lì. Anche un film ambientato in un'epoca in cui ha voglia che ci sono le macchine, quindi 1985, parliamo di Dallas Buyers Club. Ecco, c'è un piccolo problema: dentro l'ufficio di Ron Woodworth compare il poster di una Lamborghini Aventador, e fino lì dici: che problema c'è? Nullo, perché il modello in questione è solo stato presentato per la prima volta nel 2011, quindi dici: mettiamoci un poster di una macchina, va benissimo. Nel 1985 era pieno di poster di macchine storiche dell'epoca. No, hanno messo una macchina presentata 26 anni dopo gli avvenimenti narrati. Questo è molto altro tra poco, mentre Sandro ci abbandona.
2: Sì, c'è anche una storia, chiudo così, me ne vado così, che gira anche recentemente, a giro sui social, di una foto del 95 in cui dietro a Mike Tyson, prima di un match, sembra che tra il pubblico c'è uno spettatore con uno smartphone. E quindi per anni ha girato questa foto: come è possibile che nel 95 questo spettatore tra il pubblico aveva uno smartphone? In realtà sembrerebbe fosse una Dicam Logitech, presente in commercio già da qualche anno, che da lontano e con una foto che ovviamente non è in HD come lo sono oggi, può sembrare tranquillamente un tipo con lo smartphone. È stata per anni usata pure dai complottisti che volevano sostenere certe cose, finché qualcuno gli ha detto: guardate che era questa cosa qui che esisteva.
0: Ed è totalmente plausibile. Ma noi oggi a Marrumore abbiamo capito che vogliamo credere che anche lui era un viaggiatore del tempo. Calendar Man probabilmente ascolteremo dopo il break. Intanto ciao Sandro.
2: Ciao.
0: Noi andiamo verso l'ultima ora di Marrumore con i Godsmack di Surrender. Mi raccomando, restate lì.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
3: Oh, papà. Sarà la prima parola.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: You are listening to Mal Rumore on Radio Rock.
2: 25 minuti, inizia la nostra ultima ora insieme. Siete in compagnia di Paolo Niazzuma e questo appunto Mal Rumore. Torna lui che mancava da un po', l'ultimo inserito nel nostro gruppo di stalker del cuore, il signor Eric Clapton e la sua Leila.
1: Radio Rock, back in time.

0: loro sono i Basement, felicissima di questo loro ritorno alla discografia, ma anche tra le novità targate Radio Rock. Sono tornati ad 8 anni dal loro ultimo album in studio, che era Beside Myself, 2018, pensate quanto tempo fa. Loro tornano con l'8 maggio questo nuovo lavoro dal titolo Wired, proprio come questo titolo, questa canzone che trovate sul sito radiorock.it. Ma il rumore prosegue in questa sua ultima ora, anche se si è aperta con Layla, che di per sé fa ridere perché Eric Clapton, un po' ossessionato con un rumore, arriva spesso proposto dal caos, e arriva proprio quando anche Manuel al 3899 106 600 consigliava un film, Buffalo 66, proprio la cui protagonista Christina Ricci, e si chiama Layla. Che caso strano, che incroci bislacchi come al solito. E di cose bislacche stiamo parlando? Stiamo parlando di scene che non si sarebbero dovute vedere in film o serie televisive, quindi, che ne so, un bicchiere di plastica da caffè, di quelli da asporto, all'interno di Game of Thrones, varie persone con abiti civili moderni all'interno di film storici, tante cose state proponendo anche voi al 3899 106 e 600, vediamo che cosa avete da dire.
1: Ricordo che in un'intervista una volta gli chiesero
0: a chi?
1: Perché la prima volta Layla uscì con lo pseudonimo di Derek and the Dominos, e Clapton rispose che era più divertente così.
0: Ah, ok, giusto, era più divertente così. D'altronde, sei Eric Clapton, puoi fare un po' come ti pare, come ha fatto il signore vestito da cowboy all'interno del film La maledizione della prima luna. Chiaramente siamo nell'universo di Jack Sparrow, sul finale, quando appunto il capitano, possiamo chiamarlo capitano, vabbè, dà un ordine all'equipaggio, sulla sinistra dell'inquadratura compare un uomo con una maglietta bianca, gli occhiali da sole e il cappello da cowboy. Chiaramente non è un pirata, è un membro della troupe vestito in maniera molto che rimane accidentalmente nell'immagine, ma succede spessissimo. Diciamo, membri della troupe all'interno di scene possiamo trovarne un sacco. Tornando in un luogo del demonio quale Harry Potter, in questo caso il capitolo La Camera dei Segreti, troviamo un cameraman tra gli studenti. C'è un duello tra Harry e Draco quando Python, o Piton come dite voi mi pare, interviene accanto a Draco. Sul lato sinistro dell'inquadratura si può vedere un cameraman accovacciato tra gli studenti di Hogwarts. E solo per avervi letto questa curiosità, io vorrei dirmi da sola:
2: la migliore musica rock.
0: Non so che cosa sia successo. Come è successa questa cosa?
2: E novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.
0: Questa canzone non piace alla regia. Ci riproviamo. Abbiamo scoperto un bug incredibile. Prova. No, stavolta gli è piaciuto. Vabbè, me la dedico maggiormente da sola. Che

My Darling, versione Metallica, Just Die, e si aggancia bene al brano dei Basement che abbiamo ascoltato poco fa. C'è chi manda al 3899 106 600, messaggi al caos con la faccia di Bob di Twin Peaks, e abbiamo parlato spesso di come questa nascita, la nascita di questo personaggio, sia in realtà molto legata a un errore di scena come quelli che stavamo raccontando. Frank Silva lavorava come arredatore sul set, David Lynch lo vede mentre sistemava dei mobili nella camera di Laura Palmer e decide di filmarlo di nascosto dietro il letto. In seguito Silva appare accidentalmente anche nel riflesso di uno specchio durante una scena con Sarah Palmer. Lynch quindi mantiene questa immagine e trasforma Silva nel terrificante, orribile, angosciantissimo Bob. Il personaggio quindi nasce, no, da un insieme, da un'intuizione chiaramente di nostro papà, ma anche da un piccolo errore avvenuto sul set. Uno di quelli che mi fa ridere di più è Matrix. Perché? Perché è vero, ci sono delle volte in cui proprio non si può rimediare all'errore, perché è stata ripresa una scena, il campo più largo del previsto, qualcuno che non sta al posto giusto e viene messo all'interno dell'inquadratura, perfetto. E poi ci sono quelle volte in cui lo sai che il gioco di camere, di riprese che stai facendo sono un po' tricky e non hai scelta se non provare a camuffare. All'interno di Matrix, ditelo come vi pare, succede proprio questo. Quando Neo entra nell'appartamento dell'oracolo, la maniglia lucida della porta in realtà riflette la macchina da presa. Loro però lo sapevano, quindi la produzione aveva cercato di nasconderla con una sorta di rivestimento nero e una striscia verde simile alla cravatta di Morpheus, ma il trucco non basta e si riconosce, come spesso, come tanti hanno fatto sui vari forum, si riconosce totalmente la povera macchina da presa.

Zeal and Ardor, zelo e ardore, questa è Thrill. Ed effettivamente c'è un po' di thrill in tanti dei film e delle serie televisive che stiamo nominando, anche se stiamo parlando fondamentalmente di grossi errori. Però, come dicevamo anche nelle ore precedenti, ci sono veri casi famosi che spesso vengono raccontati in modo sbagliato. Vi dicevo, il mago di Oz, non so se ne siete consapevoli, io in realtà questa scena l'ho vista e l'ho rivista, ho letto varie cose riguardo e il presunto impiccato continua a inquietarmi, anche se la verità sembrerebbe diversa. Nella scena in cui Dorothy e i compagni percorrono la strada nel bosco, una scena comunque piuttosto scura, sullo sfondo si vede una figura che muove le ali, qualcosa del genere. In realtà per anni è stata descritta come una persona impiccata e c'è proprio tutta una leggenda riguardo il membro della crew, dell'equipe, che in realtà si era impiccato per dei motivi veri, però pare che si tratti di un grande uccello stilizzato per rendere più vivo il set boschivo. Ora, non so, a me fa un po' paura. Anche in Tre scapoli e un bebè c'è una leggenda interessante. C'è una sagoma che compare dietro una tenda, ma non è il fantasma di un bambino come raccontato. È una figura di cartone raffigurante Ted Danson, preparata per una parte della storia, poi eliminata dal film e rimasta lì accidentalmente dietro quella tenda sul set. Ben Hur, e siamo di nuovo nel doloroso ambito dei film storici. Nella corsa con le bighe del film del 1959 non compare un Rolex e non si vede una Ferrari sullo sfondo. Questa è la leggenda che gira da sempre. Non morì neppure uno stuntman durante le riprese. Joe Cunnut venne realmente sbalzato dalla biga, ma sopravvisse riportando soltanto alcune ferite, e parte dell'incidente, visto che era venuto veramente molto bene, fu utilizzata addirittura nel montaggio. Erano altri tempi, possiamo metterla così.

0: ultima ora di Marrumore che mantiene sonorità piuttosto rumorose. Trip Sigs, Come Back Kid. Non serve che urli, non ti preoccupare. Anche se fa parte della nostra playlist che tra mezz'oretta circa si concluderà. Infatti galoppiamo verso il break, ma prima magari un paio di altre situazioni imbarazzanti all'interno del montaggio finale. In questo caso abbiamo due film abbastanza famosi, uno molto di più dell'altro, entrambi con un'importanza storica, entrambi con la troupe che, mannaggia, che cavolo fate lì in mezzo ai piedi. Salvate il soldato Ryan da una parte, lo squalo dall'altro. Allora, per quanto riguarda il salvate il soldato Ryan, nella battaglia di Ramel, poco prima di un'esplosione, nella parte inferiore destra dell'inquadratura si possono vedere un cameraman e un assistente con i cavi. È proprio la scena dove i soldati corrono attraverso, diciamo, l'inquadratura, ed è andata così. Con lo squalo è ancora più particolare, perché la troupe non è solo in mezzo ai piedi, ovviamente è su una barca, quindi c'è la sequenza delle imbarcazioni che partono alla ricerca dello squalo, e sulla sinistra vedi che c'è una piccola barca con a bordo alcuni membri della produzione e un grande pannello di quelli utilizzati per controllare la luce. Quindi neanche vago questo errore. Non è vago neanche quello di Jurassic Park, che per me è molto più grave, la scena della cucina. Devo dire che è rimasta talmente nel mio cervello quando l'ho vista che non mi sarei potuta incastrare nei dettagli. Però quando uno dei Velociraptor entra attraverso la porta, per pochi fotogrammi è visibile una mano umana che ne sostiene o quantomeno ne stabilizza la coda. Apparteneva probabilmente a uno degli operatori del pupazzo animatronico, e però è davvero una cosa un po' triste per me. Sentiamo Marco cosa dice.
1: Buonasera Pao.
0: Ciao.
1: Vogliamo parlare delle puttanate storiche dei film italiani, sia quelli italiani, sia quelli americani fatti in Italia.
0: Mamma
1: con,
0: mia.
1: Le staffe al tempo dei Romani, le staffe sono state inventate più o meno nel Rinascimento.
0: Sì, sì,
1: e
0: Marco.
1: Un cinquino in Ben-Hur.
0: Un cinquino in Ben-Hur. No, si parlava del Ferrari e del Rolex dentro Ben-Hur. Però chissà, insomma, ci stiamo limitando a quelle proprio fuori dalla grazia dei cieli, ok? A quelle proprio tipo bicchiere di plastica se siamo dentro Game of Thrones. Ma se dovessimo fare la punta a quella cosa lì, questo programma non finirebbe mai più. Finirà invece, per vostra fortuna, tra una mezz'oretta circa, quindi via con il fuoco dietro alle chiappe insieme ai Motorhead verso l'ultimo break delle 20:30.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Questo è Malrumore. Malrumore on Radio Rock.
11: 20:36, ultimi 24 minuti di Malrumore in questo martedì 4 agosto qui su Radio Rock. Il caos è d'accordo con noi, continuiamo a far casino.
0: Radio

0: l'ultima novità di questo marrumore, non ci possiamo lamentare, Nothing But Thieves, questa è Stray Dogs, mi raccomando votatele anche se subito prima c'erano stati Rage Against the Machine con
1: Stodun Tun Castelluccio di Noccia.
0: Tudun
1: Tun Castelluccio di Noccia. Tudun Tun Castelluccio di Noccia. Tudun Tun Castelluccio di Noccia.
0: Apprezzo particolarmente questa esecuzione. Bravi. 3899-106-600. C'è anche chi dice cose legate a quello di cui parliamo quest'oggi, vale a dire scene che vedono all'interno di film e serie televisive oggetti fuori tempo, oggetti sbagliati, membri di troupe, piccoli errori.
2: Io avevo letto una cosa incredibile. Non sono questo gran fan di Friends.
0: Sì,
2: ma ho letto che quando di l'hanno Friends ripubblicato, rimasterizzato in 16 noti, quindi allargando fondamentalmente la ripresa, sono entrati in campo tutti i bordi del set.
0: È vero,
2: che
0: sì,
2: Friends non era girato in 16 noti.
0: Esatto, infatti ci mandi anche delle foto, una delle più storiche è proprio un'inquadratura più larga all'interno di uno degli appartamenti dove si vede un pezzo di telecamera. È successo quando l'hanno caricato in digitale. Cose simili sono successe anche, diciamo, al Padrino, se vogliamo, nel senso che il gatto di Marlon Brando, quello che accarezza nella scena iniziale, non era assolutamente previsto dalla sceneggiatura. Però che è successo? Francis Ford Coppola lo ha trovato negli studi, glielo ha messo tra le braccia proprio poco prima delle riprese, e il gatto si è trovato particolarmente bene, ha iniziato a fare le fusa, e le fusa erano così forti da rendere più difficile la registrazione dei dialoghi, però la scena fu mantenuta ed è ovviamente anche diventata una delle immagini più famose del film, più cult. Shining, l'ombra dell'elicottero, invece, è uno di quelli che ritorna più o meno nella direzione di quanto è largo il formato, perché nelle riprese aeree iniziali si vede l'ombra dell'elicottero utilizzato per filmare nella parte bassa dell'immagine. L'errore in realtà era soprattutto visibile nelle vecchie versioni televisive e un video che erano in formato 4/3, che mostravano una porzione di immagine più ampia rispetto a quella prevista per il cinema. E un errore di caricamento colpito anche una delle mie serie preferite, Mad Men. È apparso un tubo del vomito solo nella versione 4K, che è uscita a dicembre del 2025. È stata caricata questa versione 4K, che per errore mostrò nell'episodio Red in the Face un membro della troupe mentre azionava il tubo usato per simulare il vomito di Roger Sterling. La scena originale non mostrava questo meccanismo, era stato pubblicato per sbaglio un file di lavorazione incompleto. Ovviamente anche in questo caso la puntata venne corretta pochi giorni dopo, ma qualcuno si è ben divertito.

Up incazzatissimi con la loro Trash Man. Quanto è bello fare questo giro all'interno di questi piccoli errori cinematografici. Peccato che tra 8 minuti ci dobbiamo salutare e ancora non ho deciso con cosa chiuderemo. Pensate un po'. Comunque questo cambio di formati ha fatto i danni anche per un'altra serie cult. Siamo nell'ambito proprio pieno della televisione, Buffy l'ammazza vampiri. Gli errori in questo caso anche sono stati rivelati dal formato panoramico, perché la rimasterizzazione in alta definizione anche qui ha allargato molte inquadrature del formato originale, quindi passando dal 4 terzi al 16 noni, e quindi ai lati dell'immagine sono diventati visibili tecnici, ci sono delle lampade, bordi, delle scenografie e anche attori che secondo la storia avrebbero dovuto essere scomparsi. Non erano errori visibili nella trasmissione originale, ma conseguenze di una rimasterizzazione realizzata senza rispettare l'inquadratura prevista, proprio come è successo per Friends. Comunque noi continuiamo con la musica, perché guarda quanto corre questo tempo, rimaniamo piuttosto

0: Eh sì, un gran bel finale. Loro sono Riot in the Attic, The Other Side. Ed è on the other side che ci vedremo, cioè dall'altro lato della giornata. Come potremmo dirlo? Beh, insomma, domani sempre dalle 18 alle 21, perché questo malrumore sta per concludersi, per lasciare tutto quanto a Matteo Strano e Bring On The Night. Ma prima è importante ricordarsi:
1: fatti appresi in questo episodio di malrumore. Microonde ci ha lasciato e ora insegna a sparare agli Stormtrooper. Gesù come l'Echidna ha buon intenditore. I viaggiatori del tempo indossano jeans, guidano macchine e bevono molto. Quello che apprenderemo domani è ancora avvolto nel caos. Questo è Marrumore.
0: Marrumore che finisce così. Bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
2: Allora io penso al vino.
3: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Ora su Radio Rock.
4: La serata di Radio Rock. On Radio
5: Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di guarda a tutti voi da parte di Matteo. Anche oggi, come sempre, tre ore a nostra disposizione per stare insieme, fare un po' di chiacchiere e ascoltare ovviamente un bel po' di musica. Per iniziare, un classico assoluto, andiamo con Rock You Like a Hurricane. Questi qui erano gli Scorpions.
6: Radio Rock, back in time.

Here I Am, dicono gli Scorpions alla fine di questo classicone. Ci siamo anche noi, come sempre, qui in diretta sui 106 e 6 di Radio Rock. Un abbraccio a tutti voi da parte di Matteo. Io a mia volta saluto anche Sandro e Paolonia, che vi danno appuntamento a domani per una nuova puntata di Mal Rumore. E a questo punto, se vi va, da qui fino a mezzanotte stiamo insieme fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica da scegliere attraverso i nostri contatti. Vi ricordo il sito internet radiorock.it, vi ricordo anche la nostra Visual Radio, da lì ovviamente potete dare un'occhiata alle nostre dirette, ma potete anche intervenire all'interno delle nostre trasmissioni. E poi il modo più veloce per chiacchierare rimane di sicuro il 3899 106 600, attraverso Telegram e WhatsApp, dove vedo arrivare una GIF dedicata non tanto agli Scorpions come band, ma a Scorpion, il leggendario personaggio di Mortal Kombat. E quindi bravo il mio Fede, anche stasera siamo partiti in maniera perfetta da questo punto di vista. Non sono proprio un super esperto di picchiaduro, però di sicuro qualche partita fra Mortal Kombat, Street Fighter e Tekken me la sono fatta anche io. E quindi così al volo vi chiedo se vi va di stilare una piccolissima classifica. Qual è il vostro podio su questi tre famosissimi videogame? Io probabilmente ho giocato di più a Tekken, ma insomma i personaggi di Mortal Kombat restano probabilmente ancora un po' più affascinanti. Se vi va, 3899 106 e 600, mentre tornando alle cose più serie ascoltiamo la prima novità di questo martedì. Brand new music right here. Brand new.

0: what we aim for. Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for. Redeemer!
1: Questo non è che noi speaker di Radio Rock siamo qui a fare il tifo per questa o per quell'altra novità, però secondo me questa Redeemer degli Yard Act è una di quelle canzoni che davvero arricchisce le nostre playlist. Mi raccomando, andate a controllare anche il testo del brano, ma in generale delle varie canzoni di questa band inglese. Si chiacchierava proprio al volo di Mortal Kombat e di picchiaduro in generale, visto la grande associazione di qualcuno di voi fra il nome della band degli Scorpions a Scorpion, appunto il leggendario personaggio di quel videogame. Vi avevo chiesto se vi andava di fare una piccola classifica fra appunto Mortal Kombat, Tekken e Street Fighter. Qui qualcuno di voi mi scrive addirittura no se, come diciamo qui a Roma, ma come fai a mettere in classifica cose del genere? Pensavo che insomma, per voi esperti ci potesse essere un podio ben definito. A questo punto a tema Scorpioni, più o meno, mi era tornata in mente questa qui, che era di sicuro una gran bella traccia dei Death in Vegas. Arricchita, se così vogliamo dire, dalla voce di questo signore qui.

Valentina che ci ringrazia per aver mandato in onda questa sua proposta sugli Incubus. Sono in realtà io che ringrazio la nostra amica, questa stupidaggine, ammetto che mi viene da dirla abbastanza spesso quando sono in radio con voi, ma sono assolutamente sincero, gli Incubus sono una di quelle band che ancora oggi ascolto con grandissimo piacere, poi per un motivo o per l'altro arrivo qui in radio e invece raramente mi vengono in mente, e quindi insomma grazie a voi stasera ho ascoltato una band che di sicuro mi sta a cuore, e forse, se capisco bene il messaggio di Costanza, potremmo dire lo stesso anche per quanto la riguarda. Contento comunque di poterti salutare. E poi, parlando di videogame, qualcuno di voi si ricorda in mia compagnia anche di Soul Blade. Adesso, voi che siete più esperti di me su questioni del genere, c'è un modo per giocare nel 2026 ad un videogioco del genere? Magari passando per il computer solo e soltanto, ovviamente in maniera completamente legale. Nel caso mi affido alla vostra conoscenza. E per chiudere intanto questa prima mezz'ora di playlist, prima di concentrarci anche su un po' di band a tema insetto, qui ascoltiamo qualcosa dei Dinosaur Junior, ci porteranno fino alla pausa delle 21:30.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Classicone dei Pixies per iniziare stasera la seconda mezz'ora della nostra trasmissione.
2: Radio

pomeriggio, arrivando qui in radio, ascoltavo anch'io un paio di brani dei Pixies, quindi bene fa la nostra regia ad anticiparmi quelli che ho ascoltato io, magari ce li teniamo per domani sera. Intanto ringrazio il gentile popolo di Radio Rock che mi segnala un po' di siti di retro gaming, no, quei portali che ti permettono di giocare ad oggi a dei giochi ormai particolarmente vecchi. Studierò ben più che volentieri, insomma mi avete di sicuro svoltato un po' di serate nel corso di quest'estate. Si parlava poi anche di band con il nome legato al mondo degli insetti, di sicuro insomma potremmo anche giocare con i titoli delle canzoni in tal senso. Per esempio saluto il nostro Teozzo che attraverso WhatsApp dice Bees in Trees di Michael Nyman, bella chiamata. E insomma se allarghiamo poi la nostra ricerca ai titoli delle canzoni, lì insomma davvero potremmo andare avanti fino a mezzanotte. Quando ci infiliamo su giochi e discorsi del genere, io sono sempre molto curioso di sapere che cosa vi può venire in mente, quindi se vi va 3899 106 600. Brand new music right here. Brand.

niente, stasera va così, anche la nostra regia non esce dal mondo degli animali, visto che questa bella artista si chiama Chelsea Wolf, il suo nuovo singolo è intitolato Cold, e in questo periodo lo ascoltiamo anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Saluto e ringrazio di cuore anche Guido, anche lui attraverso WhatsApp mi segnala un sito di retro gaming, insomma mi sono permesso di girare questo sito anche sul mio telefono, così insomma potrò studiare nel corso di quest'estate, che poi per raccontarvi una stupidaggine, insomma, in una delle sere di questo weekend dove ero libero, qualcosa del genere, fra un po' di virgolette, avevo provato a farlo anche io da Steam, avevo scaricato un vecchio gioco in free to play, quindi completamente gratuito, che si chiama Crusader Kings 2, so, ultimamente è uscito il terzo, che almeno dal punto di vista della grafica sembra un po' più accessibile, un po' più immediato. Io mi sono detto vabbè, è gratis, ho un'ora libera, proviamo a scaricare il 2 di questo gioco e vediamo un po' come me la cavo. Ammetto che non sono riuscito a fare letteralmente nulla, ma proprio nulla, quindi non so se ci tornerò nel corso di una delle prossime sere, ma lì serve di sicuro un bel po' di tempo libero e anche una testa particolarmente concentrata, una scazzottata come invece su Soul Blade, insomma dovrei riuscire a farla in una maniera un po' più semplice. Tornando invece al mondo degli insetti, stiamo cercando o un po' di band o magari anche qualche canzone che cita un mondo del genere, mi erano venuti in mente questi signori qui e direi che in maniera più o meno inevitabile le ascoltiamo con una cover.

queste, signori, qui di sicuro potevano andare bene anche per la playlist dedicata alle band la cui canzone più famosa è in realtà una cover, insomma, dal formicaio alieno, dall'alien Ant Farm. Abbiamo riascoltato la loro versione di Smooth Criminal, ovviamente classicone di Michael Jackson, giochini del genere, però insomma servono anche a farci riascoltare band che almeno io era davvero tantissimo tempo che non mandavo in onda. Parlando sempre di formazioni che in un modo o nell'altro hanno preso il loro nome dal mondo degli insetti, ecco, è un po' più particolare la storia invece della prossima proposta, visto che ascoltiamo gli Hives. In inglese Hives può stare per alveare, volendo però la parola si può tradurre anche con orticaria nella nostra lingua in italiano. Capiamo bene che comunque sono entrambe cose che pizzicano, volendo, no? Che danno un po' di prurito. In realtà per me è sempre un grande, grandissimo piacere ascoltare con voi qualcosa degli Hives.

che state fa usciva questo lavoro degli Ives che almeno per quanto mi riguarda me li riportavano nei miei ascolti in una maniera decisamente importante. Negli ultimi anni mi ero un po' dimenticato, mi ero quasi scordato di questa band, invece questo disco l'avevo trovato davvero super divertente. Intanto quel geniaccio del nostro Fede riesce a legare i due discorsi che per ora ci hanno tenuto compagnia, quello sui videogame, soprattutto sui picchiaduro, anche al mondo degli insetti. Insomma, eravamo comunque partiti da un brano degli Scorpions e quindi da Scorpion di Mortal Kombat. Sempre da quel mondo, sempre da quel videogame, il nostro amico mi segnala Dvora, se pronuncio bene il nome di questa combattente che io ammetto non conoscevo e quindi mi affido al magico mondo di internet. Dvora è nota per la sua natura infida e traditrice e per usare sciami di insetti e veleno in battaglia. Cioè, direi che ci stiamo al 100%, come al solito, giù il cappello di fronte a te, caro il mio Fede, che poi chiacchierando di insetti e di musica, giustamente il primo messaggio che era arrivato citava questi signori qui.

fa piacere notare che sia io che Fabio ci stiamo scambiando riferimenti ai Beatles nel corso di queste ultime due giornate, che poi figuriamoci, pensare a questa band è sempre cosa buona e giusta. Però insomma, caro mio amico, ti confesso che davvero mi becchi in pieno in questo inizio di agosto, visto che giochiamo con gli insetti. Insomma, il riferimento ai Beatles era davvero immancabile, non credo che ci sia bisogno di stare a ricordarvi la genesi del nome di questa leggendaria band, un po' in riferimento alla parola beat, a quel tipo di musica che stava per spopolare all'inizio degli anni 60, e un po' come omaggio ad un grandissimo della musica americana come Buddy Holly. La sua band si chiamava The Crickets, e quindi i grilli. Un po' i Beatles riprendono Buddy Holly nel look e lo omaggiano anche con il nome della loro formazione. Anche Buddy Holly, onestamente, è uno di quei personaggi che manca da davvero troppo tempo nelle nostre playlist serali, e allora stasera lo riascoltiamo con questa Not Fade Away.

davvero grandissimo Buddy Holly, lo abbiamo ascoltato ovviamente in compagnia dei suoi Crickets con questa Not Fade Away. Mancava lui dalle nostre playlist, ma questa canzone negli ultimi mesi l'avevamo riascoltata, addirittura cantata da Lemmy dei Motorhead, ed immaginate un brano del genere invece con il vocione di Lemmy, che insomma, anche in quel caso diventa un ascolto particolarmente divertente. Su questo gioco mando un grande abbraccio al nostro Paolo, che dice: ma a proposito di animali e di insetti, è stato già nominato Adam Ant and the Ants? Ci avevo pensato, in realtà però nessuno di voi lo aveva ancora scritto, magari nella prossima mezz'ora vediamo di ascoltare anche loro. Un'altra formazione che stasera ci potrebbe far comodo è la band dei Papa Roach, un po' complicata, un po' cervellotica la storia della loro scelta di nome, che però unisce due nomi che ne portavano i nonni di un membro della formazione. Entrambi questi nonni erano a loro volta musicisti, e quindi prendi da una parte e prendi dall'altra, viene fuori il nome di Papa Roach. Insomma, il Roach è un altro di quei termini che, volendo postare per scarafaggio, ci porteranno proprio loro alla pausa delle ore 22.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
3: Allora io penso al vino.
4: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
6: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
5: Ma è quella in cui corre anche papà?
6: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
7: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
8: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
9: Radio Rock dal 2018 è green. È green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
0: Questo è
10: Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
1: on Radio Rock.
11: Altra band sempre divertente da ascoltare. Iniziamo la seconda ora insieme in compagnia dei Darkness.

0: Molto bene così, un po' di chitarroni, questo ritmo propriamente rock and roll e un po' di falsetto. Insomma, i Darkness sono una di quelle band che quando mi capita ascolto con voi con grande, grandissimo divertimento. Partiamo da qui, partiamo da questo loro classico nella seconda ora della nostra trasmissione. Stiamo giocando un po' con i nomi delle band ispirati o comunque legati al mondo degli insetti. E anche stasera, insomma, siete riusciti a darmi un bel po' di ottime idee. Ce n'è uno di nome famosissimo che appartiene alla musica soprattutto degli anni 60, che è una di quelle segnalazioni che magari mi potevo aspettare arrivare a vedere. Vediamo se magari con questi indizi qualcuno di voi riesce ad indovinare, pensando ad una canzone particolarmente bella ma davvero molto molto molto lunga. Quella lì è di sicuro la loro canzone rimasta più celebre. Ci aggiorniamo comunque anche nel corso di questa mezz'ora di musica che per il momento continua con questa novità.
1: Brand new music right here. Brand.

Guardalo, nel nuovo singolo da parte di Tony Iommi, accompagnato da un grande cantante come Jorn Lande. Insomma, di sicuro curioso di ascoltare il loro intero lavoro. Uscirà verso la fine di ottobre di questo 2026. Per il momento, insomma, questo singolo è una di quelle cose che ascolto di sicuro volentieri. Continuando il nostro gioco a tema insetti, io pensavo di ripartire da una delle vostre belle proposte. C'era Paolo che appunto si ricordava giustamente di Adam and the Ants, però visto che siamo atterrati su un sound così carico, insomma, facciamo ancora un giro in tema ascoltando gli Wasp, no? Parola che in inglese sta per Vespa. In realtà ricorderete bene che questo nome è scritto come un acronimo, quindi W punto e così via. L'acronimo Wasp nella lingua anglosassone sta proprio per White Anglo-Saxon Protestant, no? I protestanti bianchi anglosassoni, che fu reinterpretata dalla band come We Are Sexual Perverts, visto che le loro canzoni, direi che in 99 casi su 100, insomma, avevano anche delle forti allusioni sessuali. Noi, in una maniera invece decisamente più pulita e serena, stasera ci limitiamo al mondo delle vespe.

classicone di Wasp, Wanna Be Somebody. Io pensavo che in realtà questo tipo di metal, volendo, questo tipo di hair metal, raramente lo mando in onda. Se vi va, ovviamente fatevi sentire al 3899 106 600. Parliamo comunque di una band le cui vendite sono stimate intorno ai 40 milioni di album, che so, mi sembra comunque una cifra assolutamente da sottolineare. Dicevamo poi anche di un altro modo di intendere la musica, anche in questo caso siamo a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80. Arriviamo in Inghilterra per ascoltare un po' di new wave, di sicuro però uno stile di new wave nel caso davvero molto particolare, visto come intendevano le loro canzoni quelli di Adam and the Ants, Adam e le formiche, e quindi bravissimo il nostro amico Paolo a ricordarsi anche di loro. Formazione che al tempo ebbe di sicuro un gran bel successo, poi dopo lo scioglimento del gruppo non hanno suonato per tantissimi anni insieme. Già nel 1982 il loro cantante Adam Ant si è dedicato alla carriera solista, non soltanto in ambito musicale, insomma dando anche una chance alla sua carriera in tema di cinema e in tema di televisione. Questa qui è davvero una di quelle formazioni che non ascoltiamo insieme da una vita, e come al solito giochini del genere servono anche ad operazioni di questo tipo. Il disco era intitolato Kings of the Wild Frontier, probabilmente uno dei loro migliori, e questo titolo per quanto riguarda stasera è di sicuro quello giusto: l'invasione delle formiche, Ants, Invasion.

Bella proposta del nostro amico Paolo, devo dire bel pezzo questa Ants Invasion da parte di Adam and the Ants, un po' un gioco di parole il titolo della canzone in riferimento ovviamente al nome della band. Ammetto che devo andare un po' a ripassare, un sacco di tempo non mi capitava di maneggiare la loro musica. Questa è un'altra di quelle cose che mi rende particolarmente fortunato nel chiacchierare ogni sera di dischi in vostra compagnia. Saluto poi anche Daniele che su Telegram ci racconta che stasera ci ascoltano da Crotone, sono da quelle parti per una trasferta di lavoro e ci chiedono di ascoltare un brano dei System of a Down, richiesta anche del suo collega Fabrizio. Di sicuro, e visto il gioco di stasera ragazzi, a me è già venuta in mente Spiders dei System of a Down. Se vi va bene, insomma, è perfettamente in linea con la playlist che stiamo creando. Aspettatemi però ancora una canzone, perché non lo so, magari anche in maniera un po' banale pensavo che dopo un brano del genere ci poteva stare bene qualcosa di David Bowie. Qui magari baro un po', la prendo un po' alla larga, perché uno dice Bowie e il mondo degli insetti nelle sue mille incarnazioni, però il Duca Bianco a un certo punto si è inventato anche il personaggio di Ziggy Stardust. Come si chiamava la band che accompagnava Ziggy Stardust? Ovviamente Spiders from Mars, e quindi i ragni che vengono da Marte.

0: Adesso mi rendo conto che il brano andrebbe presentato così come si deve di fronte ad un capolavoro del genere Moonage Daydream di David Bowie, però per la nostra playlist di stasera potrei anche dire Moonage Daydream di Ziggy Stardust e degli Spiders from Mars. Stiamo per fare un altro giro a tema ragni in compagnia dei System of a Down. Prima però vediamo che ci dice il nostro Andrea attraverso Telegram.
1: Caro, buonasera.
0: Buonasera.
1: Cosa mi hai fatto scoprire? Io purtroppo da mente l'ho conosciuto tardi e faceva già canzonette, quindi
0: sì, molto
1: questa
0: più leggere,
1: sua versione
0: molto più
1: non l'ho mai avuto modo di sentire. Grande, grazie.
0: Figuriamoci, grazie mille a te per l'ascolto e per il messaggio, caro Andrea. Allora, proprio al volo, ancora due parole su questa formazione che fra le sue caratteristiche, oltre a tutto un look insomma particolarmente interessante, particolarmente eccessivo, usava due batterie all'interno della propria band, all'interno della propria musica. La canzone che abbiamo ascoltato era nel secondo album della band, che usciva nell'autunno del 1980, e non è facilissimo da immaginare come cosa, detto che questa band veniva dall'Inghilterra, è stata una formazione molto ascoltata anche negli Stati Uniti. Tutta una serie di ragazzi che negli anni 80 erano semplicemente dei ragazzini appassionati di musica e che negli anni 90 sarebbero diventate delle famosissime rockstar. Ecco, diversi di loro apprezzavano la musica di Adam and the Ants, per esempio all'interno di un EP dei Nine Inch Nails che usciva nel 1992 si ascolta proprio una cover di una canzone di Adam Ant, che non è proprio la cosa più semplice del mondo da immaginare. Detto questo, System of a Down, Spiders, fino alla prossima pausa.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: Questo è Bring on the Night,
4: la serata di Radio Rock.
5: Classicone dei Police ed iniziamo la seconda metà della nostra trasmissione.
6: Radio Rock, back in time.

0: ingentiliamo un po' la nostra playlist con questo classicone dei Police, Every Little Thing She Does Is Magic, dicevano Sting e compagni. Vediamo invece che ci dite voi attraverso WhatsApp, attraverso il 3899 106 600.
1: Buonasera Radio Rock. Buonasera, allora, io mi sono collegato da poco perché esco dal lavoro e non ho capito se il tema sono i ragnetti.
0: Bentornato in libertà.
1: Ma boh, se fosse così, c'è una canzone degli Scooper in uno degli ultimi album dove dice When Spider Kiss in Your Face You'll Never Be Alone.
0: Ok.
1: E dovrebbe essere Nightmare.
0: Intanto arrivava un messaggio, mi pare, alla fine del vocale del nostro amico Giancarlo. Beh, insomma, la frase che te ricordavi di Alice Cooper mi sembra perfettamente in linea con la sua poetica, con i suoi testi. Di sicuro io mi ricordo di un vecchio brano intitolato Return of the Spiders e stavamo giocando un po' con gli insetti in generale, ma insomma, se dai un'occhiata poi ad un certo tipo di rock, magari un po' più oscuro o magari un po' più duro, insomma, un animale come il ragno di sicuro trova proprio il suo giusto posto. Lo ascoltiamo Alice Cooper, che figuriamoci, è sempre un piacere, magari dopo questa novità.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

giovane band italiana, quella delle Dilemma, che però ormai è diversi anni che seguiamo qui su Radio Rock. Empty Days è il titolo del loro ultimo singolo, trovate anche questo qui sul nostro sito internet, da lì c'è sempre l'elenco completo e c'è sempre modo di votare la vostra preferita. Intanto proprio in due secondi vi racconto di questa bella novità per quanto ci riguarda, perché nel corso di quest'estate potete ascoltarci, ma soprattutto vederci anche sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super Six, canale fra l'altro visibile in tutta Italia. Arrivate proprio su quel canale, sull'833, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e dal menu che vi verrà proposto potete scegliere Radio Rock per guardarci ed ascoltarci. Sempre da lì c'è anche modo di ascoltare gli amici e colleghi coinvolti in Radio Rock Italia. Questo qui un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate nel nostro paese.

0: gioca nella nostra playlist con gli insetti. Allora, mi ero ricordato anche di questa follia dei Cramps intitolata Human Fly, la storia di un povero uomo che si trasforma in una mosca. Idea tanto ovvia quanto divertente, il fatto che più o meno per tutta la durata del brano si sente il bzz, bzz, bzz, no? Che riprende proprio un po' il rumore delle mosche. Vediamo intanto che ci dite, maestro, come stai? Ben trovato.
1: Ciao Doc.
0: Ciao grande.
1: Sono appena montato in macchina e okay, ho capito che si parla di insetti.
0: Sì, esatto, bravo.
1: Ma Mark il Barbarosso dei Goblin, ehi, già l'hai passata?
0: Ehi.
1: Se no, la posso proporre?
0: Più che volentieri. Fra l'altro sei arrivato anche nel momento giusto, caro il mio amico, perché vogliamo dire che ci siamo infilati un po' nello shock rock, insomma, possono fare questo tipo di definizioni Cramps, di sicuro Mr. Alice Cooper è forse proprio l'inventore di questo tipo di musica, di canzoni che parlano di cose di cui magari non si dovrebbe neanche parlare più di tanto, e Goblin in questa mezz'ora di playlist direi che ci staranno benissimo. A tema ragni arriva Alice Cooper con Return of the Spiders.

magari non fra le più famose, fra le più ricordate di Alice Cooper, ma grande brano anche questo qui, chiamato Return of the Spiders. Usciva nei primissimi anni 70, se dico bene, proprio nel 1970, preciso, all'interno del secondo album della band, che in origine, prima di chiamarsi gli Alice Cooper, si chiamavano proprio The Spiders, e quindi Il Ritorno dei Ragni raccontava un po' la loro storia. Per continuare, una gran bella chiamata che pescavo attraverso WhatsApp, c'era il nostro maestro che si ricordava di Mark il Bagarozzo, scritto proprio così con la G, direi anche un po' come diciamo qui a Roma. Un disco davvero particolare all'interno della carriera dei Goblin, non è un lavoro pensato esclusivamente per essere la colonna sonora di un film, ed è un disco dove ci sono delle lunghe, delle importanti parti vocali, cosa che appunto lo rende di sicuro diverso rispetto agli album più celebri della band. Si racconta proprio la storia di questo povero Mark, che vuoi per un motivo, vuoi per un altro, si trasforma in un bagarozzo, no? Che potrebbe venire in mente Kafka o magari addirittura storie del genere. Ascolto davvero molto curioso e di sicuro interessante.

Anche stasera, anche a tema insetti, siete riusciti a proporci delle cose bellissime come al solito. Applausi al maestro che si ricordava di questo lavoro dei Goblin che usciva nel 1978, Il fantastico viaggio del Bagarozzo Mark. Fu un disco questo qui che al tempo magari accolto anche con un po' di freddezza, non aveva venduto di sicuro tantissime copie, visto che magari insomma, ci si aspettava un altro tipo di lavoro da parte dei Goblin, ma uno di quei dischi che poi nel corso del tempo, nel corso degli anni, viene rivalutato. Interessante, curioso il testo di questo brano sulla parte musicale, insomma, direi che davvero non c'è nulla né da dire. Un grande abbraccio intanto ad Andrea che dice: a questo punto, a tema insetti, ci dà la possibilità, questo tema ci dà la possibilità di ascoltare uno dei migliori soli di sempre di Edge in The Fly. Parliamo ovviamente degli U2. Se mi permetti una stupidaggine, caro Andrew, bravo anche a te, perché soprattutto con le ultime cose che abbiamo ascoltato da parte della band, ci sta proprio bene tornare ad ascoltarli, insomma, con un altro tipo di canzoni. Questa qui, The Fly, fino alla prossima pausa.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
6: Allora io penso al vino.
7: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estest Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
9: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
8: Ma è quella in cui corre anche papà?
9: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
10: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
1: You're listening to Ring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
1: Ring on the Night on Radio Rock.
11: Apriamo l'ultima ora insieme ascoltando un altro grande classico. Questi qui sono gli Eagles.
1: Radio Rock, back in time.

Heartache Tonight, classicone degli Eagles, che in una sera d'estate secondo me ci può stare particolarmente bene. Iniziamo da qui, l'ultima ora a nostra disposizione, e vi ricordo i contatti per chiacchierare, la chat sempre disponibile su Radio Rock TV, e poi le 3899-106-600 per Telegram e WhatsApp. Vi confesso che uno dei primissimi messaggi che era arrivato stasera me lo mandava Fabio, e mi mandava il faccione di Antonio Tajani, insomma ovviamente il ministro degli affari esteri del nostro governo. Giorno di compleanno oggi per Tajani, auguri nel caso, ammetto che questa cosa davvero non ne la sapevo, e si potrebbe comunque vagamente parlare di musica, non tanto in riferimento a Tajani quanto ad altri due famosi politici, insomma, l'attuale premier spagnolo Sanchez e l'ex presidente americano Barack Obama. Entrambi negli ultimi giorni hanno pubblicato le loro playlist, hanno condiviso con noi un po' della musica che gli ha fatto compagnia negli ultimi mesi. Se per Obama questa qui è una tradizione assoluta, se dico bene Sanchez invece la prima volta che condivide la sua musica in una maniera così esplicita. Avete dato un'occhiata anche voi? Devo dire che io con la playlist di Obama mi diverto ormai da diversi anni, e quindi con curiosità ho dato anche un'occhiata a quella che veniva dalla Spagna, da Madrid. Ci aggiorniamo, che insomma anche in questo caso ci sono degli ascolti interessanti che possiamo fare insieme subito dopo la prossima novità. Brand new music right here. Brand.

Questi qui sono gli In This Moment, Crawl è il titolo di questo singolo. Anche in questo caso, per votare la vostra preferita, vi rimando al sito internet radiorock.it. Ancora una volta, con grande piacere, un abbraccio al nostro Paolo. Di sicuro, con altrettanto piacere, saluto anche Fabio, che invece si affacciava con un messaggio attraverso WhatsApp. Come detto, diamo un'occhiata un po' agli ascolti di questi due, comunque, personaggi particolarmente importanti della politica mondiale. Obama, in un modo o nell'altro, direi che ormai si è ritirato proprio dalla competizione elettorale, ma insomma, resta un nome ed una voce particolarmente significativa. Se mi posso permettere, forse il premier spagnolo Pedro Sanchez non ha proprio azzeccato la tempistica per farci ascoltare la sua playlist, che si chiama Verano 26 e che nel caso potete trovare anche in versione completa su Spotify. Insomma, giornate davvero molto complicate e decisamente tragiche in Spagna in queste ultime settimane, e forse l'appuntamento lo si poteva anche un po' rimandare. Sembrerebbe insomma che quasi il premier spagnolo ascolti Radio Rock. All'interno della sua playlist ci sono davvero una marea di dischi che abbiamo ascoltato insieme da queste parti, per esempio l'ultimo dei Foo Fighters.

sera arrivavo in radio ed uno dei primi messaggi che mi avete inviato era il faccione del ministro Tajani. A questo punto chi lo sa che musica ascolta il nostro ministro degli esteri. Ammetto di non essere particolarmente speranzoso in tal senso, però chissà, magari anche Tajani è un appassionato di grande musica. Questa Unconditional invece fa parte dell'ultimo disco dei Foo Fighters e fa parte appunto di questa playlist che ha tirato fuori Pedro Sanchez, il leader spagnolo. Selezione comunque interessante. Poi adesso non voglio essere cattivo, chissà quanto davvero c'è di suo e se magari invece qualche giovane collaboratore gli ha dato una mano, perché sembra particolarmente orientato su cose che vanno anche di moda, insomma, a parte nomi molto celebri tipo Foo Fighters o magari Deep Purple. C'è diverso post-punk, insomma un genere che qui in Europa ha conosciuto un gran successo nel corso di questi ultimi anni. Ci sono poi, insomma, non potevano ovviamente mancare anche un po' di proposte che vengono proprio dalla Spagna, diverse band che io ammetto di non conoscere e che sarà curioso studiare nel corso dei prossimi giorni. Di sicuro mi ha molto sorpreso e mi ha strappato una risata vedere che nella playlist del leader del governo spagnolo c'è anche una canzone che io qui a Radio Rock nel corso di questi mesi ho mandato in onda abbastanza spesso, dall'ultimo disco dei Joyce Manor.

Questa qui davvero non me l'aspettavo all'interno degli ascolti di un importante politico europeo. All My Friends Are So Depressed, all'interno dell'ultimo disco dei Joyce Manor. Voi ce lo vedete, il leader spagnolo che magari qualche anno fa, un po' più giovane, ascoltava il pop punk, il Midwest emo, insomma nei generi che si possono associare a questa formazione? Devo dire di sicuro di no, però bravo lui, noi questa qui ce l'abbiamo avuta in rotazione. Di sicuro bella band, gran bel disco.

all'inizio della trasmissione. Chissà se invece un artista del genere aveva già pensato di inserirlo a prescindere da questa tragica notizia. Ma c'è anche una canzone di Glenn Hansard, questo grande musicista irlandese scomparso in maniera davvero tragica in seguito ad un incidente di moto giusto qualche giorno fa. La canzone che Barack Obama sceglieva per ricordare, chi lo sa, insomma, per farci comunque ascoltare con lui qualcosa di Glenn Hansard, era questa qui, intitolata Song of Good Hope.

Take your time, babe. It's not as bad as it seems. You'll be fine.

0: hope. Walk with you through everything.
1: Insomma, che personaggio incredibile che abbiamo perso giusto qualche giorno fa. Questo qui, appunto, Glen Hansard, lo abbiamo ascoltato con Song of Good Hope. Non è, figuriamoci, una cosa particolarmente importante, ma la playlist di Obama, che appunto inseriva questa canzone nella sua selezione, e la notizia della scomparsa di Glen Hansard arrivavano davvero in contemporanea, quindi insomma diventa difficile capire se lui aveva già pensato di inserirla, anche a prescindere da questa notiziaccia. Di sicuro il brano che abbiamo appena ascoltato è stato suonato proprio quest'oggi ai funerali di Glen Hansard, che si sono tenuti ovviamente a Dublino, canzone cantata fra gli altri anche da Eddie Vedder, che nel corso della sua carriera

aveva collaborato proprio con lui in una funzione ovviamente molto molto toccante, dove c'era una marea di gente della grande musica, Bono e The Edge degli U2, appunto Eddie Vedder, Ozier e altri personaggi. E per continuare, per chiudere questa mezz'ora di playlist, torniamo qui in Europa, torniamo in Spagna. Altra scelta, devo dire, un po' curiosa del premier spagnolo, questa nuova versione di Lady of the Flowers, brano dei Placebo, formazione che quest'anno si appresta a festeggiare i 30 anni di carriera, e allora sta rimettendo le sue mani appunto sulle vecchie canzoni della loro produzione. Li ascoltava da giovani, me lo immaginate, anche un po' truccato Sanchez come ogni tanto usava Brian Molko. Sta di fatto Lady of the Flowers nella sua recreated version.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Questo è
7: Bring on the night.
8: Bring on the night.
9: La serata di Radio Rock
10: on Radio Rock.
11: Serata che per quanto ci riguarda ormai sta quasi per finire, ma c'è tempo comunque per un po' di musica. Questi qui gli Slipknot, di Before I Forget.
12: Radio Rock. Back in time.

0: Giustamente mi scrivete su WhatsApp: ma che goduri aprire Radio Rock e beccare gli Slipknot. Un grande abbraccio al nostro amico Thunder che ci segue dagli Stati Uniti. Devo dire che questa è una di quelle cose che spesso e volentieri a noi appassionati di musica capita. Adesso non fatemi fare quello particolarmente aziendalista, ma potrei dire per fortuna su Radio Rock spesso e volentieri capita anche una cosa del genere. Ma proprio in generale, figuriamoci quando sali in macchina o comunque accendi a casa tua la radio e becchi subito in onda un brano del genere, un brano che ti piace particolarmente. Ecco, di sicuro un sorriso ti viene regalato. Vogliamo giocarcela in questo modo, proprio quest'ultimissima parte della nostra trasmissione? Insomma, avremo spazio a dire tanto per un 3-4 brani, però se vi va di segnalarmi quella canzone che magari sperate di ascoltare, quella band che magari sperate di trovare in onda quando accendete una radio, 3899 106 e 600. Questi qui intanto sono gli Interpol, continuiamo ad ascoltarli con i brani che faranno poi parte del loro nuovo album.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: ci tengono compagnia ormai da una marea di anni anche gli Interpol. Mi sembrano però ancora in decisa buona forma, almeno ascoltando questi nuovi brani, sì, Out Loud, anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Sentiamo un po' che ci dite intanto con le vostre voci attraverso WhatsApp. L'amico Zima ci mandava un paio di messaggi vocali. Nel primo ci raccontava di aver trascorso una bella serata, nel secondo invece...
1: Beh, cioè, sinceramente, in questo preciso istante tu stai dicendo di segnalarti qualche canzone che vogliamo sentire.
0: Eccoci qui.
1: A noi ci va benissimo qualcosa dei Rammstein.
0: Bene.
1: O qualcosa di System of a Down.
0: Altrettanto
1: o Breakstuff dei Limp Bizkit. Ah, se ti va bene,
0: caro amico,
1: guarda,
0: caro amico,
1: a me e alla mia padrina Valeria.
2: Vero
0: ciao Valeria,
1: ci va benissimo,
0: ciao, anche
1: grazie.
0: Guarda, incredibilmente, cari amici, mi beccate in pieno. Adesso non mi permetterei mai di prendervi in giro, ma Break Stuff dei Limp Bizkit ce l'avevo appuntata qui in playlist ormai da qualche giorno, e grazie al vostro messaggio mi date modo di ascoltarla tutti insieme. Poi, per aggiungere una stupidaggine, non so se dando un'occhiata di Instagram a tema Limp Bizkit, anche a voi è stato proposto un certo video. Adesso vediamo se riesco a recuperarlo e magari lo ascoltiamo dopo la canzone. Prego, prego maestro.

0: get it.
1: Davvero di cuore un abbraccio agli amici che chiudevano una serata così bella per loro, ascoltando anche un po' di musica su Radio Rock. Ci chiedevano di ascoltare Limp Bizkit. Vi dicevo di questa assoluta stupidaggine, l'ho trovato negli ultimi giorni girando su Instagram. Devo dire che sono molto contento di come si comporta il mio algoritmo, che mi propone anche cazzatelle del genere. C'è questo tizio, che credo sia un comico americano, che ha fatto tutta una serie di video immaginando Fred Durst, quindi il leader dei Limp Bizkit, impegnato in diverse questioni quotidiane. Quindi, per esempio, cosa potrebbe succedere se Fred Durst è la persona che ti viene a prendere con l'Uber e quindi ti dà un passaggio? Cosa potrebbe succedere se Fred Durst è il tuo coinquilino, il tuo roommate? Vediamo un po' se riusciamo ad ascoltare qualcosa. Prego.
2: Aren't you gonna get up? It's noon.
3: It's just one of those days when you don't want to wake up.
2: Fred, why don't you put the chips in the fridge?
3: I'ma do things my way. It's my way. My way or the highway.
2: Fred, why'd you eat my cookie?
3: I did it all for the nookie, so I could eat your cookie and stick it in your ear. Stick it in your ear. Stick it in your ear.
1: Perdonatemi, perdonatemi, lo so di essere un cretino, ma questa roba mi ha fatto ridere molto più del dovuto. Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame.

0: addirittura mi scrivete che hai tirato fuori, ho di nuovo 17 anni, in riferimento a Points of Authority nel debutto dei Linkin Park. Allora, caro amico, non ci passiamo neanche tutti questi anni che, insomma, se ricordiamo con così piacere i Linkin Park, insomma, probabilmente la generazione è un po' quella lì, ma ancora di più in tema.
1: Vabbè, ma qua esageri, calcolo che sto guidando.
0: Esageriamo.
1: Con la maglietta di Chester.
0: Incredibile, dai. Cioè,
1: io ti amo tantissimo.
0: Beccato in pieno il nostro amico. Io, vabbè, per dire l'ultima stupidaggine di serata, ho una maglietta che riprende un famoso negozio di dischi che si trova a Londra. In realtà però stasera di cose che vengono da quelle parti del mondo e della musica non ne abbiamo ascoltate neanche più né di tanto, che insomma ogni tanto va anche un po' così. Tant'è vero che ci stiamo per salutare con qualcosa dei Primus. Rimaniamo quindi negli Stati Uniti. Per quanto mi riguarda, davvero un grande abbraccio e ringraziamento a tutti voi. Ci sentiamo di nuovo domani sera intorno alle ore 21 e nel frattempo, se vi va, playlist che trovate disponibile sul sito radiorock.it.
2: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Senti, quando pensi a Giampiero, alle melodie celtiche, no? Quando pensi al gaelico, quando pensi a una nuova band che facciamo ascoltare in Sound of the Week perché ha realizzato un nuovo disco e quindi abbiamo voglia di farli ascoltare, che pensi? Pensi subito all'Irlanda. Eh no, caro Giampiero, adesso tu mi metti l'inno di Scozia, via! Ma c'è l'inno di Scozia? Oppure mi metti Braveheart, via! Infatti questa è una band folk punk indie rock con insomma con influssi celtici, che però non viene dall'Irlanda per una volta, ma viene dalla Scozia, da Falkirk per l'esattezza. Si chiamano Brogale, si scrive Bro con la O accentata Geal, ma si pronuncia Brogale. Sono formati nel 2019, conosciuti giovanissimi, hanno fatto le prime esperienze in band scolastiche e si sono formati, hanno fatto poi una serie di EP, arrivano con il disco di debutto, quindi sono una nuova band. L'album si chiama Tuesday Paper Club, band che insomma ha iniziato a suonare proprio con il Covid e in qualche modo, ecco, se c'è una cosa positiva che ha fatto la pandemia è che è riuscita a far suonare un po' di band insieme, perché alcuni musicisti che si conoscevano ma non potevano magari fare molto altro se non suonare nelle loro case hanno cominciato magari anche virtualmente a suonare, a mettersi insieme e poi alla fine della pandemia hanno cominciato anche a fare dei concerti. Come nasce questa band? Bene, uno dei membri racconta che i loro nonni parlavano di un gruppo chiamato Brogale, composto da mercenari che non aveva case fisse, viaggiavano di città in città, in inverno quando diventava troppo freddo per viaggiare suonavano musica in cambio di cibo, rifugio e qualche bevuta. E allora loro hanno deciso di utilizzare questo nome, Brogale, per mutuare da questo gruppo di mercenari l'idea della metafora dello spirito nomade musicale che li pervade. Anche loro vanno in giro, cioè cercano soldi ma anche cibo, rifugio e qualche bevuta in cambio appunto della loro musica. Sono una giovane band scozzese da Falkirk, si chiamano Brogale, questo è il loro primo lavoro intitolato Tuesday Paper Club e noi ascoltiamo la traccia che dà il titolo all'album, quindi proprio Tuesday Paper Club. Loro sono i Brogale.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questa band viene da Atlanta, Georgia, Stati Uniti. Sono una band di giovanissimi, hanno 25 anni più o meno. Fanno del punk rock, garage, post-punk con insomma qualche spruzzata di psichedelia. E hanno realizzato da pochissimo il loro terzo album, si chiama I'm Nice Now, prodotto artisticamente, così come anche il loro secondo lavoro da Ty Segall, che abbiamo avuto anche tra i nostri protagonisti di Sound of the Week. Escono per la mitica, leggendaria Domino Records negli Stati Uniti. Oh, c'è un aneddoto che riguarda la cantante della band, che si chiama KT Thompson. KT, insomma, sono le sue iniziali. Lei è stata durante un concerto per l'uscita del primo lavoro, Sense Yourself, lei è rimasta vittima di un vero e proprio incidente. Cioè, le hanno tirato durante un concerto un carrello della spesa che l'ha colpita alla testa, provocandole un taglio ben visibile che poi le è rimasto come cicatrice, che poi è diventata anche una parte distintiva del loro live, anche dell'immagine della band, l'immagine decisamente punk. Ecco, da questo punto di vista li ascoltiamo con il loro terzo disco, I'm Nice Now. Loro sono gli Upchuck e questa è New Case.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è un vero e proprio giro del mondo musicalmente, poi chiaramente ascoltando noi prettamente musica rock, la Gran Bretagna, il Regno Unito, gli Stati Uniti la fanno spesso da padrone, però ci si sposta in giro per il mondo, si parte dalla Scozia, si arriva in Georgia, poi si torna nel Regno Unito fermandoci in Galles. Questo artista scrive spesso anche poi tra l'altro in lingua gallese, che è diversa come sappiamo dallo scozzese e dall'irlandese, però per chi come me è un amante delle grandi band di Brit Pop o di Brit Rock degli anni 90, beh insomma il nostro Giampiero Giuli sicuramente se li ricorderà, c'era una band fantastica, si chiamava Super Furry Animals, cioè animali molto pelosi. Questa band era capitanata, come si dice in questi casi, dal protagonista del prossimo disco di Sound of the Week. Lui si chiama Gruff Rhys e ha pubblicato fra l'altro solista dopo diciamo lo scioglimento dei Super Furry Animals, diciamo dei primi anni 2000, credo abbia pubblicato qualcosa come 8 dischi in studio. Questo è il suo 8° album in studio. Lui poi tra l'altro tra i Super Furry Animals e la sua carriera solista aveva fatto partire un nuovo progetto musicale che si chiamava Neon Neon, col quale ha pubblicato 2 dischi, e poi appunto la sua carriera solista col suo stile decisamente pop, però con arrangiamenti anche ogni tanto psichedelici, orchestrali. Scrive, come vi ho detto prima, in parte in gallese, in parte in inglese. Insomma, è un personaggio molto particolare, spesso ha delle, come dire, delle piccole parti storiche nei testi dei suoi dischi, cui racconta specialmente proprio della storia gallese in veri e propri concept album che si rifanno anche a libri. Insomma, devo dire molto particolare la sua musica. E arriva con un altro disco, Gruff Rhys, che si intitola Dim Probs, e questa è la sua Taro Number 1 and Number 2.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Loro sono giovanissimi, hanno forse una trentina d'anni scarsi, probabilmente. Si chiamano Flight e sono una band londinese, quindi ancora ci spostiamo nuovamente, attivi da una decina d'anni, fanno un indie folk alternative e sono però già arrivati al quarto disco in studio in appunto una decina d'anni, poco più, che stanno insieme. Tra l'altro stanno insieme da tantissimo tempo perché loro si conoscevano a scuola. Questa devo dire che è una tendenza, caro Giampiero, che negli ultimi anni si è molto rafforzata, cioè le band di ragazzi giovani che hanno tra i 20 e i 30 e che però hanno iniziato a suonare insieme da quando andavano a scuola. È una cosa che sta funzionando tanto, a dimostrazione del fatto che in taluni paesi, non dappertutto ma insomma in molti posti del mondo per fortuna, c'è una, come dire, un impegno e un investimento importante nelle scuole per quanto riguarda l'aspetto proprio di crescita musicale, cioè un ritorno, no, allo stare insieme magari mettendo su una band, cosa che si faceva magari 20 o 30 anni fa per chi ricorda le band degli anni 90, insomma poi si era un pochino persa a vantaggio di un individualismo, no? Con, vi ricordate, i primi anni di internet si stava tutti nelle loro case, forse si condivideva di meno, si è tornati a condividere, si è tornati a fare le cose insieme già a 15, 16 anni, 17 anni, cominciare a formare le prime band, suonare insieme, poi spesso e volentieri queste band vanno avanti e te le ritrovi dopo 10 anni che stanno ancora lì tutti insieme a suonare la loro musica. E il nome Flight deriva dal personaggio Sebastian Flight, tratto da un romanzo che si intitola Brideshead Revisited di Evelyn Waugh, e quindi li ascoltiamo adesso, i Flight, con il loro quarto disco in studio intitolato Between You and Me. Questa è Emily and Me, loro sono i Flight. Somewhere.

0: che è adrenalina pura. Rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah, good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta una

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: No.
1: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.